Due ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste

hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione,

che si innamorano dei modelli, che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

siamo materia vivente in forme, il tempo ci ha modificato. Noi siamo orfani di luce, miraggi in mezzo al deserto. Noi siamo chi ci ha preceduto nel suo procedere incerto.

0: News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, via Leopardi, passeggino si ribalta. Caronno Pertusella, è assaggio di Palio. Torna Rusa la bala. Gerenzano, incontro su farmaci e medicinali e terapie. Cislago, bentornati i rondoni. Cogliate, meraviglioso tour in Turchia. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
2: Saronno, via Leopardi, un passeggino si ribalta in una buca. Un appello per la sicurezza di marciapiedi e manto stradale di via Leopardi dopo il ribaltamento di un passeggino con una bambina di 2 anni all'interno e l'infortunio della madre. A raccontare l'accaduto è una mamma saronnese che sabato 9 maggio stava camminando verso il centro cittadino. Mentre stavo camminando verso il centro con il passeggino e la mia bambina di 2 anni, spiega la mamma, a causa del dissesto del manto stradale, le ruote del passeggino si sono incastrate improvvisamente, provocando il ribaltamento in avanti del passeggino con la bambina all'interno. La piccola è rimasta illesa. Fortunatamente mia figlia non ha riportato conseguenze, mentre io ho subito una contusione alla gamba. Attualmente è gonfia e con evidenti lividi, spiega la mamma, che ha comunque deciso di rendere pubblico l'accaduto. La segnalazione riporta l'attenzione sulle condizioni di marciapiedi e carreggiata nell'arteria che si porta dal cuore della ZTL con un passaggio elevatissimo di pedoni e di auto. Un tema che in passato era già stato sollevato anche da altri cittadini, con richieste di manutenzione e messaggi di sicurezza. La mamma conclude con un appello affinché si intervenga rapidamente per evitare altri episodi simili. Segnalo quindi la situazione affinché venga verificata e messa in sicurezza la strada, per evitare che possano verificarsi altri incidenti, soprattutto a danno dei bambini, anziane o persone con difficoltà di movimento.
1: Caronno Pertusella, torna lo spirito più genuino del Palio di Santa Margherita con la tradizionale festa dei Rioni, in programma sabato 23 maggio. L'iniziativa organizzata dal comitato del 40° Palio insieme ai 4 Rioni parrocchiali riporta in scena due sfide più amate, la Rusa alla bala e Rusa al Bidun, Ul Bidun, giochi popolari che da anni animano la comunità e coinvolgono generazioni diverse. Per la gara dedicata agli adulti, Rusa la bala, le squadre dovranno essere composte da almeno 4 uomini e 2 donne, mentre il secondo gioco è riservato ai più giovani, con team formati da 4 bambini della quinta elementare alla terza media. Il ritrovo è fissato alle ore 17 con inizio delle prove alle 17:30. In un pomeriggio aperto a tutte le associazioni del territorio, le iscrizioni sono possibili fino a sabato 16 maggio scrivendo all'indirizzo comitato palio@gmail.com. Le gare si snoderanno tra il Bar Como, la Chiesetta della Purificazione e Piazza San Rocco, punti di riferimento della vita cittadina. Dalle 19 l'oratorio aprirà la cucina con il ricavato che sarà suddiviso fra i 4 rioni a sostegno delle attività comunitarie. Una giornata pensata per ritrovarsi, competere con leggerezza e celebrare l'identità del paese attraverso i suoi giochi più simbolici.
2: Gerenzano, al centro anziani, incontro su farmaci, medicinali e terapie. Il gruppo anziani e l'associazione ADA propongono per il 23 maggio l'incontro farmaci, medicinali e terapie. Sappiamo tutto? L'appuntamento alle 15 al centro anziani di via Berra. Dopo l'introduzione a cura di Claudio Pozzato, presidente di ADA, significa area metropolitana e Milano, interverrà Loredana Radaelli, medico specialista e docente in scuole per operatori sociosanitari. Affronterà il tema farmaci, prescrizioni e ricette, le basi dell'alleanza terapeutica, illustrando come con la corretta comunicazione tra medico e la paziente sia fondamentale per una terapia efficace e sicura. Seguirà la relatrice Franca Vezzoli, infermiera e volontaria ADA Milano all'Hospice di Niguarda, che terrà l'intervento pillole, compresse e gocce. Cosa dobbiamo sapere per una corretta terapia? Dedicato agli aspetti pratici dell'assunzione dei medicinali e alla prevenzione degli errori più comuni.
1: Cislago, bentornati Rondoni. Una serata dedicata alla natura, alla scuola e alla promozione locale, quella tenuta lo scorso venerdì nella sala consiliare. La manifestazione si è aperta con le premiazioni del concorso Rondoni in vetrina. Sono stati 10 commercianti che quest'anno hanno aderito allestendo vetrine dedicate ai rondoni. Hanno così contribuito a sensibilizzare la comunità su un'importante presenza di biodiversità urbana, che è anche un simbolo del nostro territorio, sottolineano gli assessori Michele Uboldi. Lavoro e commercio, più di 650 i voti espressi, sommando le votazioni cartacee, quelle mediante applicazione telefonica e quelle della giuria. La vincitrice è risultata Giancarla Turconi, titolare della Bottega delle Delizie, alla quale è stato consegnato il trofeo ligneo intagliato da Luigi Landoni. La serata è proseguita col progetto scolastico I Rondoni del Castello, attivo da diversi anni, grazie alla collaborazione fra il Comune, le guardie ecologiche volontarie, il gruppo Amici Rondoni Cislaghesi, la scuola primaria e il comitato genitori. Protagonisti i bambini delle classi terze che hanno ricevuto l'attestato di ambasciatore della biodiversità. Per il percorso svolto fra incontri in classe e attività sul territorio. Infine un momento formativo delle GEV con l'osservazione dei rondoni davanti al castello.
2: Meraviglioso tour in Turchia da Istanbul alla Cappadocia. Cogliate, nuovo grande successo organizzativo per il gruppo Cogliate in Tour, che dal 28 aprile al 5 maggio scorsi si è recato in Turchia, da Istanbul ad Ankara, a Izmir alla Cappadocia, con un passaggio sullo stretto del Bosforo, la visita alle città sotterranee e il lago Salato. È stata un'esperienza magnifica dove abbiamo potuto ammirare le meraviglie di questo paese, spiegano soddisfatti i responsabili del gruppo organizzatore, che ringrazia tutti i partecipanti con l'invio di aderire alle prossime proposte che saranno formulate in collaborazione con il Centro Anziani di Cogliate.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e dalla settimana. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Gisella e Giuliana con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: dintorni. Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 17 maggio. La giornata inizia alle 8.27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19.40. Alle 8.57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9.27 Cicerem un cicinin, in replica alle 19.10 con Anna e Anna. Alle 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle 17 Revolution, storia dei Beatles, a cura di Walter Morganella. Alle 17.55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 21 Wazzanane Sunday Night e alle 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify, spazio A, Riflessi, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di hier, d'inque e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciarello Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso si nasconda.

amore viene fa. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà mai.

0: Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

parlarti un po'. Non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai. Tu nel mio cuore sei ancora qui, tra questi ulivi forti e senza età. La vita a volte sai che va così, seguendo il sogno della libertà. Sei stato padre eppure mai padrone.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero. Fiero di aver avuto un padre così vero.

salgo su questa strada e noi siamo stanchi, come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: Genova città da capire, Genova aria da bere.
1: Genova nuvole e sale e vento a imperversare.
2: Genova da perderla via, solo vicoli e nicchie.
3: Che alla fine dei giovi ci si stappa le orecchie.
4: Quando finite le curve, finalmente

0: ti affacci sul porto dalla sopraelevata.
1: Elevata di poco, che sfrega i palazzi.
2: Questi qui un po' storti, perché si guarda al mare.
0: È come far geometria, se in TV c'è il mondiale.
3: Genova è grigia, non ti sorride.
4: È lontana, è interrotta, è il bisogno.

0: Ma adesso basta parlare. C'è da fare.
1: E chi vive vicino al porto sa di non credere mai alle promesse dei politici, a quelle dei marinai, che più di chi mette un like serve chi mette la faccia, che non esistono stranieri, solo gente che viaggia.
2: Sei respiro di onde, marea di commerci.
3: Sei natura che bussa dai caruggi del centro.
4: Sei l'insegna dei posti che a distanza ritrovi.
5: Sei città che non cambia come i veri orgogliosi.
6: C'è una cosa che mi manca,

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amiche e amici all'ascolto, ben ritrovati. La pagina di Vangelo che ci viene proposta in questa domenica, che tra l'altro per la nostra comunità è anche domenica di prime comunioni, quindi il primo incontro con Gesù e Eucaristia da parte dei nostri piccoli amici. Dicevo, la pagina che ci viene proposta nella liturgia del giorno è proprio la pagina che vede come protagonisti due discepoli che dopo i fatti della passione vengono via da Gerusalemme e fanno ritorno verso Emmaus. È una delle pagine sicuramente più note del panorama biblico. Il cardinale Martini lo definiva un Vangelo in miniatura, un racconto dove fede ed emozione, ragione e sentimento, dolore e gioia, dubbio e certezza si fondono toccando le corde più profonde del lettore. E così si esprimeva il nostro amato cardinale Martini. Non pretendo e non penso proprio di arrivare alle sue altezze, ma proviamo a dire qualcosa su questo racconto, proviamo a lasciar risuonare in noi questa bellissima pagina. Pagina che si apre mettendo subito in scena i due personaggi, due discepoli che sono stati a Gerusalemme, hanno vissuto i vari avvenimenti legati alla fine di Gesù e se ne vanno da Gerusalemme verso un villaggio di nome Emmaus. Cammin facendo i due parlano degli avvenimenti di cui sono stati spettatori ed emerge subito, Luca ci dice subito, lo stato d'animo con cui ripercorrono quegli ultimi giorni. Noi speravamo fosse lui. C'è delusione, c'è amarezza, hanno visto andare in frantumi i loro sogni, hanno visto andare in frantumi le loro attese e di fatto stanno scappando da Gerusalemme, stanno fuggendo dal crocifisso. Tra le tante chiavi di lettura possibili del brano, i temi della strada e della parola sono tra i due più rilevanti. Questo camminare, questi piedi che ritornano sui propri passi, da Gerusalemme ritornano da dove erano venuti, però poi vedremo nel finale, piedi che si convertono, piedi che ritornano di nuovo sulla strada verso Gerusalemme. E la parola domina, la parola intesa come scrittura che Gesù spiega loro, la parola dei dialoghi, dei discorsi. Gesù e questi due discepoli di fatto per una buona parte del racconto parlano e camminando. Luca è affezionato a questo tema, parlare camminando è centrale, se pensiamo che al capitolo 9 versetto 51 inizia il grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme e tutte le cose che Gesù insegna, dice e fa sono dentro in questo cammino verso Gerusalemme che si compie al capitolo 19, e quindi 10 capitoli dove Gesù parla camminando o cammina parlando, quindi parole e cammino, ecco, parole e strada, due temi importanti non solo di questa pagina ma dell'intero Vangelo di Luca. Dalle parole dei due discepoli emerge, no, chiaramente quale sia il tasto dolente, l'ostacolo che non riescono proprio a superare, la croce. La croce per loro resta uno scandalo incomprensibile, perché lì si sono infranti i loro sogni. Su quella croce svanisce il loro sogno, per esempio, di portare nel loro paese un cambiamento concreto con Gesù. Speravamo, pensavamo fosse lui a liberare Israele. È vero che si è sparsa la voce alimentata da alcune donne che Gesù è vivo, ma in fin dei conti i discepoli non l'hanno mica visto. Per cui noi c'è davvero motivo per cui essere delusi. Quella croce è lì come scandalo, è lì come qualcosa che davvero ha fatto saltare tutto. Però possiamo vedere nella situazione di questi due discepoli, per tanti aspetti forse anche la nostra condizione, no? Davanti a tante vicende, davanti alla storia, anche la storia attuale, dalle parole di questi due discepoli possiamo capire la differenza profonda che c'è tra il sapere e il credere. Questi due, Gesù, lo sapevano bene, ma anche dalle loro parole, quando a questo personaggio misterioso che si affianca raccontano che cosa è accaduto a Gerusalemme, parlano di un Gesù profeta potente in parole e in opere, dicono perfettamente, insomma, dicono, la teoria la sanno, solo che restano nell'incomprensione. Raccontano tutto razionalmente, quindi la testa c'è, hanno capito, ma manca il senso profondo, manca quel passaggio in più. Tutto è stato detto, ma tutto resta oscuro. Tutto viene raccontato razionalmente, ma di tutto sfugge il senso profondo. E sarà questo pellegrino misterioso a dare la possibilità di svoltare. Questo pellegrino che si è affiancato a loro lungo la strada, che ha cominciato a parlare con loro senza essere riconosciuto. Noi sappiamo che è Gesù, Luca ci fa il favore di dircelo subito chi è questo personaggio, ma questi due no, non lo riconoscono. Però questo personaggio misterioso dà a questi due discepoli la possibilità di comprendere il senso di Gesù, di comprendere il senso totale del Cristo attraverso la rilettura delle scritture, attraverso la spiegazione delle scritture e attraverso lo spezzare del pane. E sono questi due i temi portanti di questa storia: la parola, che è una parola che interpreta la vita, e lo spezzare del pane. Cosa possiamo dire sulla parola che interpreta la vita? Luca mette sulle labbra di Gesù un verbo che è tipico della sua teologia. Quando Gesù inizia a spiegare loro che cosa è accaduto, esordisce dicendo: non bisognava che. E questo bisogna, vabbè, a un primo livello lo possiamo leggere come, diciamo così, la morte di Gesù è l'epilogo naturale della sua missione di profeta. Dicendo quello che ha detto e facendo quello che ha fatto, si è scontrato con i poteri forti, si è scontrato con i capi religiosi, ha toccato punti nevralgici, il sabato, la purità, la legge, il tempio, era inevitabile che. Ma è riduttivo. Quel bisogna non dice un destino a cui non puoi sfuggire. Non dice neanche che Gesù è morto per volere della politica. Questo bisogna, nella teologia di Luca, è da legare direttamente alla decisione libera, gratuita, sovrana di Dio. Bisogna che è necessario, ma è nella necessità di Dio. Allora, quella pietra d'inciampo, che è la morte di croce, va riletta qui dentro. Va riletta nell'ottica della decisione libera, sovrana e salvifica di Dio. Quella morte diventa il massimo momento rivelativo di Dio. È un passaggio obbligato per entrare nella gloria del Padre, non obbligato perché se dici quelle cose ti metti contro i potenti e i potenti ti fanno fuori. È diverso. quel bisogna dice proprio l'appartenenza a questa dimensione salvifica. C'è una decisione libera, sovrana, gratuita di Dio di donarsi così, e è una decisione libera, sovrana e gratuita di Gesù di donarsi e di donare la sua vita così. Ed è Gesù che spiega questo, e lo fa riprendendo la scrittura, spiega loro tutto quello che si riferisce a lui, ma non cercando o ritagliando quei passaggi che in un modo o nell'altro potrebbero essere letti e interpretati come anticipazioni di futuro. Non si mette a fare come con le profezie di Nostradamus, che ogni due per tre saltano fuori e possono adattarsi a tutto il contrario di tutto. Yes. Non è questo. Offre una rilettura di tutto il destino umano alla luce del progetto di Dio. Quel progetto di Dio che è lo stesso dall'inizio, dal principio, e si compie nella persona di Gesù. Allora quell'andare a rileggere la storia è alla luce di come quel destino si è compiuto nella persona di Gesù, nella morte di croce, ma non per cercare delle possibili anticipazioni di futuro, per far vedere che quel piano lì, che quel disegno lì, che quello stile di Dio è da sempre lo stesso, è da sempre così. È una catechesi biblica quella che fa Gesù, che segna l'esperienza di questi due discepoli e li aiuta a iniziare a districare quello che è il groviglio in cui si stavano dibattendo, il groviglio dei loro pensieri, delle loro sensazioni, dei loro sentimenti. È un inizio, a partire da quella parola spiegata così. Ma occorre un secondo passaggio. Il secondo passaggio è offerto da un gesto. Dopo la parola, il pane spezzato. Questo è il segno rivelatore di Gesù. Insistono i due discepoli perché questo misterioso pellegrino si fermi con loro, resta con noi, lui entra per rimanere con loro, e in quel pasto riconoscono il Gesù che conoscevano bene, il Gesù che si dona nella comunione della mensa, è il Gesù del pane donato, il Gesù che mangia con i peccatori, con i farisei, con gli amici, il Gesù che chiede al Padre il pane quotidiano e che insegna a chiedere al Padre il pane quotidiano, il Gesù che si consegna alla memoria degli amici nel pane spezzato. Riconoscono quel Gesù lì, quel Gesù di cui avevano fatto esperienza nel segno della frazione del pane. Gesù si rende loro riconoscibile, non solo riconoscibile ma sacramentalmente presente poi nella comunità cristiana. Il verbo che Luca utilizza qui per dire la frazione del pane è un imperfetto, e quindi non è un spezzò il pane e lo diede loro, ma spezzò il pane e lo dava loro. L'imperfetto dice la continuità, è un modo in più che Luca usa per dire quel desiderio e la promessa di Gesù di entrare per restare con loro, oltre ogni aspettativa. In quel pane che si spezza e che si dona, Gesù continua a rimanere con loro, è un'azione continuata. Gesù siede alla mensa degli uomini di tutti i tempi. E qui gli occhi dei due si aprono e il cuore è ardente, però Gesù sparisce dalla loro vista. E gli occhi dei discepoli prima della frazione del pane non riuscivano a vedere Gesù che era presente, e ora che lui sparisce, ecco che lo riconoscono. E questa è la fase nuova della storia, è la fase in cui Gesù non è più fisicamente presente di persona, non è più visibile di persona, ma ben riconoscibile presente nei segni sacramentali e nella testimonianza della comunità, che è la parte finale di questo racconto, perché i due tornano a Gerusalemme e lì sentono l'annuncio che il Signore è davvero risorto ed è apparso anche a Pietro, in rappresentanza di tutta la comunità. Ecco, Gesù è presente oggi come allora per questi due, è presente anche oggi nei segni sacramentali e nella testimonianza che ne dà la comunità. Concludo, che siamo fuori tempo massimo, con due semplici domande che butto lì. La prima, i due discepoli prima speravano e adesso non sperano più. Hanno vissuto un'esperienza affascinante ed esaltante mentre seguivano Gesù e se ne tornano a casa ora, diremmo, con le pive nel sacco. Chissà, anche noi abbiamo desideri, progetti, speranze, attese che portano con sé a volte magari delle delusioni cocenti. Allora mi chiedo, quando lo scoraggiamento, quando la delusione, quando la stanchezza ha il sopravvento, quali sono i miei punti di riferimento? Riesco ad accorgermi che ho come compagno di strada il Signore Gesù? O i miei occhi restano chiusi, restano spenti, restano tristi e non riconosco e non vedo? E l'altra domanda è: i due di Emmaus si sentono che il loro cuore si scalda nell'ascolto della parola e riconoscono Gesù nello spezzare il pane. E quando mi incontro con la parola, se riesco a dare spazio alla parola nella mia vita, com'è il mio cuore? È tiepido o ardente? E l'Eucarestia, quell'Eucarestia che vivo settimanalmente la domenica, magari qualcuno anche più volte alla settimana, davvero è capace poi di spingermi sulla strada o resta un momento a sé, vissuto, bello, intimo, ma senza poi conseguenze sulla vita? A tutti, come sempre, buona domenica.

Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Orizzonti FM 88 e di Popoli. Iniziamo e andiamo a Manila. Premio La Bayén al cardinale Quevedo, uomo di pace per una chiesa dei poveri. La Fondazione Metro Infanta, che promuove unità e solidarietà attraverso l'istruzione nelle Filippine, ha scelto il cardinale Orlando Beltrán Quevedo, 87 anni, arcivescovo emerito di Cotabato, come vincitore del premio 2026 in memoria del vescovo Julio Xavier La Bayén, mancato nel 2016. L'annuncio, condiviso il 3 maggio, viene dato nel 100° anniversario della nascita del vescovo La Bayén e a pochi giorni dal 10° anniversario della sua scomparsa. Il vescovo La Bayén nacque nel 1926 da una famiglia di proprietari terrieri a Talisay, provincia del Negros Occidental, e morì il 27 aprile 2016. Il premio rende omaggio a leader la cui vita riflette la visione profetica del vescovo La Bayén della Chiesa dei Poveri, una chiesa umile, servizievole, partecipativa, coraggiosa e profondamente impegnata per giustizia, pace, dignità umana radicata nel Vangelo. Il cardinale Quevedo ha segnato una tappa storica nel 2014, diventando il primo cardinale proveniente da Mindanao, sud delle Filippine. Nel corso della sua vita ha lavorato instancabilmente per favorire la convivenza fra i tre principali gruppi etnici dell'area insulare, cristiani, musulmani e l'Umad. La vita e il ministero di Quevedo riflettono da tempo la stessa visione di La Bayén come pastore di Mindanao. Voce rispettata per la pace, ha aiutato la Chiesa a stare vicino alle comunità ferite da conflitti, povertà, sfollamenti e divisioni. Ha dimostrato che la pace non è semplicemente l'assenza di violenza. Si costruisce attraverso dialogo, giustizia, riconciliazione, rispetto della dignità umana e accompagnamento paziente delle comunità di confessioni diverse. Per decenni Quevedo, anche conosciuto come uomo di pace, ha promosso l'armonia lavorando per le persone povere di Mindanao, la seconda isola più grande dell'arcipelago filippino. Nel rendere omaggio al cardinale Quevedo, rendiamo omaggio anche all'eredità che il vescovo La Bayén continua a lasciarci, ha affermato la Fondazione Metro Infanta in un messaggio. Entrambi questi pastori ci ricordano che la Chiesa non

Passiamo in India, a Pushkar, cuore antico del Rajasthan. C'è una regione dell'India, il Rajasthan, che più di altre trasmette esotismo e stereotipi, la terra dei re. Infatti, nell'immaginario collettivo è associata alle città fortezza, dalle architetture magiche delle oasi del Thar, l'epopea guerresca del Rajput, alle carovaniere e ai ritmi di vita ancestrali della pastorizia nomadi. Tutto vero, ma se ormai i suoi palazzi inespugnati per secoli sono stati assediati da una moltitudine di turisti, il suo cuore batte ancora in una sonnolenta cittadina stesa attorno al suo lago e all'unico tempio dell'India dedicato al dio Brahma, il creatore della Trimurti. Pushkar è nel cuore del Rajasthan, facilmente ignorata se non da chi vi cerca pace e spiritualità.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Buongiorno gentili radioascoltatori, Angela Frioli, Grazia Praturlone e Delia Duce con alla regia Matteo Serenelli. Per pochi minuti con voi, proponendovi spettacoli, mostre e tanto altro, Fuori Porta.
2: Lunedì 8 giugno alle ore 20:30 al Teatro Sociale di Como. Lascia passare. Una riflessione a tre voci sull'arte difficile di fare spazio all'altro. Fare spazio non significa farsi da parte, non è una rinuncia, è qualcosa di più preciso. Riconoscere che l'altro esiste, sospendere il giudizio abbastanza lungo da poterlo vedere, accettare che la sua presenza modifichi la nostra.
3: Avete sempre sognato di indossare i panni di Rose e Jack, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio per rivivere l'atmosfera del viaggio sul Titanic? Adesso potete farlo virtualmente, vivendo un'esperienza di grande accuratezza. Inaugurato allo spazio Bergognone 26, Titanic, un viaggio nel tempo. Esperienza di realtà virtuale che parte dai giorni nostri, con la salita a bordo del battiscafo che porterà fino al relitto, si salirà sul transatlantico e se ne esploreranno gli ambienti ricostruiti con cura, il salone con la famosa scalinata, le sale da pranzo, le cabine e i ponti da dove si vedrà la collisione con l'iceberg. Titanic, un viaggio nel tempo, spazio Bergognone 26, Milano, sabato e domenica.
1: Al Sacro Monte di Varese, il viaggio concerto alla Pogliaghi. Nei mesi di maggio e di giugno tornano così i concerti presso l'atelier della Casa Museo Ludovico Pogliani. Il viaggio, nato da un'idea di Marta Ziggiotti Fontana, è un'esperienza che intreccia parole e suoni per raccontare il viaggio in ogni sua forma.
3: Werner Bischoff è stato uno dei più importanti fotoreporter del XX secolo, tra i primi nel 1949 a unirsi ai membri fondatori dell'agenzia Magnum 200 Scatti al Diocesano, raccontano il suo approccio profondamente umano, capace di coniugare rigore documentario e intensità poetica. Le quattro sezioni dell'esposizione sintetizzano i diversi viaggi compiuti tra Europa, Asia e America. Werner Bischoff al Museo Diocesano in piazza Sant'Eustorgio 3, dal 19 maggio al 18 di ottobre.
2: Cermenate, Fiera del Vino, sabato 23 e domenica 24 maggio. Molti espositori esporranno i loro vini e i visitatori potranno degustare ed acquistare. Tante golosità offerte in modalità street food dagli amici di Gusto Tondo per i visitatori della Fiera del Vino.
1: A Gavirate la mostra Il lago dove parla il silenzio. Al chiostro benedettino di Volterra la mostra d'arte di pittura e fotografia. L'evento è promosso da Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale del Lago di Varese. Oltre 90 le opere esposte, 60 scatti del fotografo di fama internazionale Armando Bottelli e 36 importanti tele e disegno dell'artista Giovanni Belluffi.
3: Dormono le 32 figure modellate nella creta da Mimmo Paladino, immerse in un sonno profondo che rimanda a una dimensione senza tempo, in un nuovo allestimento dell'opera ideato per il grande ambiente ipogeo della Sala Stirling a Palazzo Citterio. Paladino ripropone qui I Dormienti, uno dei suoi lavori più noti e significativi, realizzato alla fine degli anni 90. Paladino a Palazzo Citterio, Sala Stirling, in via Brera 12, dal 16 maggio al 26 luglio. Cari ascoltatori, come sempre vi ringraziamo per essere stati con noi. Alla prossima!
4: Programma. programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 17 maggio. La giornata inizia alle 8.27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19.40. Alle 8.57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9.27 Cicerem un cicinin, in replica alle 19.10 con Anna e Anna. Alle 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle 17 Revolution, storia dei Beatles, a cura di Walter Morganella. Alle 17.55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 21 Wazzanane Sunday Night e alle 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify, spazio A, Riflessi, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, via Leopardi, passeggino si ribalta. Caronno Pertusella è assaggio di Palio. Torna Rusa la bala. Gerenzano, incontro su farmaci e medicinali e terapie. Cislago, bentornati rondoni. Cogliate, meraviglioso tour in Turchia. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
2: Saronno, via Leopardi, un passeggino si ribalta in una buca. Un appello per la sicurezza di marciapiedi e manto stradale di via Leopardi dopo il ribaltamento di un passeggino con una bambina di 2 anni all'interno e l'infortunio della madre. A raccontare l'accaduto è una mamma saronnese che sabato 9 maggio stava camminando verso il centro cittadino. Mentre stavo camminando verso il centro con il passeggino e la mia bambina di 2 anni, spiega la mamma, a causa del dissesto del manto stradale, le ruote del passeggino si sono incastrate improvvisamente, provocando il ribaltamento in avanti del passeggino con la bambina all'interno. La piccola è rimasta illesa. Fortunatamente mia figlia non ha riportato conseguenze, mentre io ho subito una contusione alla gamba. Attualmente è gonfia e con evidenti lividi, spiega la mamma, che ha comunque deciso di rendere pubblico l'accaduto. La segnalazione riporta l'attenzione sulle condizioni di marciapiedi e carreggiata nell'arteria che si porta dal cuore della ZTL con un passaggio elevatissimo di pedoni e di auto. Un tema che in passato era già stato sollevato anche da altri cittadini, con richieste di manutenzione e messaggi di sicurezza. La mamma conclude con un appello affinché si intervenga rapidamente per evitare altri episodi simili. Segnalo quindi la situazione affinché venga verificata e messa in sicurezza la strada, per evitare che possano verificarsi altri incidenti, soprattutto a danno dei bambini, anziane o persone con difficoltà di movimento.
1: Caronno Pertusella, torna lo spirito più genuino del Palio di Santa Margherita con la tradizionale festa dei Rioni, in programma sabato 23 maggio. L'iniziativa organizzata dal Comitato del 40° Palio insieme ai 4 Rioni parrocchiali riporta in scena due sfide più amate, la Rusa alla Bala e Rusa al Bidun, Ul Bidun, giochi popolari che da anni animano la comunità e coinvolgono generazioni diverse. Per la gara dedicata agli adulti, Rusa la Bala, le squadre dovranno essere composte da almeno 4 uomini e 2 donne, mentre il secondo gioco è riservato ai più giovani, con team formati da 4 bambini della quinta elementare alla terza media. Il ritrovo è fissato alle ore 17 con inizio delle prove alle 17:30. In un pomeriggio aperto a tutte le associazioni del territorio, le iscrizioni sono possibili fino a sabato 16 maggio scrivendo all'indirizzo comitato palio@gmail.com. Le gare si snoderanno tra il Bar Como, la Chiesetta della Purificazione e Piazza San Rocco, punti di riferimento della vita cittadina. Dalle 19 l'oratorio aprirà la cucina con il ricavato che sarà suddiviso fra i 4 rioni a sostegno delle attività comunitarie. Una giornata pensata per ritrovarsi, competere con leggerezza e celebrare l'identità del paese attraverso i suoi giochi più simbolici.
2: Gerenzano, al centro anziani, incontro su farmaci, medicinali e terapie. Il gruppo anziani e l'associazione ADA propongono per il 23 maggio l'incontro farmaci, medicinali e terapie. Sappiamo tutto? L'appuntamento alle 15 al centro anziani di Via Berra. Dopo l'introduzione a cura di Claudio Pozzato, presidente di ADA, significa Area Metropolitana e Milano, interverrà Loredana Radaelli, medico specialista e docente in scuole per operatori sociosanitari. Affronterà il tema farmaci, prescrizioni e ricette, le basi dell'alleanza terapeutica, illustrando come con la corretta comunicazione tra medico e la paziente sia fondamentale per una terapia efficace e sicura. Seguirà la relatrice Franca Vezzoli, infermiera e volontaria ADA Milano all'Hospice di Niguarda, che terrà l'intervento pillole, compresse e gocce. Cosa dobbiamo sapere per una corretta terapia? Dedicato agli aspetti pratici dell'assunzione dei medicinali e alla prevenzione degli errori più comuni.
1: Cislago, bentornati Rondoni. Una serata dedicata alla natura, alla scuola e alla promozione locale, quella tenuta lo scorso venerdì nella sala consiliare. La manifestazione si è aperta con le premiazioni del concorso Rondoni in vetrina. Sono stati 10 commercianti che quest'anno hanno aderito allestendo vetrine dedicate ai rondoni. Hanno così contribuito a sensibilizzare la comunità su un'importante presenza di biodiversità urbana, che è anche un simbolo del nostro territorio, sottolineano gli assessori Michele Uboldi. Lavoro e commercio, più di 650 i voti espressi, sommando le votazioni cartacee, quelle mediante applicazione telefonica e quelle della giuria. La vincitrice è risultata Giancarla Turconi, titolare della Bottega delle Delizie, alla quale è stato consegnato il trofeo ligneo intagliato da Luigi Landoni. La serata è proseguita col progetto scolastico I Rondoni del Castello, attivo da diversi anni, grazie alla collaborazione fra il comune, le guardie ecologiche volontarie, il gruppo Amici Rondoni Cislaghesi, la scuola primaria e il comitato genitori. Protagonisti i bambini delle classi terze che hanno ricevuto l'attestato di ambasciatore della biodiversità. Per il percorso svolto fra incontri in classe e attività sul territorio. Infine un momento formativo delle GEV con l'osservazione dei rondoni davanti al castello.
2: Meraviglioso tour in Turchia da Istanbul alla Cappadocia. Cogliate, nuovo grande successo organizzativo per il gruppo Cogliate in Tour, che dal 28 aprile al 5 maggio scorsi si è recato in Turchia, da Istanbul ad Ankara, a Izmir alla Cappadocia, con un passaggio sullo stretto del Bosforo, la visita alle città sotterranee e il lago salato. È stata un'esperienza magnifica dove abbiamo potuto ammirare le meraviglie di questo paese, spiegano soddisfatti i responsabili del gruppo organizzatore, che ringrazia tutti i partecipanti con l'invio di aderire alle prossime proposte che saranno formulate in collaborazione con il Centro Anziani di Cogliate.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e dalla settimana. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Giselle e Giuliana con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron, del Saronnese. Ai microfoni, grazie a Praturlone, Delia Duce, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è la farmacia Straurenghi a Oboldo in piazza San Pietro 15, risponde allo 02 967 80 521. Al cinema Silvio Pellico la commedia Il Diavolo Veste Prada 2 alle ore 14.45, alle 17, alle 19.15 e per finire alle 21.30. Al cinema Prealpi invece il film Michael alle ore 19.15 e alle ore 21.30 e anche il genere animazione Hopper, Il segreto della marmotta alle ore 17.30. Per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi dei problemi nei prossimi giorni per la mancata ricezione del nostro segnale radio, quindi ci scusiamo per il disagio. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per sapere il codice radio puoi chiamare allo 02 960 27 28 e ti daremo tutte le informazioni. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Sono iniziate le iscrizioni per gli oratori estivi, per le scuole elementari si possono guardare le date sul sito della parrocchia e della comunità pastorale. Per le scuole medie invece bisogna compilare il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale. Solaro, martedì 19 maggio alle ore 17.30, pronti per la scuola dell'infanzia, incontro a tema per accogliere le nuove famiglie dell'Istituto Comprensivo Regina Elena di Solaro. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 22 maggio al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, ore 17.15 Benedizione delle Rose di Santa Rita, ore 17.30 Santo Rosario, ore 18 Santa Messa in onore di Santa Rita a seguire distribuzione delle rose. E invece sabato 23 maggio, sempre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, ore 17.30 Santo Rosario e ore 18 Santa Messa con lancio di petali di rosa dalla cupola. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

Buona domenica bimbi e bimbe, buona domenica alle vostre famiglie che sempre sono qui con me, con le fiabe di Sissi tutte le domeniche qui su Radio Orizzonti, bellissimo! Bene bambini, sapete che da un po' di tempo stiamo parlando di ecologia, ecco allora prima di iniziare con le nostre belle fiabe parliamo dell'inquinamento che non bisognerebbe fare dei fiumi. Sapete però bimbi che il fiume combatte anche l'inquinamento in certi punti, adesso vi dico anche come. Un fiume inquinato è soprattutto un fiume in cui i pesci non hanno aria a causa delle alghe e dei batteri che rubano loro tutto l'ossigeno. Per risolvere il problema basta quindi che il fiume incontri una cascata o un dislivello cadendo sulle rocce e facendo dei mulinelli che si riossigena completamente. Poi sapete perché non si vedono più martin pescatori? Il martin pescatore è una delle prime vittime dell'inquinamento. Il suo fragile organismo non resiste bene come il nostro alle dosi di mercurio, piombo o altre sostanze contenute oggi dalle carni dei pesci. E sapete che però ci sono certi pesci che resistono anche a questo inquinamento piuttosto bene. A differenza di altri, alcuni pesci sembrano infischiarsene proprio dell'inquinamento, come accade per la carpa o il pesce rosso. Loro adorano, pensate, le acque melmose. Comunque bambini, noi nel nostro piccolo cerchiamo di non inquinare, che già ci pensano anche troppo le grandi industrie. Adesso però, prima della nostra bella storia, ci ascoltiamo Belfi e Lilibit.

Bene bambini, pronti per ascoltare la nostra prima fiaba di oggi. È una favola che viene dall'India e mette alla berlina i presuntuosi che si illudono di essere importanti spacciandosi per ciò che non sono, e si intitola Lo sciacallo e l'iguana. In una bella notte di luna, uno sciacallo si aggirava intorno al villaggio. Cercava qualcosa da mettere sotto i denti perché non mangiava da parecchi giorni. In riva allo stagno un fagottino scuro attirò la sua attenzione. Era un vecchio paio di scarpe tutte consumate, ma lo sciacallo era tanto affamato che provò ad addentarle. Niente da fare, erano troppo dure. Decise allora di usarle come orecchini. Poi costruì una specie di piattaforma con ossa e fango e si sedette con aria maestosa in attesa degli animali che, come ogni notte, venivano a bere proprio in quel punto. E tutti quelli che arrivavano li fermava gridando: «Non potrete bere finché non avrete recitato questi versi stupendi». Seduto su un trono d'oro e d'argento, indossa un prezioso gioiello, di certo è un re o suo fratello. Gli animali ridacchiavano per la stupidità dello sciacallo, ma avevano sete e allora preferivano non litigare, per cui ripetevano in fretta la filastrocca e poi correvano a bere. Perfino la tigre reale, che disprezzava lo sciacallo e non perdeva occasione per prenderlo in giro, recitò la poesiola. Gongolante, lui pensò di essere diventato un personaggio importante nel giro di una notte e si fece ancora più trionfo. Poco dopo arrivò allo stagno un'iguana. Stava per bere quando lo sciacallo la bloccò. «Ehi, tu, cosa stai facendo? Non ti hanno detto che non puoi bere se prima non reciti questa meravigliosa poesia? Seduto su un trono d'oro e d'argento, indossa un prezioso gioiello, di certo un re o suo fratello». «Perdonami», rispose l'iguana, «Simando, ho la gola così asciutta che non riesco neanche a parlare. Permettimi di bere un sorso d'acqua? Così non rischio di rovinare i tuoi bei versi con la mia voce gracchiante». Lusingato, lo sciacallo annuì e disse: «Hai ragione, una poesia così melodiosa non può essere recitata da una voce sgradevole». Così l'iguana si avvicinò allo stagno e cominciò a bere, e bevve così a lungo che lo sciacallo si insospettì. «Fermati», le disse. «Non ti ricordi che devi recitare la poesia?» «Oh, povera me», rispose l'iguana. «Ho tanti pensieri per la testa e stavo proprio per dimenticare». «Ecco, te la ripeto ancora una volta per rinfrescarti la memoria». E lo sciacallo recitò: «Seduto su un trono d'oro e d'argento, indossa un prezioso gioiello, di certo è un re o suo fratello». In questo modo però non si accorse che l'iguana si stava allontanando pian piano. Quando fu abbastanza distante, l'animaletto si fece finalmente sentire. «Ecco, adesso credo di essere pronta. Seduto su un trono di fango e di ossa, indossa vecchie scarpe per gioiello, non vi stupite, è proprio uno sciacallo». Dopo aver gridato questi versi con tutto il fiato che aveva in corpo, l'iguana scappò in una gran risata e corse verso la sua tana. Pietrificato dallo stupore, lo sciacallo restò immobile per qualche istante. Poi si lanciò all'inseguimento dell'iguana e riuscì ad afferrare la coda con i denti proprio mentre l'altra si infilava nella tana. Tira da una parte, tira dall'altra, lo sciacallo non riusciva a far uscire l'iguana e l'iguana cominciava ad avere paura che ci avrebbe rimesso la coda. Così disse all'avversario:
Amico, mi arrendo, hai vinto? Ti prego, apri la bocca e lascia stare la mia coda, così posso girarmi e uscire fuori. Lo sciacallo le credette, ma non appena ebbe mollato la presa, l'iguana sparì nel suo buco e non si fece più vedere. Con gran rabbia dello sciacallo, però, da sottoterra, alla luce chiara della luna, continuava a risuonare nell'aria la canzone dell'iguana. Seduto su un trono di fango e di ossa, indossa vecchie scarpe per gioiello, non vi stupite, è proprio uno sciacallo. E adesso, dopo questa storiella, vi canto insieme alla mia amica Daitan 3.

è sempre piaciuta da Ethan 3. Comunque adesso, bambini, pronti per ascoltare un'altra bella storiella? E parliamo di gatti che io adoro, ne ho due, uno si chiama Spritz, uno si chiama Stella, sono meravigliosi. E questa storia, considerati in passato complici e compagni delle streghe, per lungo tempo i gatti sono stati ingiustamente perseguitati e tormentati per la loro presunta familiarità con la magia, con le streghe, tutte queste cose. Ma in questa fiaba inglese sarà il contadino che in una notte buia ha cercato di sterminarli senza pietà con il suo forcone a essere punito. E quindi sentiamo insieme la storia di non fare mai domande a un gatto. Al tempo dei tempi, un contadino se ne andava su per la stradina che portava al bosco. Il sole stava tramontando e nella luce rossa che pioveva dal cielo, il viaggiatore vide, ai lati del sentiero, una specie di immenso tappeto che si muoveva appena e sembrava vivo. Erano centinaia di gatti, migliaia di gatti, milioni di gatti seduti sull'erba, tra i cespugli, nel fosso, che agitavano pian piano le code o si leccavano una zampa o si grattavano un orecchio, guardando fisso un enorme gattone seduto in mezzo a loro, che teneva gli occhi socchiusi e faceva finta di nulla. L'uomo si fece il segno della croce e scappò via, perché una cosa del genere non l'aveva mai vista e temeva che ci fosse di mezzo il diavolo. Ma quando, una volta a casa, raccontò tutto alla moglie, lei gli spiegò che il demonio non c'entrava per niente. I gatti stavano solo scegliendo il loro re. E una volta che l'avessero scelto, se ne sarebbero andati senza far male a nessuno. «Così credi tu», disse l'uomo. «Io invece sono convinto che si tratti di qualche stregoneria o anche peggio. E non me ne starò qui con le mani in mano». Poi prese il forcone e uscì, facendosi luce con una lanterna perché ormai era buio. Cosa successe quella notte non lo vide nessuno, ma il mattino dopo nel bosco c'erano dozzine di gatti di tutti i colori, morti stecchiti, e il forcone del contadino era sporco di sangue. Da quel giorno però l'uomo non ebbe più un momento di pace. Dovunque fosse, dovunque guardasse, dovunque si trovasse, c'erano gatti. Centinaia di gatti, migliaia di gatti, milioni di gatti, gatti e gattini dappertutto. Li trovava nel suo letto, sulla tavola, sul calesse, nella stalla, lungo le strade. E non facevano altro che guardarlo, zitti e fermi. Finché una notte, mentre tornava a casa, lui si mise a gridare con quanta voce aveva in corpo: «Insomma, che cosa volete da me, bestiacce?» Allora si fece avanti un gatto colossale, con la pelliccia rossa come il fuoco, e rispose: «Vogliamo portarti con noi all'inferno, nient'altro». Poi lo afferrarono con i denti, proprio come una mamma gatta afferra il suo gattino, e scappò via nel buio. Nessuno ne seppe più niente. Ma ogni volta che si racconta questa storia, qualcuno dice: non fare mai domande a un gatto se non vuoi che ti risponda. E ben gli sta, e noi in tema ci ascoltiamo Micio Miau.

Ma poveri gatti, sono meravigliosi per me, guarda, non ho parole. Va bene, adesso abbiamo una brevissima storiella che si intitola Il lupo e la vecchia. Un lupo gironzolava intorno a un villaggio. Non mangiava da tanto ed era molto affamato. Da lontano vide una casetta isolata e si avvicinò in cerca di qualcosa per il pranzo. Dentro un bambino strillava forte e il lupo sentì la voce di una vecchia che diceva: «Se non la smetti subito di piangere, vado a chiamare il lupo e gli dico di mangiarti in un boccone». Tutto contento, il lupo si mise ad aspettare che la vecchia lo chiamasse. Un bambino, che bel pranzetto! Arrivò la notte e il lupo pensò che presto avrebbe mangiato, anche perché il bambino aveva ripreso a piangere. Ma proprio mentre aspettava la sua cena, sentì di nuovo la voce della vecchia. «Stai calmo, piccolino! Dormi tranquillo e non aver paura! Non ti farò mangiare dal lupo e se quel cattivone si avvicina lo ammazzeremo!» Infreddolito e arrabbiato, il lupo pensò: «Da queste parti, a quanto pare, nessuno mantiene le promesse!» E si allontanò nella notte più affamato di prima. Bene bambini, ma sì, vi canto un'altra canzoncina, vi canto David Gnomo.

Taradada, bambini, momento barzellette. Questa facilissima, facilissima. Una goccia di sangue cade a terra e dice: oggi non mi sento in vena. Una signora un po' bruttina, struccata, con indosso una vecchia vestaglia e ai piedi le ciabatte, corre con il sacchetto dell'immondizia dietro al camion della spazzatura. Quando lo raggiunge domanda allo spazzino: sono in ritardo? Quello sogghigna: no no signora, salti su pure. Cattiva. Parliamo di formiche. Due formiche vogliono salire sulla punta di una matita. La prima non riesce, la seconda invece sì, ma salta in aria. Perché? Era salita sulla mina. Dai bambini, adesso ci ascoltiamo Lady Oscar.

0: dipinto di blu.
1: E siamo ancora noi, quelli di Nel Blu dipinto di blu. Antonio alla regia, Massimo in studio. Ancora oggi trattiamo in questa puntata di Nel Blu dipinto di blu, dedicata agli anni, il racconto per l'appunto della società, della cultura, di uomini e donne, come abbiamo fatto nella scorsa puntata. Parliamo di relazioni, in fondo, fatte di attrazioni, incompressioni, distanze e ritorni, relazioni che cambiano nel tempo ma che continuano a raccontare le stesse emozioni di sempre. E dopo aver ascoltato alcune canzoni come Uomini soli dei Pooh, Quello che le donne non dicono della Mannoia, oggi procediamo nel nostro percorso partendo proprio da Ornella Vanoni. La musica è finita.

La musica è finita, gli amici se ne vanno. Una celebre espressione metaforica, quella cantata da Ornella Vanoni, un brano splendido scritto da Vanoni, Califano e Bindi. Insomma, non stiamo parlando per l'appunto degli ultimi classificati della musica italiana, stiamo parlando di interpreti e essi stessi, ma anche autori di grande rilievo e spessore. E infatti ecco che la musica finita indica la fine di questo legame di amore tra un uomo e una donna, di un momento magico, di una fase della vita, lasciando proprio spazio alla malinconia e alla realtà. È un classico del 67, proprio interpretato da lei e poi ripreso anche successivamente. Ma andiamo ad un altro autore, e questa volta ci spostiamo su Vasco Rossi, Come nelle favole, che celebra anche qui il rapporto d'amore tra uomo e donna, semplice, autentico e quotidiano, contrapposto ai gesti estremi o romanzati, perché il testo descrive proprio la bellezza di condividere la normalità, come sdraiarsi sul divano parlando del più e del meno, e la canzone rappresenta proprio questa visione matura del sentimento focalizzata sulla quotidianità. Un brano che appunto ha dedicato al padre, perché è contenuta nell'album Va bene così dell'84, un omaggio intimo e doloroso, proprio caratterizzato da un testo riflessivo sulla figura paterna, come nelle favole.

andiamo avanti con i nostri rapporti tra uomini e donne, però andiamo su qualcosa di più leggero. Questa volta andiamo su Francesco Gabbani, che certamente è capace di unire la leggerezza della musica anche con testi ironici, ma con un guizzo di sapienza e di buon senso. Questa volta parliamo di Viceversa, questo singolo che lui ha presentato, in cui parla proprio, ha presentato nel Sanremo del 2020, quando per appunto si è classificato al secondo posto nella serata conclusiva della manifestazione, un brano scritto a quattro mani con un altro cantante interessante come Pacifico, una canzone che parla di amore reciproco, la complementarietà e l'equilibrio dei rapporti umani, invita alla condivisione e al rispetto proprio tra uomo e donna, sottolineando che ciò che accade a una persona influisce anche sull'altra, creando un legame basato sullo scambio. Lo stesso Gabbani spiega il significato profondo della sua canzone, dicendo che attraverso gli ossimori, l'abitudine nella sorpresa, l'abbondanza dentro la mancanza, e vedete che il gioco di parole non è certamente di secondaria importanza, descrive proprio l'amore come un equilibrio tra poli opposti che si completano. Non è solo però legato al rapporto di coppia, ben inteso, ma si estende anche ai rapporti affettivi di amici, figli o genitori, vedendo l'amore come un continuo viceversa di emozioni per relazioni umane autentiche.

Andiamo a Tiziano Ferro, altro grande interprete e anche autore di tante canzoni. Questa volta andiamo a una canzone del dicembre del 2000, quindi lo ha lanciato nel panorama mondiale, potremmo dire, e la canzone è Perdono. Mentre si stava recando allo studio del padre, avvertì l'impulso di fermarsi a riflettere. Si sedette su una panchina del parco comunale di Latina e iniziò a scrivere le prime parole di Perdono, X Dono, come è scritta. E dal punto di vista musicale si tratta di un brano R&B, cioè influenzato da sonorità pop, soul, hip hop, e nel luglio del 22 il produttore Michele Canova ha rivelato che la base musicale è stata proprio copiata dal brano Did You Ever Think del cantante Kelly statunitense, optando per risuonarlo completamente anziché campionarlo, perché Tiziano cantava bene, dice Canova. Io avevo capito come copiare il suono che da sempre piaceva a lui, non potevo campionare direttamente, se l'avessi fatto ci facevano causa, e Perdono non è più un mistero per nessuno, era proprio presa di pezzo da un pezzo di Kelly, e io e Tiziano ci siamo guardati e mentre eravamo in studio, facciamo la marachella, sì dai facciamola, e così risuona il pezzo, perché se lo risuoni al massimo possono dirti che hai copiato, ma giuridicamente non possono farti niente, a meno che non diventi grosso grosso. E così fu inevitabile, allora, che a un certo punto ci arrivasse una lettera dell'avvocato che arrivò e ci hanno beccato, ma poi in realtà legalmente parlando non poterono farci nulla. Insomma, Perdono è rimasto per diverse settimane ai vertici delle classifiche di vendita europee, l'ha interpretata durante il Festival Bar 2002, sebbene alla manifestazione avesse partecipato con l'altro brano di successo, Rosso Relativo, e ha raggiunto la seconda posizione della classifica radiofonica italiana. Insomma, Perdono, grandemente, 2000, dicembre 2000, Tiziano Ferro.

0: Ci sono relazioni che finiscono, oltre a quelle che iniziano, e a volte quando finiscono lasciano un silenzio che resta incolmabile dopo questa relazione finita, e allora nasce, scatta il desiderio di colmarlo facendo rumore, ed è quello che canta Diodato, che ha vinto anche Sanremo con questa canzone. Nelle relazioni tra uomo e donna, quando a volte finiscono, ecco che scoppia il silenzio che richiede tanto rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Nel 2023 Olly era in gara nei Big a Sanremo con Polvere, arrivava da Sanremo Giovani. Nel 2025 Olly porta invece all'Ariston Balorda Nostalgia e dice: ricostruisce la parte bella di una storia d'amore finita. Ne sento in qualche modo la mancanza, con la consapevolezza degli inevitabili aspetti negativi che hanno fatto finire la relazione. Mi rimane una nostalgia molto forte. E la creazione di testa e musica non è stata semplice, perché lui stesso dice: ci ho lavorato a lungo, volevo che fosse tutto perfetto, per me è fondamentale essere convinto di ogni dettaglio. E così, con passione e rispetto per il palco, ne ha avuto timore. Di solito sono rilassato nei concerti, ma qui è un'altra cosa. E lui, che vorrebbe passare più tempo nella sua città d'origine, che è Genova, perché è genovese di nascita e milanese di adozione, è il posto della nostalgia che sta nel brano, è anche proprio quella di Genova, non solo di una donna, perché a volte le relazioni si costruiscono anche con le proprie radici. Però ecco che si conclude parlando di riti e scaramanzie: prima di esibirmi faccio riflessioni, circola il sangue e poi sto bene, e certamente avrò indosso la catenina del battesimo di mio padre. E dopo il festival ha iniziato i suoi tour e la sua carriera con questa canzone che parla di questa nostalgia, che doveva essere una cosa un po' diversa che balorda. Poi ha pensato alla nonna e ha detto: no, la parola che mia nonna usa molto spesso per dire qualcosa un po' di strambo, di particolare, è balordo. E secondo me ha azzeccato, perché balorda con nostalgia ha fatto un team molto buono a livello semantico. Vi lascio con Olly, ringrazio tutti voi di aver ascoltato questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu. Da Antonio alla regia, da Massimo in studio, un saluto e alla prossima, sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Chapet, Gennuda, Laucat e il dottor, che discutono con maestria.
1: Mica tu resumi, ma

0: Eccoci amici di nuovo per una puntata del Ciceremo un Cicinin. Ben trovati e qui vi salutiamo l'Anna Zucchetti, la mia Misa.
1: Buongiorno.
0: Il Giancarlo che siamo alla, che è alla regia, e mica su l'Anna Tunisi, insomma, se in camona un'altra volta. Speriamo di farvi compagnia, speriamo che voi rimaniate tutta la mezz'oretta ad ascoltarci e che non vi annoiate. Iniziamo con una bella poesia di Franco Loi. Franco Loi è un poeta dialettale che a me piace molto, e tra l'altro, Anna, io ho avuto la fortuna di conoscerlo,
1: sì,
0: e di leggere le sue poesie durante alcune domeniche qui a Saronno che erano dedicate a lui. Lui arrivava con le poesie e me le faceva leggere.
1: Bello.
0: E quindi è stata una bella esperienza. Questa qui, la prima, che poi la mia amica Anna vi leggerà in dialetto, si intitola Come il Pieuf, come le fresca la città in tanto che il Pieuf.
1: E fa così. Ah, così lungo il titolo?
0: Sì.
1: Ah.
0: Come piove, come fresca la città nella pioggia. Come il Pieuf, come le fresca la città nella pioggia. Quel verde il camion, l'ombrella che la camina, la luce sghemba di tram che slisa al vento. E mi che sogni e niente. Va e ven la mina sui strat, chi de Milan, tra il cur di gente e reloj chi inferma stamattina. E la mia vus la cerca il firmament. E il pieuf sui me penser, e si quei char che me paura, dai machin com'è indurment. Ah, bel gutà che stagne ed esfa il suo mister, nun chi canto mamò senza savel, de quel che al quiz del viv slengua i penser.
1: Allora, il titolo, come si diceva, è abbastanza lungo e dà già il significato della
0: poesia,
1: del testo. Allora, come piove, come fresca la città nella pioggia. Come piove, come fresca la città nella pioggia. Quel verde del camion, l'ombrello che cammina, la luce sghemba del tram che scivolano nel vento. E io che sogno il vento. Vanno e vengono le ragazze sulla strada, queste di Milano, tra il correre della gente e gli orologi che sono fermi questa mattina. E la mia voce cerca il firmamento. Come piove sui miei pensieri e su quei chiarori che mettono paura dalle macchine addormentate. Ah, che bel gocciolare che ristagna e scioglie i suoi misteri. Noi che cantiamo ancora senza saperlo di quello che nell'essenza del vivere disfa i pensieri.
0: Oh, la te piaciuta?
1: Sì, fa riflettere.
0: Sì, diciamo che lui è molto profondo come poeta, quindi non è la solita poesiola che a volte,
1: sì,
0: noi leggiamo, più semplice. Però se uno avesse la possibilità di leggerle e rileggerle...
1: E come sempre dico io, sì.
0: Le luci delle automobili, certo, che riflettono sulla strada,
1: sì,
0: la pioggia...
1: la visione di quando
0: è
1: piove.
0: È vero, sembrava,
1: sì,
0: proprio di vedere una strada di Milano, magari non recentissima, con tutto il riflesso della pioggia, no? E lui sotto la pioggia. Va bene, Giancarlo, te che lì una bella canzone?

0: Carissimi amici, oggi vi portiamo la bella Milano.
1: In due temenete in che? Se dici no questa frase,
0: mi somminga
1: no. Contenta. Ecco.
0: Allora, dicevo che andiamo a visitare l'ECA di Milano.
1: ICA.
0: Di Milano, certo. ICA, infatti, è una delle più antiche tradizioni dei milanesi l'uso di aggiungere affettuosamente l'appellativo CA, cioè casa, agli edifici più legati al loro cuore e alla loro memoria.
1: Sì, anche se grande o piccola o alta e basso, lei è una ca.
0: Certo.
1: Lei è una ca. Allora, per esempio...
0: Due teste de ca.
1: Due teste de ca, in due lei la tua ca. Sì. Allora, per esempio, la Cabrutta, in via Moscova al 12, te conosci la via Moscova, te lavora anche lì?
0: Ero vicinissima.
1: Vicinissima, lei era in zona.
0: Sì.
1: Nonostante sia cronologicamente la penultima delle ca milanesi, è una delle più note. Si tratta di un massiccio complesso residenziale, compreso tra le vie Turati, Moscova, Appiani, Mangili e Cavalieri, sorto sull'area del giardino di Villa Borghi. Terminata nel 1922, Elena sui della mia mamma in del 22.
0: Ah.
1: Terminata nel 1922 su un progetto del 1912 di Pier Fausto Barelli, Vittorio Colonnese e Giovanni Muzio, divenne immediatamente popolarissima a causa del suo aspetto, per quell'epoca davvero insolito. Per la prima volta, infatti, audaci e rivoluzionari criteri innovativi, in opposizione al fantasioso e caotico eclettismo ancora imperante, fissavano nelle nitide facciate la più moderna ed essenziale tendenza novecentista dell'architettura urbana all'inizio del ventennio fascista. Forse l'edificio milanese che più da vicino ricorda quelli dei surreali e arcani paesaggi urbani dipinti nello stesso periodo dai metafisici Giorgio De Chirico e Carlo Carrà.
0: Niente meno.
1: E ad Esghera la Cade le Rondini.
0: Sì, che si trova in via Carlo Porta al numero 3/5, per chi volesse andarla a vedere.
1: Eccola.
0: Allora, sul lato destro di questa viuzza, che collega via De Marchi e via Turati, adiacente al parco di un palazzo residenziale, la facciata di una moderna casa a due piani è interamente coperta da un mosaico in ceramica, dipinto e inciso ad Albissola tra il 1980 e il 1984.
1: Peccato che non lo possano vedere i nostri amici.
0: Fotografia,
1: noi vediamo la foto.
0: E questo è inciso appunto da Ernesto Treccani, che abitava proprio qui in via Carlo Porta. Prima di raggiungere la sua sede definitiva, il mosaico era esposto alla Triennale del 1985. Raffigura un cielo dai colori delicatissimi, bianco, celeste, rosa, verde, grigio, proprio bello colorato.
1: Bellissimo.
0: Solcato ovunque da voli di rondini.
1: Infatti lei la cade le rondini.
0: Cade rondini. Di fianco al portone del numero 5, l'incisione su una piastrella in ceramica ne spiega il significato. E dice: se alzi gli occhi un poco meno in alto del cielo vero, troverai un altro cielo terreno. È il sogno di un pittore per la sua città. La Ca delle Rondini, cioè la Casa delle Rondini, come la chiamano i milanesi, ospita anche la Fondazione Corrente e lo studio museo dell'artista. Passiamo adesso alla
1: Ca di facce.
0: Delle facce.
1: In piazzale Baiamonti 1/3. È un raro esemplare superstite di folcronistico edificio patriottico, semipopolare, dal carattere tipicamente ottocentesco. Nella lunga fronte milanesemente color zafferano, come il risotto, sopra le finestre del primo, del terzo e del quarto piano sfilano innumerevoli tondi in stucco che riproducono in alto rilievo i ritratti degli uomini italiani più celebri, contrassegnati da nome e cognome. Quindi sono artisti, letterati, musicisti, eroi, politici di tutte le epoche. Tra essi però vi sono anche volti e nomi a noi sconosciuti. Sono gli amici di colui che scolpì i medaglioni, un certo Buzzi, marmista molto noto e tipica macchietta milanese, soprannominato Anna El Bustartaia, perché afflitto da una leggera balbuzia, il quale abitò in questa casa. Ed esge la Cadisas.
0: La Cadisas, che si trova in via Monte di Pietà.
1: Questa chi era la Cadifaccia?
0: 8, sì.
1: La Cadisas.
0: La Cadisas. Con questo divertente soprannome, destinato a rimanerle attaccato per sempre, derivatole forse dal rivestimento in gigantesco bugnato, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, cioè la Cariplo, ora intesa San Paolo, proprietaria del palazzo, divenne ancor più popolare, sebbene fosse già nota fin dai primi dell'Ottocento per i suoi scopi eminentemente assistenziali. Giuseppe Balzaretto, volendo dare all'istituto una sede degna dei grandi banchi fiorentini del 400, immaginò nel 1869 di ricostruire una specie di ipertrofico palazzo Strozzi con bagnati enormi bifore colossali, cancellate maestose.
1: Beh, la Cadisas, sì, la chiamava in scie, la sì. Cadisas.
0: Anche a mo.
1: Il risultato fu un edificio assolutamente anomalo per la città, ma che forse proprio per questo divenne ancor più caro ai milanesi. Durante gli scavi per le sue fondamenta, sull'area del demolito palazzo del genio militare, vennero rinvenuti cospicui avanzi della chiesa e del convento longobardo di Santa Maria d'Arona. Santa Maria d'Aurona, fondato nel 740 al margine delle mura romane che ergevano ancora i loro spalti lungo l'attuale via Monte di Pietà.

0: adesso, cari amici, dopo che mi hai menato in giro per Milano, videi cade Milan, la cade Sas, la cade chi, la cade là, la cade Rundin, è sì, quella che mi è piaciuta di più.
1: Vero.
0: Sì. Un'altra bella poesia di Franco Loi che si intitola così: Forsi utremà come de jazz fan i stel. Forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle. Vediamo. Forsi ho tremà come de jazz fan i stel. No per il frec, no per la paura, no del dolor, legria o la speranza, ma de quel niente che passa per i ciel e fiada sulla terra che ringrazia. Forse le sta come trema il cœur a ti, quando la notte va via la luna, o ven mattina e par che il char se meur, e l'è la vita che la ritorna vita. Forse le sta come se trema in sema, in sci, senza savel, come di over.
1: Allora il titolo, come dicevi prima, è Forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle. Già il titolo è una poesia.
0: Sì.
1: Forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle. No per il freddo, no per la paura, no del dolore, del rallegrarsi o per la speranza, ma di quel niente che passa per i cieli e fiata sulla terra che ringrazia. Forse è stato come trema il cuore a te quando nella notte va via la luna o viene mattina e pare che il chiarore si muoia ed è la vita che ritorna vita. Forse è stato come si trema insieme, così, senza saperlo, come Dio vuole.
0: Allora, Anna, stendise.
1: È da leggere più volte per me.
0: Un po' difficile?
1: No, è
0: bella,
1: profonda, come
0: bella,
1: dicevi tu.
0: Bella. Le stelle, la mattina,
1: sì,
0: il cambio, arriva la sera, poi arriverà ancora la mattina, il tremore. Mi piace l'inizio.
1: Sì. Quando forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle.
0: Ma poi dice non
1: per il freddo e non per la paura.
0: È bella, molto bella.
1: Per il dolore.
0: Speriamo che sia piaciuta anche ai nostri.
1: Molto bello, perché dice del rallegrarsi o per la speranza.
0: La speranza che deve essere sempre l'ultima a morire.
1: È vero.
0: Spes ultima dea, dicevano i latini. Come sono intelligente.
1: Mamma, sei colta,
0: non
1: è intelligente.
0: Ma la nostra trasmissione, le Nodum Aderit,
1: no,
0: è anche istruttiva.
1: Istruttiva.
0: Spes ultima dea.
1: Spes ultima dea.
0: Lo diceva sempre la nostra professoressa.
1: Lo diceva
0: alle superiori. Perché quando qualcuno fuori non era capace di fare l'interrogazione, prendeva 4, lei diceva, però spes ultima dea, speriamo che la prossima volta vada meglio. Vai Giancarlo!

0: in manica di camicia, che alimentato dal Martesana, le cui acque entravano in città da via Melchiorre Gioia, dopo il laghetto di San Marco, scorreva lungo via Fate Bene Fratelli, raggiungeva piazza Cavour e via Senato, passava sotto il ponte all'incrocio fra quest'ultimo e Corso Venezia e proseguiva lungo via San Damiano. Mentre al civico 286 di San Damiano,
1: pensa che questo io ci camminavo sempre, ma sopra
0: non sotto,
1: perché l'hanno coperto era quella la zona dove
0: te se vegge te se regorde chi rocchi vecchi.
1: No, ma
0: io che sono più giovane e che lavoravi a Milano, le so, vedi che siamo, che è una trasmissione intelligente.
1: Sì, specialmente lì al ponte di San Marco, c'è una piazzuola sotto con degli alberi e c'era un gruppo integrativo delle elementari e andavamo con mio figlio.
0: Che bello, sì. Bello. E allora, stavamo dicendo
1: che, allora, continuando, vedendo il naviglio aristocratico, al civico 286 di San Damiano, oggi numero 16 di via Visconti di Modrone, il 7 marzo del 1785, pensate, nacque Alessandro Manzoni. Ma in quella casa ci stette poco tempo, poiché appena battezzato venne mandato a Baglia dalle parti di Lecco. Tornò in famiglia verso i 5 anni, ma fu subito spedito in collegio, da prima in Brianza a Merate e poi a Lugano, prima di fare ritorno a Milano e a scrivere il Promessi Sposi.
0: Te capì, abbiamo scoperto dove è nato. Ben che Gael Giancarlo che fa il segnale
1: e
0: di
1: con
0: fumo.
1: Con questo ultimo racconto, cari amici, vi lasciamo e vi pensiamo di avervi rallegrato,
0: sì, tenuto compagnia, noi non abbiamo pretese, vero,
1: abbiamo
0: Anna? istruito
1: anche. ci siamo istruiti
0: si impara tutti i giorni,
1: certo, è vero. E quindi, dandovi appuntamento al prossimo Cicciolemo un Ciccinì,
0: mi son chicche tripili
1: per di?
0: Mi raccomandi, gente, cicciarate un Ciccinì
1: e ciao a tutti.

In attesa di collegarci con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Saronno per la Santa Messa, preghiamo insieme con l'antifona pasquale del Regina Celi.

0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.

Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: L'abbiamo celebrata solennemente giovedì, a 40 giorni dalla Pasqua, l'ascensione di Gesù al cielo, questa grande festa che dà compimento al mistero pasquale. Eppure il canto diceva: resta con noi, Signore. Lo sentiremo anche nel Vangelo. Perché Cristo, che è in cielo, dove sta presso il Padre e prega per noi tutti, continua ad essere presente in mezzo a noi attraverso i sacramenti. Oggi in tutta la comunità pastorale celebriamo le messe di prima comunione. Ecco Cristo che è presente in mezzo a noi. Oggi in questa Santa Messa 4 adulti riceveranno il sacramento della Cresima. È Cristo che dona lo Spirito. Cristo continua ad essere realmente presente in mezzo a noi attraverso i sacramenti. Riconosciamo questa presenza e siamo qui anche noi per dire: resta con noi, dolce Signore, perché noi senza di te non possiamo fare nulla. E proprio perché il Signore è presente, iniziamo la nostra liturgia nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E il dolce Signore ci dona anche la certezza del perdono, se noi con umiltà riconosciamo i nostri peccati e lo invochiamo.

0: Signore Gesù, crocifisso risorto, che hai vinto per sempre la morte, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Signore Gesù, crocifisso risorto, che sali presso il Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Signore Gesù, crocifisso risorto, che doni alla tua Chiesa lo Spirito Santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Con la parola del tuo Vangelo tu insegna la tua Chiesa, o Dio, a gustare le realtà sublimi ed eterne cui oggi è sceso il Salvatore del mondo. Donaci di contemplare nell'intelligenza della fede la gloria di Cristo risorto, perché al suo ritorno possiamo conseguire le ricchezze sperate. Per lui nostro Signore.

0: Benedicimi, Padre.
1: Lettura apostolica, ci illumini e ci doni salvezza.
0: Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni, mentre gli apostoli lo guardavano, il Signore Gesù fu elevato in alto. Allora ritornarono a Gerusalemme, dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso il giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste.

È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre.

0: Benedicimi, Padre.
1: Leggi nel nome del Signore.
0: Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma annunciando apertamente la verità e presentandoci davanti a ogni coscienza umana al cospetto di Dio. E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono. In loro, increduli, il Dio di questo mondo ha accecato la mente, perché non vedano lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio che disse: rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benedicimi, Padre.
1: Signore, sia nel tuo cuore, sulle tue labbra, perché tu possa degnamente annunziare il suo Vangelo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quello stesso giorno, due discepoli del Signore Gesù erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra di loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono. Col volto triste, uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermavano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.» Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone.» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.
1: Carissime, questa bellissima pagina di Vangelo anzitutto documenta un fatto accaduto proprio il giorno di Pasqua. Si pensa sia quel 9 aprile dell'anno 30 dopo Cristo, quando Cristo aveva definitivamente sconfitto la morte e andò a cercare questi due discepoli che erano in fuga, perché il buon pastore va a cercare la pecorella smarrita. Ma mentre documenta un fatto, ci fa capire che questo fatto diventa una memoria, diventa un rito, quello che stiamo celebrando anche noi, sapete? Un rito che è lungo 22 chilometri, 11 in andata, in pieno giorno, in discesa da Gerusalemme si scende verso Emmaus. Eppure hanno il cuore pesante questi due discepoli. Gli altri 11 nella notte, e quindi in salita anche, eppure hanno il cuore pieno di gioia. Che cosa è avvenuto nel loro cuore? L'abbiamo sentito verso la fine del Vangelo, quando dicono: ma non era ardente il nostro cuore mentre lui conversava con noi. Carissimi, in ogni messa si deve produrre questo ardore del cuore. Diciamolo in un altro modo: se noi continuiamo ad andare alla messa ed entriamo da quella porta e poi usciamo uguali e precisi come siamo andati ed entrati, scusatemi, ma questa messa non serve a noi. Potrebbe essere davvero una perdita di tempo e non serve al mondo, perché uomini e donne che dedicano un'ora alla settimana a perdere il loro tempo e nulla cambia, non serve sulla faccia della terra. Dobbiamo allora capire che cos'è questo cuore ardente di questi discepoli ormai trasformati dall'incontro con Cristo. Potremmo dire così, che il cuore ardente, che è una grazia da chiedere, sapete, è una trasformazione profonda, non è il facile entusiasmo di un momento, sapete, quelle emozioni dove una scaccia l'altra, no, è il momento in cui si trasforma questo cuore. Abbiamo sentito nella prima parte del Vangelo che i discepoli sono delusi, sono tristi, hanno proprio il volto e la faccia triste. Dice anche il Vangelo che sono senza speranza. Noi speravamo che fosse lui, e siccome sono delusi stanno fuggendo e ritornando al loro paese. Ma alla fine, ecco la trasformazione, sono pieni di gioia, corrono con entusiasmo, hanno ritrovato quella speranza e il desiderio di essere testimoni di Cristo. Ecco, il cuore ardente, potremmo dire così, è la trasformazione, il passaggio dalla tristezza alla gioia, dall'essere senza speranza ad avere quell'entusiasmo della vita. E tutto questo grazie all'incontro con Gesù, che in persona, dice il Vangelo, non un fantasma, non un'idea, Gesù in persona si avvicina con loro, cammina con loro, li ascolta, poi a un certo punto svela le scritture, spezza il pane e lo riconoscono. Ma cerchiamo di scavare un po' in profondità. Facciamo quasi un piccolo monitoraggio del loro cuore, quasi una specie di cardiogramma del cuore di questi due discepoli, i quali a un certo punto hanno scoperto che tra di loro, così inizia il Vangelo, conversavano tra di loro, letteralmente si stavano un po' battibeccando, stavano un po' litigando fra di loro. Bene, tra di loro non succede nulla. Continueranno a litigare. L'avevo detto Gesù un giorno, senza di me voi non potete fare nulla. Ecco la prova. E una messa senza di lui non serve, non si fa nulla. Come ho detto prima, si perde tempo. Cambia qualche cosa nel loro cuore quando quel Gesù cammina con loro, sta con loro e a poco svela a loro nelle scritture quello che si riferisce a lui. Tanto è vero che sono loro due che gli dicono: dai, resta con noi. Resta con noi perché è proprio bello stare con te. E dice il Vangelo che Gesù entrò per rimanere con loro. E quando è lì a tavola con loro, spezza il pane. Sì, se Gesù è con noi, e noi glielo chiediamo, come abbiamo cantato anche all'inizio, scopriamo davvero che qualche cosa comincia a cambiare nel nostro cuore. E Gesù è con noi perché ce l'ha promesso proprio prima di ascendere al cielo, quando ci ha detto: ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Con noi. Non ci abbandona. Neanche in quei giorni, ciascuno di noi ha i suoi giorni un po' problematici, neanche in quei giorni, anzi, soprattutto in quei giorni, il Signore non ci abbandona. Ma non sono ancora finite le sorprese, perché nel momento in cui Gesù sparisce dalla loro vista, e nessuno di noi questa mattina vedrà Gesù. In questo momento voi vedete me e io vedo voi, punto. Ma nel momento in cui Gesù sparisce dalla vista, io aggiungo sempre, ma non dalla vita, ecco che inaugura un modo nuovo di essere presente in mezzo a noi, che è la modalità sacramentale. Ed è qui che i discepoli trovano il segreto. Tra di loro nulla, con Gesù qualche cosa cambia, finisce. No, non ardeva in noi il cuore mentre lui conversava con noi. Ecco Gesù che desidera entrare in noi, nel nostro cuore. Vi ricordate il Vangelo di domenica scorsa? Se uno mi ama, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Sì, se Gesù è in noi, tutto cambia. Carissimi Alessandra, Emanuela, Oriana, Domenico, tra poco lo Spirito Santo entra in voi, vi dona questa presenza di Cristo ed è capace lui di rendere ardenti i vostri cuori. Questo è il dono dello Spirito, non un rito, ma una presenza che trasforma, rinnova la nostra vita. Ma non finisce qui, perché quei due discepoli col cuore ardente potevano dire: bene, è cambiata la musica, torniamo a casa con questo entusiasmo. No, tornano indietro, vanno a Gerusalemme, cioè vanno nella comunità cristiana. Noi abbiamo bisogno della comunità cristiana. Purtroppo, vedete, siamo qui in tanti in questa nostra bella chiesa, ma non ci conosciamo tra di noi. Al massimo salve, buongiorno, buonasera. E invece il salmo di oggi, avete sentito che bello, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme. La comunità dove si vive insieme. Giovedì scorso e giovedì l'altro in San Francesco, poi sarà possibile anche ascoltarli attraverso la radio, abbiamo sentito due testimonianze di un frate con una famiglia e di una suora Clarissa, i quali tutte e due ci hanno parlato dell'esperienza della fraternità che San Francesco ci ha dato. E noi abbiamo bisogno di fraternità, di vivere insieme da fratelli e sorelle, insieme per fare che cosa? La prima lettura ci ha detto un'azione fondamentale per noi cristiani, perseveranti e concordi nella preghiera, perché pregare insieme davvero ci trasforma e fa di noi un cuore solo. Come dice gli Atti degli Apostoli, avevano un cuore solo e un'anima sola. E poi il servizio, ce l'ha ricordato Paolo. Sì, perché nel nome di Cristo e grazie a Cristo noi siamo i vostri servitori. Ecco la Chiesa, ecco il luogo dove i tanti cuori ardenti si uniscono, creano questa fraternità, questa comunità che prega e si mette a servizio l'uno dell'altro. Carissimi, è questa la grazia che dobbiamo chiedere. Non ci serve una messa che non ci cambia dentro. Abbiamo bisogno che il cuore arda d'amore, però dobbiamo decisamente credere all'opera dello Spirito che tra poco invocheremo per questi ragazzi e che invochiamo ricordandolo noi tutti. Vieni Santo Spirito e rendi i nostri cuori ardenti d'amore

0: Quaresima si chiama anche confermazione. Si confermano anche gli impegni, le promesse del nostro battesimo. Chiedo a voi e a tutta la comunità: rinunziate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni.
1: Rinuncio.
0: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti, siede alla destra del Padre.
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, è in modo speciale a voi conferito, come già agli apostoli nel giorno di Pentecoste.
1: Credo.
0: Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.
1: Credo.
0: Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Poi la preghiera. È la Chiesa che invoca, imponendo le mani, cioè invocando lo Spirito, i sette doni dello Spirito su questi cresimandi e su noi tutti. Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo Dio Padre onnipotente per questi suoi figli, egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia, e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico figlio. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempi dello Spirito del tuo santo timore per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Terzo momento è l'unzione con il sacro crisma. Sono confermati per essere sempre di più, per grazia dello Spirito, uguali a Cristo, simili a Cristo, con quel cuore ardente di cui ci ha parlato il Vangelo.

0: Alessandra, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te.
1: Spirito.
2: Già finito.
0: Domenico, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono.
3: Amen.
0: La pace sia con te.
3: E con il tuo spirito.
0: Emanuela, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono.
1: Amen.
0: La pace sia con te.
1: Con il tuo spirito.

0: Oriana, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono.
1: Amen.
0: La pace sia con te.
1: E con il tuo spirito.

0: Ed ora presentiamo con fiducia al Signore la nostra preghiera.
1: Ascoltaci, Padre buono. Padre di infinita bontà, accresci nei credenti il desiderio del bene e raccogli nella tua Chiesa quanti sono lontani o non si sentono accolti. Ti preghiamo. Padre di ogni giustizia, conforta il dolore dell'umanità logorata dall'odio e dalle violenze e concedi a tutti i popoli il dono della pace. Ti preghiamo. Padre ricco di misericordia, donaci di riconoscere il tuo Figlio Gesù che si fa presente nella sua parola, nei sacramenti della Chiesa e nell'incontro con i fratelli e le sorelle. Ti preghiamo. Padre di immensa tenerezza, ti affidiamo le ragazze e i ragazzi della nostra comunità che riceveranno la prima comunione. L'incontro con Gesù e Eucaristia li sostenga e li accompagni in ogni momento della loro vita. Ti preghiamo. Per Domenico, Emanuela, Alessandra e Oriana, che oggi ricevono il dono dello Spirito perché possano testimoniare con gioia il dono ricevuto, ti preghiamo. In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Cariola Luigi, Redaelli Lorenzo, Merlo Aldo, siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: Guarda, Padre, a quale alta dignità è stato oggi elevato l'uomo che tu creasti. Continua a purificarci con la tua grazia e a renderci ogni giorno più degni del mistero del tuo infinito amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Con un gesto, un segno, ci scambiamo il dono della pace.

0: Ci alziamo. Accoglio, Dio, il sacrificio che ti offriamo nell'ascensione mirabile del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla grazia dello Spirito del Signore risorto, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore

Buona e giusta, che tutte le creature si uniscono nella tua lode, o Dio di infinita potenza. Gesù, tuo Figlio, Re dell'universo, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al di sopra dei cieli, tra il coro festoso degli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo.

Veramente santo sei tu, degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua resurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Cristo è presente in mezzo a noi. Abbiamo ripetuto il suo gesto del pane spezzato. Quegli occhi l'hanno riconosciuto. Anche noi riconosciamo la sua presenza e, adoranti, preghiamo il Padre come lui ci ha insegnato. Padre nostro,
1: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da

0: peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con la benedizione del Signore distribuite ai vostri fratelli il corpo di Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Se mi amate, osservate i miei precetti, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato, dice il Signore.

preghiamo. Nello slancio della sua ascensione all'alto dei cieli, il tuo Figlio Dio ha potentemente tratto con sé anche noi, liberandoci dalla schiavitù del peccato. Dona a chi già lo accoglie nella fede di condividere

prendete orizzonti, numero nuovo, aggiorniamo un po' sul cammino anche del consiglio pastorale e dei consigli per gli affari economici. Date un occhio. Vedete anche l'informatore con gli avvisi. Ricordo che adesso alle porte della chiesa trovate gli amici del Pime. Tra Saronno e il Pime c'è un rapporto strettissimo, è nato qui il Pime, con un certo rettore che si chiamava anche lui Monsignor Marinone Giuseppe, sarò ritornato dopo 2 secoli. Ecco, aiutiamoli, aiutiamo questa missione, la Chiesa ha bisogno anche del nostro aiuto. Poi ricordo giovedì 21 la preghiera presso i padri concezionisti alle 21, sabato 23 alle 21 in Sacra Famiglia la veglia di Pentecoste, giovedì 28 un film al Cinema Teatro Nuovo Prealpi su San Francesco d'Assisi. Poi l'oratorio estivo, non tenete a casa i ragazzi ad annoiarsi, perché prima si annoiano e poi si incollano ai telefonini e poi addio dialogo in famiglia. Mandateli, è un'esperienza educativa sulla quale investiamo molto. E poi preghiamo, perché oggi in tutta la comunità stiamo celebrando le messe di prima comunione. Preghiamo per questi bimbi, perché abbiano il cuore ardente nell'incontro con Cristo. Il Signore sia con voi.

e vi ha aperto la via perché possiate anche voi salire fino a Lui. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi giudice misericordioso

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ed eccoci finalmente qui di nuovo. Ciao a tutti, sono Gisella, i microfoni studio di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, e con me alla regia Angelo. Trenta minuti in compagnia per parlare di curiosità a 360 gradi. L'argomento di oggi è, siete curiosi, la storia del make-up. Un tema ricco di aneddoti e curiosità che fa capire come il trucco sia una forma di espressione sin dai tempi più remoti. La storia del make-up attraversa i secoli, tra pigmenti e rituali di bellezza che delineano la metamorfosi dell'espressione personale, dai primordi, quando le polveri naturali assumevano valenze sacre, al Rinascimento, quando nelle corti i cosmetici iniziavano a svelare sofisticate sfumature, il trucco ha sempre narrato storie mutevoli e molto curiose.

Che bellissima introduzione, Imagine John Lennon. E siccome vi faccio venire un po' di curiosity, eh sì, è proprio lui che mi sta truccando in questo momento, sì, crediamoci tutti. Tra culture ed epoche diverse, le labbra scarlatte del passato si confrontano con gli ombretti olografici più contemporanei. Make-up rivela la complessità dell'identità umana, proprio come se si trattasse di un vero e proprio linguaggio. E come vi dicevo, è un tema ricco di aneddoti e di curiosità. Restate sempre in ascolto.

La storia del trucco e il suo significato si svelano come un intreccio di pratiche antiche e di trasformazioni sociali. Make-up, anche se difficilmente oggi viene da inquadrarlo in un contesto storico, ha radici profonde, risalenti addirittura alla preistoria, tempi in cui i disegni sul corpo sono elementi che distinguono una tribù dall'altra. Di certo non un mero ornamento, il trucco spesso ha un ruolo identitario, segnando le appartenenze sociali fin dai tempi più remoti. Nel corso dei secoli il make-up si trasforma da emblema tribale a simbolo di lusso e benessere, rappresentato dallo sfarzo degli usi e costumi di Maria Antonietta. L'arte del trucco quindi subisce una rivoluzione nell'epoca d'oro del cinema degli anni 40, accogliendo così una vivace tavolozza grazie all'avvento dei Technicolor.

Il viaggio nella storia del make-up arriva fino alla contemporaneità, in cui ci si trucca quotidianamente per mettere in risalto le caratteristiche migliori del proprio volto, in base a tendenze e standard estetici. Insomma, si tratta di indagare le radici culturali e sociali di una pratica affatto superficiale, svelando connessioni profonde con l'identità umana e la sua evoluzione nel corso del tempo.

dalle epoche più remote l'utilizzo di nero fumo, ossia fuliggine e polvere di minerali, caratterizza la pratica di adornare il corpo con vari simboli. Tuttavia, la storia del make-up risale all'antico Egitto, dove la cura personale assume dei veri e propri contorni culturali ben definiti. Cleopatra, figura di rara bellezza nell'immaginario collettivo, dipinge gli occhi con il kohl, ottenuto da resine bruciate o polvere di malachite, una pietra di colore acquamarina. La cura del corpo comprende già l'uso del profumo, spesso sotto forma di unguenti direttamente applicati sulla testa. Piccola curiosità, alcuni odori ai tempi fungevano anche da repellenti per gli insetti. E volendo riassumere quando è stato inventato il make-up, si potrebbe affermare che inizia a essere concepito in maniera elaborata ed estetica dal 3900 avanti Cristo, periodo in cui le argille del Nilo vanno a costituire anche i primi scrub usati da Cleopatra durante i suoi rituali di bellezza.

della storia del make-up e dell'arte cosmetica codificata vede uno dei suoi picchi di splendore con i Tudor e la regina Elisabetta I d'Inghilterra, in un'era di prosperità e fervore estetico. Il trend del look pallido introdotto da Elisabetta con l'utilizzo della bianca e del carbonato di piombo perdura fino al 1800, pur trattandosi di elementi tossici. Con il XVIII secolo Maria Antonietta, tra capricci ed eccessi, crea e rivela rituali di toilettatura accessibili solo ai favoriti più intimi. Il suo make-up, curato con l'appoggio della sarta Rose Bertin, comprende il celebre rouge, una fusione di cere e pigmento carminio che donano alla regina il distintivo look bianco e rosso su labbra e guance. Nel circolo aristocratico anche gli uomini si uniscono al rito del trucco.

L'epoca del cinema introduce nuovi canoni estetici, con star quali Audrey Hepburn, Marilyn Monroe e Greta Garbo a definire gli standard di bellezza. Il truccatore di Marilyn anticipa il contouring moderno, sottolineando come il make-up incida nell'arte della percezione visiva. Durante gli anni 70 si preferisce un beauty look natural, ispirato dalla corrente hippie, per poi passare di colpo ai lustrini glam della disco dance anni 80. Con l'arrivo degli anni 90 e 2000 si sperimentano stili talvolta estremi e fusion, tra chi mette al centro di tutto la cura della pelle e chi ha linee intense in grado di accentuare tratti e fisionomie. Attualmente tra BB cream, skin care coreana e make-up no make-up si afferma con consenso crescente l'influenza cosmetica orientale. La storia del make-up in costante mutamento oggi racconta soprattutto di scelte personali ispirate dai modelli e dagli idoli contemporanei.

Per oggi è tutto, Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità. Un saluto naturalmente da Giselle ai microfoni e Angelo alla regia. Sulle note di E io mi fermo qui, ci salutiamo qui. Ciao ciao a tutti!

0: prossimi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni di lunedì 18 maggio. Alle ore 9.30, replica alle 17.10, il confronto con la parola. Carlo Legnani, Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05, replica alle 17.40, il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudice e Gianni Branca. Alle ore 10.30, replica alle 17.10, Match Point, lo sport locale con Paolo Renoldi e Agostino Masini. E alle 11.30 in comune ospite Laura Di Cristofaro, assessore al commercio. Alle ore 18.20, Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni della scuola Leonardo da Vinci e Bascapè e l'associazione Dandelion. Finiamo alle ore 21 con Viva Tutta la Radio con Mattia Savioni e alle ore 22 Gigi Volpi con Una Volta all'Era in Sci. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali alle 6.30 e le migliori interviste del giorno prima alle ore 7. Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron, del Saronnese. Ai microfoni, grazie a Praturlone, Delia Duce, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è la farmacia Straurenghi a Oboldo in piazza San Pietro 15. Risponda allo 02 967 80 521. Al cinema Silvio Pellico la commedia Il Diavolo Veste Prada 2 alle ore 14.45, alle 17, alle 19.15 e per finire alle 21.30. Al cinema Prealpi invece il film Michael alle ore 19.15 e alle ore 21.30 e anche il genere animazione Hopper, Il segreto della marmotta alle ore 17.30. Per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi dei problemi nei prossimi giorni per la mancata ricezione del nostro segnale radio, quindi ci scusiamo per il disagio. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per sapere il codice radio puoi chiamare allo 02 960 27 28 e ti daremo tutte le informazioni. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Sono iniziate le iscrizioni per gli oratori estivi, per le scuole elementari si possono guardare le date sul sito della parrocchia e della comunità pastorale. Per le scuole medie invece bisogna compilare il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale. Solaro, martedì 19 maggio alle ore 17.30, pronti per la scuola dell'infanzia, incontro a tema per accogliere le nuove famiglie dell'Istituto Comprensivo Regina Elena di Solaro. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 22 maggio al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, ore 17.15 Benedizione delle Rose di Santa Rita, ore 17.30 Santo Rosario, ore 18 Santa Messa in onore di Santa Rita a seguire distribuzione delle rose. E invece sabato 23 maggio, sempre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, ore 17.30 Santo Rosario e ore 18 Santa Messa con lancio di petali di rosa dalla cupola. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, ex Isotta Frascheni, conclusa la fase 3 della bonifica. Sempre a Saronno, taglio del nastro con Arcigay per lo sportello Arcobaleno. Carono per Tusella, il mini palasport è stato quasi ultimato. A Garbagnate Milanese, recuperato dalla forestale, e alla Garbatella un servalo africano, una sorta di gattopardo. E per finire ad Arese, svelate le opere realizzate dagli studenti del liceo artistico Fontana. Ben trovate i microfoni di questo radiogiurnale, grazie a Parlato Urlon degli Aduce e alla regia Matteo Strenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di quest'oggi. Cominciamo subito dal primo. Per la quarta fase in arrivo le aperture per visite e cittadini. La bonifica dell'area ex Isotta Fraschini compie un nuovo passo avanti. La proprietà, la società Saronno Città dei Beni Comuni, ha comunicato la conclusione della fase 3 degli interventi ambientali con la certificazione da parte degli enti competenti. Secondo quanto spiegato nella nota, dell'area risulta ora liberata dagli inquinamenti secondo i termini di legge. È pronta per proseguire il percorso di riqualificazione presto del piano integrato di intervento adottato dall'amministrazione comunale a fine dicembre. La società sottolinea come la documentazione tecnica relativa alla conclusione della fase sia già disponibile online sul sito vivaiosaronno.org. Si tratta della certificazione ufficiale e della relazione tecnica riguardante gli investimenti eseguiti nell'ex area. Non si ferma però il percorso amministrativo e ambientale. La proprietà annuncia infatti che nel corso delle prossime settimane verrà consegnata in comune anche la documentazione relativa alla fase 4 della bonifica.
2: Si è svolta martedì sera l'inaugurazione dello sportello Arcobaleno, il luogo voluto dall'amministrazione comunale come nuovo punto d'incontro e punto di aiuto contro episodi di discriminazione e bullismo. L'inaugurazione si è tenuta in via San Giacomo, nella palazzina che è già sede del Centro per la Famiglia. Sono onorata di poter inaugurare questo luogo e questo servizio, che rappresenta un segnale di apertura, di condivisione e di supporto. Un centro fortemente voluto, perché riteniamo che ci sia bisogno di avere dei punti dove trovare risposte e sostegno. Le parole queste della sindaca Ilaria Pagani. Insieme alla prima cittadina, allo scioglimento del nastro tricolore, anche l'assessora alle pari opportunità, Luci Sasso. Sono particolarmente contenta dell'apertura di questo spazio nella mia città, perché sono convinta che ovunque ci sia bisogno di punti che possano essere d'aiuto per chi ne ha bisogno. A Saronno era presente anche Alice Millefanti, presidente Arcigay di Varese. Questo spazio è stato pensato per offrire alle persone luogo di accoglienza e supporto, perché la lotta alla discriminazione è di fondamentale importanza.

0: sul lato ovest e un secondo accesso previsto dalle aree di sosta realizzato al termine in via Ottorino Respighi. Una volta inaugurato, il mini palasport sarà a disposizione degli alunni per le attività motorie quotidiane.
1: Un esemplare di servalo africano, felino selvatico di medie dimensioni, simile a un gatto pardo e considerato animale pericoloso, è stato recuperato dai carabinieri forestali dopo alcuni avvistamenti tra Rese e Garbagnate. La prima segnalazione risale a giovedì 30 aprile, quando alcuni cittadini avevano riferito della presenza di un grosso gatto dal mantello giallo nel territorio di Arese. Sabato 2 maggio un nuovo avvistamento è stato registrato nel parco della Garbatella di Via Valera. Nel tardo pomeriggio di sabato è quindi intervenuta una pattuglia del nucleo carabinieri forestale di Garbagnate, insieme al personale della Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Milano e ai servizi veterinari milanesi. Gli operatori hanno immediatamente messo in sicurezza l'area, avviando le procedure per il recupero dell'animale. Il felino è stato narcotizzato e successivamente bloccato dagli agenti, che lo hanno trasferito presso una clinica veterinaria per gli accertamenti sanitari e la valutazione delle sue condizioni di salute. Dopo il riconoscimento della specie, le autorità si sono subito attivate per individuare una struttura idonea ad accogliere il felino, poi trasferito in un giardino zoologico fuori regione. Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri forestali per ricostruire la provenienza dell'animale e chiarire come sia potuto finire all'interno di un parco pubblico cittadino.
0: Ad Arese, a fine aprile, all'interno della RSA Galazzini Vismara, sono state svelate le opere realizzate dalle classi 4C e 5C dell'indirizzo figurativo che hanno partecipato al progetto Il volto tra fascino e racconto, noto dalla collaborazione fra gli studenti e i docenti del liceo artistico e la RSA. Hanno realizzato una serie di scatti fotografici degli ospiti e li hanno poi rielaborati in chiave artistica, abbinandoli a temi decorativi ispirati a Klimt. Il lavoro si è svolto in diversi momenti, alcuni dei quali hanno coinvolto gli ospiti dell'RSA. La realizzazione del servizio fotografico, in particolare, è stato un momento caratterizzato da intensa relazione e ha profondamente coinvolto tutti i partecipanti. Dal punto di vista artistico, è stato quello di ritrarre gli ospiti anziani, testimoniare la bellezza intrinseca nel volto maturo, celebrando la dignità e l'importanza che la persona anziana deve assumere nella società contemporanea. Due linguaggi: conforto, pittura e fotografia. Gli occhi degli studenti hanno saputo cogliere l'individualità di ogni soggetto e hanno trasformato gli scatti in ritratti, in un vero incontro umano. Queste sono le notizie di Orizzonte News che abbiamo oggi tratto da Il Notiziario. Grazie a Praturlona e Delia Duce con Matteo Serenelli alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Su Radio Orizzonte in Blu sono le 12 in punto. È il momento di collegarci con Piazza San Pietro per la recita della Regina Celi col Papa.
1: Le tristi vicende di violenza nella mia bellissima città, io sono prete di Bergamo, e ci fanno riflettere su come oggi la Chiesa deve parlare proprio in attenzione a un ascolto. La Chiesa di oggi deve essere in ascolto, e questo ascolto poi si trasforma in rispetto e in dialogo. Ecco, questo io penso che ancora oggi forte questa festa ci ricorda.
2: Vediamo e noi parte. Diamo, sentite il saluto dei pellegrini presenti in Piazza San Pietro, il saluto del Papa, diamo la linea a Papa Leone.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino, in proposito, diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge, attraverso la sua umanità, l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. L'ascensione, allora, non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei Santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate, papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica, con l'aiuto di Dio, quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre, e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare, alleluia.
4: Via quelle ruisti portare, alleluia.
3: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
4: Ora pro nobis Deum, alleluia.
3: Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
4: Resurrexit Dominus Vere, alleluia.
3: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
5: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
4: et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui feci caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica. Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature. Purtroppo in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita. Saluto tutti voi, cari fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare, do il benvenuto ad alcune bande musicali provenienti dalla Germania, alla confraternita Sant'Antonio di Umonti di Aghiaccio, al gruppo di studenti dell'Università del Montana negli Stati Uniti d'America. Saluto i giovani di Oppido Mamertina, gli animatori di Lorenzaga in diocesi di Concordia Pordenone e i ragazzi della cresima della diocesi di Genova. A tutti auguro una buona domenica.
1: :12:09 abbiamo ascoltato il Regina Cieli di questa domenica dedicata alla festa dell'Ascensione. Un breve commento in studio, Monsignor Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina Onlus. Abbiamo già parlato dell'importanza della festa dell'Ascensione, abbiamo ascoltato le parole del Papa. Il Papa ha ricordato che oggi ricorre la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali in alcuni paesi e il tema è custodire voci e volti umani in un'epoca caratterizzata dall'intelligenza artificiale. Il Papa ha sottolineato l'importanza di valorizzare anche una comunicazione di verità in servizio all'uomo. E allora, in questa giornata dedicata all'Ascensione, che tipo di comunicazione sociale serve?
2: La prima cosa è quella esattamente che ci ha detto Papa Leone: dobbiamo essere attenti a comunicare la verità e la comunicazione deve avere sempre un merito, perché il Vangelo è questione di merito, non di successo. E la Radio Vaticana è veramente caratterizzata dal fatto di avere merito. Il successo poi, se c'è, va bene oppure no. Il Cardinale Martini diceva sempre: Don Gigi, lavora per il merito, non per il successo, perché il Vangelo è questione di merito. E mi sembra che quello che Papa Leone adesso ci raccomanda è proprio quello di avere un merito in quello che comunichiamo. Troppo spesso si guardano ai like, troppo spesso si guarda la audience e non si guarda il contenuto. Grazie a Dio, grazie a professionisti come te, Luca, ecco che restituite verità alla comunicazione. Il Pontefice poi ha toccato un tema delicatissimo, il tema dell'intelligenza artificiale, che alcune volte ci spaventa perché è un grande aiuto, ma può diventare anche una grande dipendenza. E l'essere umano deve essere il padrone della sua comunicazione e non esserne schiavo.
1: Per chiudere questo nostro collegamento, poi torneremo in diretta radio sulla Radio Vaticana, il Papa ha ricordato la settimana che si apre per la Laudato Si, ispirata all'enciclica di Papa Francesco.
2: Sì, questo titolo ci ricorda San Francesco e ci ricorda il carissimo, amato Papa Francesco. È una settimana di riflessioni, di studio, di approfondimento di questo testo pontificio che ci insegna molto sul rispetto del creato e sul rispetto reciproco, tema che prima della Regina Celi parlavamo in radio.
1: Noi ci fermiamo un attimo, salutiamo le emittenti collegate con la Radio Vaticana qui dalla piazza di San Pietro, abbiamo seguito il Regina Celi di Papa Leone e ringraziamo anche quanti ci hanno seguito in video radiocronaca sul portale Vatican News. Da Luca Collodi e Daniele Giorgi e Monsignor Luigi Ginami è tutto, linea alla regia, e poi torniamo in diretta sulla Radio Vaticana tra pochi secondi. Thank you.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Sono le 12.13, amici ascoltatori, ancora in diretta sulla Radio Vaticana da Piazza San Pietro con il deflusso dei tantissimi pellegrini che hanno partecipato alla preghiera mariana del Regina Coeli nella giornata della festa dedicata all'Ascensione. In studio con me ancora Don Luigi Ginami della Fondazione Santina Onlus, ma saluto e ringrazio in collegamento telefonico Don Pasquale Madeo, che è il coordinatore per l'Italia, per l'ordinariato militare per l'Italia, del pellegrinaggio militare a Lourdes dal 21 al 24 maggio prossimo. Don Pasquale Madeo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
3: Buongiorno e grazie a lei per l'opportunità.
2: Migliaia di militari parteciperanno a questo pellegrinaggio in epoca abbastanza difficile per la pace. Si ritroveranno migliaia di militari ufficiali davanti alla Madonna di Lourdes provenienti da oltre 30 paesi nel mondo.
3: Sì, esatto, siamo circa 17.000 per essere precisi, e noi italiani aggiriamo sulle 4.000 presenze, dove ci ritroviamo tutti quanti lì con un unico intento, quello di pregare per la pace. Il tema dell'anno è Sentinelle della Pace, proprio in sintonia con quelli che sono i contesti attuali, per andare lì e pregare per la pace, ma soprattutto come il nostro arcivescovo ordinario militare ha più riprese con una nota specifica in questi giorni, i giovani militari lì andando all'Lourdes saranno i nuovi ambasciatori di pace, rivestiti dell'armatura dello spirito e della libertà, per cui questo perché tutti i paesi del mondo possono aprire ad un'esperienza di fraternità, esperienza forte di fede, che li vede impegnati con questa armatura dello spirito, come il nostro ordinario ha sottolineato e ben calibrato.
2: Don Pasquale Madeo, come possono dei militari che fanno un servizio importante alle varie nazioni parlare di pace usando anche le armi?
3: Penso che questo rientra proprio in quella prospettiva che noi, cioè da sempre, dal 1958, questo pellegrinaggio sottolinea l'aspetto dei militari che vogliono la pace e che non solo cercano di costruirla ogni giorno sui campi dove sono chiamati magari a mantenere e a sostenere, ma lo fanno con la preghiera, perché il cuore del militare, dell'uomo, possa aprirsi sempre di più ad un mondo che possa portare speranza e pace.
2: E quello che lei dice, Don Pasquale Madeo, si ritrova molto nel senso di questo pellegrinaggio militare che voi farete, lo ricordo, dal 21 al 24 maggio a Lourdes. E allora, proprio nell'ottica che lei ci ha sottolineato, che messaggio arriva al mondo da militari, giovani militari che servono i vari stati proprio sul tema della pace? Da Lourdes che messaggio volete lanciare?
3: Proprio quello che ci ha dato l'ordinario militare, Monsignor Sabba, di essere nuovi ambasciatori di un umanesimo dell'incontro, che contrasta proprio con l'uniforme interiore tessuta con la bellezza del Vangelo. Quindi la cultura che esteriorizza l'uomo e lo porta ad essere un portatore di pace.
2: Per chiudere, Don Pasquale Madeo, prima di ringraziarla, un po' di programma, perché immagino che riunire migliaia e migliaia di militari a Lourdes non sia assolutamente facile. Lei ci ha ricordato che dall'Italia partiranno 4.000 militari. Quali saranno i momenti più importanti e più forti di questo pellegrinaggio militare a Lourdes?
3: I momenti principali sono quelli del 21, giovedì 21 sera. Già alle 21 ci ritroviamo tutti nella chiesa di Santa Bernadette per la liturgia penitenziale e per le confessioni, e le posso assicurare che dall'esperienza degli anni scorsi sono veramente tanti militari che si confessano in questa prospettiva e che si preparano a vivere con uno spirito rinnovato l'esperienza che poi la Madonna ci fa vivere, vivendola nel venerdì con un programma tutto nazione per nazione, a viverlo personalmente e con la cerimonia d'apertura ufficiale del pellegrinaggio che ci vede impegnati nella Basilica di San Pio X, con la deposizione della lampada che è segno di richiesta ma anche di essere portatori di pace per l'umanità. Poi ci saranno la processione mariana, che è quella che quest'anno è affidata proprio all'Italia, l'organizzazione di questo del rosario che si fa con il famoso flambeau del sabato. Ci vedranno noi protagonisti impegnati a realizzarlo, a organizzarlo per finire con la messa internazionale che si terrà nella Basilica di San Pio X. Da particolare rilievo è un mini festival che noi organizziamo al venerdì con la partecipazione veramente di tanti giovani, ma che si vive un'esperienza di fraternità, di musica, di fede e di speranza. E quest'anno l'abbiamo centrato sul racconto del centenario dell'ordinariato militare, dove richiamiamo i nostri giovani all'attenzione di questo servizio bello che oggi diventa sempre più peculiare all'interno della Chiesa, all'interno della Chiesa universale, perché essendo tanti gli ordinariati nel mondo, questo sta a significare, a indicare che c'è bisogno di assistenza verso i militari. Noi lo faremo attraverso questo festival, che racconteremo il nostro centenario, ma nello stesso tempo con delle testimonianze di cappellani militari che sono anche oggi nei teatri a fianco dei militari, con una testimonianza in presenza di un nostro cappellano che è appena rientrato da un teatro come quello del Libano, che è un teatro molto delicato e particolare, come tutti sappiamo, e dei collegamenti di cappellani che oggi sono in questo momento proprio nei vari teatri, dove assistono e sostengono non solo dal punto di vista spirituale ma anche umano questi nostri soldati che sono chiamati, ecco, veramente ad una prova forte ma grande per poter aprire sempre di più il mondo verso la fraternità e l'amore.
2: E per chiudere quindi, Don Madeo, noi avremo a Lourdes dal 21 al 24 maggio dei militari che saranno ambasciatori di pace, così come ha detto l'arcivescovo ordinario militare per l'Italia, Monsignor Saba.
3: Esatto, preciso.
2: Grazie e buon pellegrinaggio.
3: Ha dato veramente il là tutto. Grazie.
2: Grazie e buon pellegrinaggio. Io ringrazio Don Pasquale Madeo, che è il coordinatore per l'Italia del pellegrinaggio dell'ordinariato militare a Lourdes dal 21 al 24 maggio. E allora, siamo quasi in conclusione qui in studio, nel nostro box di Radio Vaticana in piazza San Pietro. Abbiamo Don Luigi Ginami, abbiamo aperto e chiuso questa parentesi di militari ambasciatori, potremmo dire, di pace a Lourdes dal 21 maggio prossimo. Lei rappresenta Fondazione Santina Onlus, che incontra tante persone bisognose, e voi cercate anche attraverso il bisogno di scoprire Cristo.
4: Sì, esattamente questo. Mentre si parlava di questi teatri di guerra a cui il servizio precedente faceva riferimento, mi veniva in mente la nostra esperienza formidabile a Gerusalemme e la Gerusalemme di questi tempi. Jerusalem, città della pace, è invece una città di contrasti molto forti, e essere cattolici, credenti lì, anche in questo senso, rischia veramente qualcosa. Parliamo poi di Gaza. Gaza, con questo grande, grandissimo dramma che vive questa popolazione, in cui ci sono dei cristiani, in cui ci sono dei cattolici, e quindi quel segno che prima si ricordava della pace è particolarmente forte oggi nel nostro contesto di attualità.
2: Monsignor Ginami, mi perdoni questa domanda e chiudiamo. Lei non ha paura di incontrare in questi paesi dove la pace spesso è un miraggio persone che potrebbero in qualche modo danneggiare anche il vostro messaggio di pace, il vostro aiuto?
4: Allora, io devo essere sincero, il nostro lavoro è rischioso, siamo in situazioni limite, anche di guerra. Mi ricordo l'ultima visita mia a Gaza, le difficoltà da entrambi le parti, di Hamas per il fatto che siamo cristiani e da parte degli israeliani perché giù sono palestinesi i nostri cristiani. Ma ci sono esempi incredibilmente belli come quelli del patriarca di Gerusalemme latino, e con calma, con forza e con determinazione è capace proprio di annunciare il messaggio cristiano anche di fronte a delle aberrazioni che lui vede e che deve in qualche modo gestire.
2: Prossimi viaggi di Fondazione Santino?
4: Abbiamo in successione la Siberia, dove stiamo costruendo un servizio igienico, una fogna per un piccolo orfanotrofio nel cuore della Siberia. Poi c'è il Perù, a Puerto Maldonado, dove stiamo costruendo un grande magazzino per la Caritas, e sulle Ande del Perù, dove c'è una piccola aula per i bambini della scuola materna. E poi abbiamo il Messico. Il Messico in dicembre, dove stiamo aiutando il seminario diocesano di Acapulco per la ricostruzione di una parte di seminario dedita ai ragazzi nuovi che arrivano nel seminario.
2: E lei, come detto, è appena ritornato dal Camerun, tra l'altro paese visitato poco tempo fa dal Papa, dove avete inaugurato un deposito di miglio che, sì, detta così, può essere una piccola cosa, ma non lo è affatto per la popolazione locale, per il villaggio.
4: Assolutamente sì. Siamo in una popolazione che si chiama Gazad, ero da loro 15 giorni fa, e la cosa bella è che abbiamo istituito una piccola banca, diciamo, rurale. Il contadino che ha 8 kg di miglio li mette lì, chi ce ne ha 5 li mette, e chi non ha nulla va a chiedere in prestito questo cibo per poi riportarlo. È una forma di educazione alla società, è una forma di educazione all'altro e anche un'educazione a far rendere ancora di più il raccolto di questi poveri campi.
2: Grazie alla Fondazione Santina, di cui Monsignor Luigi Ginami è presidente. Auguri per i prossimi viaggi, per la vostra attività caritativa. Noi chiudiamo questa Domenica dell'Ascensione, questa diretta su Radio Vaticana da Piazza San Pietro, una piazza che si sta ormai svuotando dai pellegrini, dai turisti che hanno partecipato alla preghiera mariana del Regina Coeli di oggi. Collaborazione tecnica qui in Piazza San Pietro di Daniele Giorgi, da Luca Collodi è tutto. Linea allo studio centrale della Radio Vaticana.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti in Blu anche questa settimana, tante canzoni, tante musiche che abbiamo ascoltato e siamo qui per farvi ascoltare il meglio. Settimana davvero molto ricca di uscite, come dicevamo la scorsa settimana, poi questo mese rappresenta anche l'estate in musica, chi insomma vuol essere presente nell'estate, in questo caso nell'estate 2026. Benvenuti a tutti da parte di Gary, con me c'è Gabriele Mileti che ringrazio e saluto, e con lui ci avventureremo ad ascoltare queste 8 tracce che abbiamo selezionato opportunamente distinte tra canzoni internazionali e canzoni di casa nostra. Ne abbiamo per tutti i gusti, signori, venghino signori. Si parte con quello che sarà il nostro Disco in Blu 2000 della settimana, il ritorno dei Rolling Stones, che continuano a fare buona musica e continuano a farlo anche con un album nuovo, ve ne parlo tra poco. Intanto c'è una canzone lanciata lo scorso venerdì, quindi fresca fresca, che si chiama In the Stars.

c'è anche un po' di AC/DC secondo me nel ritorno dei Rolling Stones, ma non dico nulla di male, anzi sono due mostri sacri della musica. In the Stars, dal nuovo album in studio For Rain Tongues, in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo, sarà una raccolta che produrrà 14 nuovi brani, e c'è anche questa, In the Stars, appunto inedito per Rolling Stones. Abbiamo aperto così questa nuova puntata per Playlist in Blu. Dicevamo prima, una bella alternanza tra musica internazionale, e abbiamo cominciato con la grande musica internazionale dei Rolling Stones, e musica italiana. Torna anche Francesco Gabbani, che dice delle cose interessanti in questa nuova canzone che ha il sapore estivo con un testo da sottoscrivere. Questa è Summer Funk.

Summer Funk, la nuova per Francesco Gabbani, che tiene in vita il suo modo di scrivere, di comporre e di comunicare, ovvero usa l'ironia ma per dire cose sensate e intelligenti. Il groove è molto bello e quindi sarà sicuramente un accompagnamento per la nostra estate in musica. Secondo brano di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Terzo e andiamo avanti. Ritornano i Maroon 5, per dire la verità. Altro singolo molto forte che abbiamo già in sottofondo, questa è Heroin.

0: E se stiamo parlando di canzoni che si affacciano all'estate, il loro groove, il loro sound pop con questo tocco fresco sicuramente ci sta molto bene. Maroon 5, Heroin, la terza canzone di quest'oggi proposta qui in playlist in blu, le novità in ambito discografico della settimana. Torniamo in tema di musica di casa nostra con gli Eugenio in Via di Gioia, che tra l'altro dal 21 aprile scorso sono in tutte le librerie e sui digital store con il loro primo libro pubblicato da Rizzoli, Storie di una band che non si è ancora sciolta, che sarà anche un club tour 2026 da novembre poi sui palchi di alcuni dei più famosi club italiani. Questa è la loro nuova canzone, si chiama Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: stare insieme a te.
1: Fino alla fine e dall'inizio, perché appunto parte e finisce con il canto degli Eugenio in Via di Gioia, Baciamoci, la loro nuova canzone. Parlare di musica nuova è spesso ritrovarsi anche a conoscere esponenti nuove della musica internazionale. In questo caso è un gruppo al femminile, fanno soul e fanno veramente dell'ottima musica. Si chiamano The Womack Sisters, il nome dice già molto. Pubblicheranno l'omonimo album e questo è il primo estratto, Chauffeur.
2: Baby.

0: Meraviglia, Schiaffo,
1: The Womack Sisters, anche il loro album si chiamerà così e uscirà il prossimo 14 agosto. Sembra un po' di rientrare in quelle atmosfere anni 70, ma lo dico in maniera meravigliosa perché davvero sono molto brave. E sarà un nome che continueremo a sentire, me lo auguro, perché sono molto molto piacevoli. Chauffeur, la quinta proposta di quest'oggi. La sesta è per Fausto Lama. Chiuso definitivamente il capitolo coi Comacose, già ha pubblicato un paio di singoli, a Tanto Così e Giovane Bukowski, quindi Fausto prosegue per questo racconto che poi diventerà anche qualcos'altro. Per ora non ci sono nuove notizie, ma c'è un nuovo singolo da ascoltare. Fausto Lama, Burro Cacao.

Eh sì, è proprio così. Fausto Lama, Burro Cacao, con questa sua fase solista molto presa, molto presente, diciamo così. La sesta canzone di quest'oggi, che dall'ambito alla penultima, dal lancio alla penultima, facciamo un po' di primavera barra estate, come dicevamo prima, e quindi alziamo un po' i battiti con due hitmaker svedesi. Naked, Earth and Jones ci fanno muovere con la loro Looking for Something.

molto godibile questa Looking for Something, Naked and Arden Jones, quindi dalla Svezia per il mondo dance che poi si trasforma in pop e le due cose si fondono assieme e ci portano all'ultima canzone di quest'oggi, quella con cui concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, le novità in ambito discografico. Lo facciamo con il ritorno di Willy Peyote che parla di una bella canzone, questa Kodak, già il titolo dice molto, e si parla anche dell'uscita del suo album Anatomia di uno schianto prolungato. Lui stesso ha detto che è un'aspirazione cinematografica, anche se è un po' un ossimoro, perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni, ma questo è quanto. Willy Peyote, la canzone conclusiva di questa puntata di Playlist in Blu, fatta grazie all'apporto tecnico di Gabriele Miletti, che ringrazio e saluto. Noi come sempre torniamo tra 7 giorni, durante la settimana ascoltiamo, nel fine settimana proponiamo. Da Gary è tutto.

0: sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me.
1: Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200,

niente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente

0: peggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto se riesce a mettersi nei miei panni. Magari non mi fa...

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Bentrovati, questo è Liberi Tutti Showtime, buon pomeriggio, buona domenica, come va, come state? Sì, spero tutto bene al di là della radio, qui si sta bene, qui siamo abbastanza tranquilli, io sono Daniele.

Daniele, come sempre, vi terrò compagnia per un'ora fino alle 15 con Liberi Tutti Showtime. C'è sempre Angelo accanto a me. Tutto bene, Angelo? Tutto ok? Benissimo, benissimo. Va bene, va bene. Allora, torna oggi il prof a quadro dopo un po' di settimane che non lo sentiamo, e torna tra noi, insomma, con le sue pillole letterarie fra pochissimo. E vi potete mettere comodi, ascoltarci se volete dalla radio, sul 88 FM naturalmente, oppure radioorizzonti.org, cioè su internet, proprio sul nostro sito, l'app Radio Orizzonti in Blu, il modo più pratico, più veloce. Scaricate l'app appunto sullo smartphone Radio Orizzonti in Blu, si scarica da Play Store o Google Play, oppure se siete in macchina sulla radio DAB, potete, se avete la radio configurata col DAB, appunto siete in viaggio magari e ci volete ascoltare anche questa domenica. Appunto, spero che state tutti abbastanza bene, settimane abbastanza intense, però poi alla fine si arriva alla domenica e bisogna fare questo, bisogna, no, io la faccio sempre con piacere questa trasmissione, un po' mi distrago un po' dalla vita quotidiana e spero che sia così anche per voi. Va bene, tra poco allora torna come sempre il prof a quadro, state lì.

0: Crying, la nuova dei Maroon 5, per cominciare Liberi Tutti Showtime. Siete su Radio Orizzonti FM88 in blu, siete su Liberi Tutti Showtime. Bentornato al Prof a Quadro, buongiorno.
1: Grazie mille, ben ritrovati a tutti, ciao Daniele.
0: Come sta? Bene?
1: Tutto molto bene, ti ringrazio.
0: Bene, bene, bello. Allora torna con le sue pillole letterarie. L'ultima volta abbiamo parlato di manifesti elettorali ante litteram, diciamo così, se non ricordo male.
1: Sì, esatto, giusto. Abbiamo fatto un po' di propaganda elettorale per i candidati dell'antica Pompei.
0: Sì, esatto, esatto, era Pompei, esattamente. E così sul finale ci è scappato di dire che queste promesse elettorali venivano fatte un po' dappertutto, no? Scritte un po' dappertutto, anche su tombe, giusto? Abbiamo detto così.
1: Esatto, avevamo fatto questo piccolo riferimento al fatto che sono state ritrovate alcune scritte di argomento elettorale per assidio in un luogo sacro come le tombe.
0: Ecco, e allora al prof, subito dopo, dovete sapere l'intervento, al prof viene l'idea, parliamo di allora di scritte, di epitaffi la prossima volta. Io ho detto, va bene, ok, visto che l'abbiamo accennati, d'accordo, accetto anche questa proposta. Ci dica.
1: Quest'oggi vi voglio proporre quattro brevissimi testi, sì. Tre seri e uno un po' più allegro, un po' più ridanciano, che sono quattro esempi di nuovo di epigrafia latina, cioè di scritte su materiale rigido, in questo caso sul marmo, sulla pietra delle tombe. E ve le proporrò anche in ordine cronologico, così vediamo luoghi di ritrovamento diversi e tempistiche differenti.
0: Sì, anche questo fa parte di una raccolta, immagino, come erano raccolti le promesse elettorali, anche questo immagino sia una raccolta.
1: Esatto, io le ho tratte da un bellissimo libro pubblicato da Rizzoli che si intitola proprio Iscrizioni funerarie romane, sì. Ed è una raccolta di oltre 100 testi selezionati, scelti e disposti in ordine cronologico. E aggiungo ancora una cosa, che sono una piccolissima parte, una parte quasi infinitesima, di quella che potrei definire la Bibbia dell'epigrafista romano, cioè la raccolta, diciamo così, universale delle epigrafi latine, che solitamente si cita con la sigla CIL, Homo Imola Livorno, che è l'abbreviazione di Corpus Inscriptionum Latinarum, sì. Cioè raccolta delle iscrizioni, delle epigrafi, come le chiamiamo noi, scritte in latino.
0: Ok, erano nel CIL anche loro, usavano queste scusi.
1: Scusi, esatto, la battuta. Esatto, senso diverso del termine.
0: Esatto, esatto, oggi si usa tanto dire questa cosa. No, no, sono qua nel CIL, ma anche loro, vede siamo proprio, è tutto molto, è tutto anche questo, molto viene da molto lontano. Va bene, allora iniziamo con la prima, seriosa, sì, direi di sì, ma sentiamo un po' di chi parla, insomma.
1: Il testo dice così.
0: Sì.
1: Straniero, ho poco da dire, fermati e leggi. Questo è il sepolcro non bello di una donna che fu bella. I genitori la chiamarono Claudia. Amò il marito con tutto il cuore. Mise al mondo due figli. Uno lo lascia sulla terra, l'altro l'ha deposto sottoterra. Amabile nel parlare, onesta nel portamento, custodì la casa, filò la lana. Ho finito, va pure.
0: Una perfetta donna dell'antichità, direi.
1: Esatto, questa è un'epigrafe funeraria molto famosa, sì. Spesso presente anche nei libri di letteratura,
0: è
1: molto
0: vero,
1: citata,
0: vero,
1: per la penultima frase, no? Dove letteralmente in latino c'è scritto «Domum servavit lanam fecit», custodì la casa, filò la lana. Uh-huh. Erano un po' i due compiti fondamentali dell'antica matrona romana.
0: Certo, mi piace anche molto, ho finito, dai, vai, va, continua pure, ho finito.
1: Una scritta che quasi si è personificata e parla con il passante, lo accennavamo forse la volta scorsa, la maggior parte delle tombe degli antichi romani erano lungo le grandi strade, ai bordi delle vie consolari, e quindi c'è sempre o molto spesso questo gioco del finto dialogo fra il passante e la scritta sulla tomba.
0: Sì, sono anonimi, chiaramente non si sa bene chi le abbia scritte. Queste, tutto.
1: In questo caso sì, infatti abbiamo soltanto il nome della defunta, Claudia, sì. E sappiamo che questa epigrafe è stata proprio ritrovata a Roma, e risale al secondo secolo avanti Cristo, quindi è molto antica, e dell'età dei Gracchi, quindi 130, 120, 110 avanti Cristo, anno più anno meno.
0: I primi scricchioli della Repubblica, diciamo così, piano piano piano piano.
1: Esatto, okay. Verso la crisi delle guerre civili.
0: Esatto, esatto. Va bene, passiamo al secondo epitafio.
1: anche in questo caso un testo completamente piuttosto serio, ve lo leggo.
0: Sì.
1: Non ti dolere più per questa triste dipartita, né a te né a noi fu dato di vivere sempre. Se per i bambini vuoi incolpare il destino, finché si è vivi è doloroso perdere la vita, ma appena estinti non importa più nulla, anche se da vivo tieni il mondo intero sottoposto alle tue leggi, una volta disceso all'orto che vale, qui nessuno si inchina ai potenti.
0: La prenderei nell'ufficio
1: di un bel po' di persone.
0: Esatto, no, stavo pensando a uno, ma insomma, vabbè.
1: Non facciamo nomi, no, anche no, perché no, anonima no. Anche questa.
0: No, no, però ecco, sì, sarebbe molto un monito molto interessante oggi. Attento che, come si dice a Napoli, ma lo sa che ha da morire sta gente.
1: Esatto.
0: Lo sanno che è così, insomma. Beh, cioè, alla fine nella sua malinconia, però è veramente un avvertimento molto, molto anche contemporaneo, assolutamente. Va bene, va bene. Terzo.
1: Il terzo è un testo brevissimo. In questo caso abbiamo anche l'indicazione di chi è sepolto all'interno della tomba, ve lo leggo subito. Lucio Cecilio Liberto e Caio Lucio Floro, quest'ultimo visse 16 anni e 7 mesi. E l'epigrafe dice così: chi su questa tomba piscerà o cacherà abbia gli dei superi e inferi adirati.
0: Certo, ovvio. Questa sì, questa è anche spiritosa, se vogliamo. Liberto nel senso proprio di schiavo liberato?
1: Esatto, esatto. Okay. Sì, schiavo liberato.
0: Ok, ok. Va bene, e veniamo alla quarta e ultima scritta, un po' più lunga, vedo.
1: In quest'ultimo caso abbiamo un epigrafe proveniente da Brindisi, sì. Quindi dalla Puglia, dal mare, e di mare e di navi si parla. Eccola. Mm-hmm. Mm-hmm. Se non ti dispiace, passante, fermati e leggi. Su navi, su velieri, spesso ho percorso le ampie distese del mare. Sono approdato in molti paesi. Questo è l'ultimo porto che mi vaticinarono il giorno in cui nacque. Qui le barche. Qui ho deposto ansie e fatiche. Qui non temo le stelle né la furia del mare. E non ho paura che le spese mai sia sorpassino gli utili. Santa Onestà, a te rendo grazie, Dea Immacolata. Per ben tre volte, quando ebbi un rovescio di fortuna, mi hai rimesso in piedi. Tutti i mortali dovrebbero augurarsi di possederti. Tu che passi, vivi sano, resti sempre a tuo credito il non aver commesso atti in spregio di questa lapide e aver fatto un'offerta con devozione.
0: Eh beh, anche questa interessante, nel senso che anche qui, se non ti dispiace, se puoi, insomma, anche qui c'è questa personificazione della scritta. Le parche è il destino, cioè no, è proprio.
1: Esatto, sono le tre divinità che regolano il destino, la lunghezza della vita di ognuno di noi.
0: Certo.
1: E una curiosità, ma l'avrete visto, siccome si parla di mare, di parche, è facile immaginare che questa sia la tomba di un commerciante che spesso si muoveva in barca per il mare. I romani avevano un po' la paura, se non la fobia, addirittura di viaggiare per mare, lo ritenevano pericolosissimo. Ah. Infatti a un certo punto dice: diverse volte mi è capitato di rischiare la vita, per fortuna è sempre andata bene e sono arrivato a questo che però sarà il mio porto definitivo, l'ultimo.
0: Pensavo fosse più greca questa paura del mare, più, ancora più antica.
1: E molto, i romani avevano molto paura sia dei viaggi per mare, che erano sempre sconsigliatissimi, ma anche della montagna. Ad esempio, l'ultima parte dell'Italia che è stata sottomessa a Roma è la catena delle Alpi, che i romani conquistarono molto tardi rispetto a province anche molto molto più distanti.
0: Ah, non rischiavano, avevano paura anche di... Okay.
1: Esatto, può sembrare un paradosso, ma un popolo così forte, così esatto. Coraggioso, era bravissimo soprattutto nelle battaglie di terra, il mare lo temeva, la montagna la temeva ancora di più, la guardava con grande diffidenza.
0: Ma pensa, vedi, questo esatto, anche questo non l'avrei mai detto, che appunto un popolo così forte, valoroso, invece il mare aveva questa paura, insomma. Va bene, grazie prof, come sempre.
1: grazie mille a voi.
0: E un saluto anche ai suoi allievi, che so che fanno, perché ogni volta che ci sentiamo sto correggendo compiti, quindi salutiamo anche
1: esatto. Salutiamo sono sempre anche... nei miei pensieri, nella mia penna rossa purtroppo.
0: Come? Non ho capito, scusi.
1: Sono sempre nei miei pensieri, i miei allievi, ma anche nella mia penna rossa quando devo correggere, non si può fare diversamente.
0: Certo, quindi un saluto alle sue classi, alla sua, insomma, ai suoi allievi, e un saluto a lei naturalmente, grazie come sempre.
1: Grazie mille, alla prossima.
0: Buona domenica.

Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani. Questa è Radio Orizzonti in Blu, siete sugli 88 FM, siete su Liberi Tutti Showtime. Grazie al prof. Quadro, come sempre, per le sue pillole fantastiche. Allora, un po' un sondaggio questo che voglio fare per cominciare invece la nostra parte, quella di Liberi Tutti. Torniamo a noi, un sondaggio per conoscervi, poi ci ho messo qua tutti i dati in uno strumento, il Floppy, una roba molto moderna, visto che è qua siamo. Beh no, se quelli che hanno meno di 40 anni non lo conoscono, non sapete cos'è un floppy, è un comodissimo sottobicchieri, poi si può usare se volete, torna sempre utile. Allora, per conoscervi, poi appunto le risposte me le faccio dare, ma quanti di voi davanti a una porta hanno ben chiara la differenza tra spingere e tirare? Perché c'è quel momento di panico di 30 secondi, non sai mai, tremano i vetri, un po', esatto, è un po' così. A casa avete tutti gli orologi che segnano la stessa ora, oppure quello del microonde avanti di 2 minuti, quello del bagno di 5, quello del forno un'ora a caso perché non siete mai riusciti a sistemarlo? Quanti di voi hanno questa cosa qua? La macchina è un mondo a parte, la macchina si aspetta ogni 6 mesi cosa succede e via. Quanti e quante hanno un'etichetta che dà fastidio? Poi vanno a casa, la tagliano e sono consapevoli che lascerà un residuo ancora più grande e darà ancora più fastidio. Io ne ho comprata una recentemente ed è pericoloso perché con tutti questi 27 spille che ci sono quando compri ste camicie dimentichi sempre quello che punta alla giugulare, no? Sei a cena e c'è questa cominci a sanguinare, i tuoi amici preoccupati, tutto bene? Io sì, funziona così, è il modello Avis, tranquillo, è il modello Avis, stai sereno. Quanti come me pensano che dopo i 50 anni, io che vivo con due che hanno superato i 50 anni, saluto, ciao mamma, ciao papà, le parole più belle siano consegna al piano? Ma che poesia, che meraviglia, che veramente bellissimo. Oppure quanti al primo appuntamento, magari stasera o domani, non so, ieri sera, il primo, ultimo, anche ultimo, così diamo una mano. Io il primo appuntamento me lo ricorderò sempre perché c'era questo matrimonio di questo mio amico, c'era una festa bellissima e allora c'era questa ragazza, ho detto ti porto a cena e ho detto no, lei tentennava un po', dico almeno dammi il tuo numero di telefono, e già lì l'ho stupita, ho detto tu lavori in banca, ma come hai fatto a saperlo? Sì, perché prima mi hai scritto il numero tutto in cifre, poi tutto in lettere con gli asterisci rischi prima e dopo, quindi l'ho stupita. Quanti, andiamo al reparto supermercato, quanti al supermercato comprano tutto quello che c'è nella lista e quanti invece comprano tutto tranne quello che c'è nella lista? Ciao mamma. Quanti lo fa perché veramente è. Quanti invece sempre al supermercato si sentono in colpa quando vanno a fare la spesa con la borsa di un altro supermercato? Questo per me è una ferita, vado col cappuccio, a volte vado con quello della standa, così almeno non do torto, non faccio torto a nessuno. L'ultima è un po' più psicologica, se vogliamo, però mi serve anche questa. Riguarda i vasetti di yogurt, immaginiamo che voi abbiate un languorino durante la giornata, abbiate 2 vasetti di yogurt in frigo, ok? Andate in cucina, prendete uno yogurt, ne prendete uno dal cartone, a quel punto in frigo rimettete quello senza cartone o quello col cartone in modo da occupare più spazio e creare più l'illusione che ce ne siano ancora 2, per cui quando andate a fare la spesa qualcuno dirà serve lo yogurt? No, non credo, mi sembra di averne visti in frigo, io ne ho mangiato uno l'altro giorno, però se dici di averne visti 2, no, io ho visto la confezione di cartone, quindi suppongo che ce ne siano ancora 2, altrimenti ce ne sarebbe solo uno senza la scatola. Vabbè dai, prendilo. No, perché poi scade, non mi piace sprecare il cibo, va bene? Se tu fossi meno approssimativo forse non perderemo tempo a litigare davanti a un frigo del supermarket. Io sono stufa, non mi ascolti mai quando parlo, tipo l'altro giorno al ristorante eri molto più concentrato sul discorso degli altri piuttosto che sui miei, allora sai cosa ti dico? Vacci da solo in vacanza. Ecco, voi a questo punto quale vasetto prendete?

Stay Love, lui è Luis Capaldi, questo è Radio Orizzonti in Blu, siete sugli 88 FM, siete su Liberi Tutti. Allora, adesso metto il camice perché è il momento dei consigli medici, speciale omeopatia, come ho fatto all'inizio, come ho fatto quando è iniziata un po' questa rubrica, un annetto fa già, porca miseria, già un annetto che la facciamo. E quindi speciale omeopatia con anche domande che arrivano, perché me la gente ci crede, ma non credeteci tanto, però ecco, mi arrivano e allora io rispondo. Consigli medici per voi, ragazzi, scomodiamo, si scherza, poi vabbè, si può stare bene con le medicine omeopatiche, sì, se le vendi, ecco, se le vendi tantissimo, proprio quello, sì, proprio tanto tanto. Cosa vuol dire che il simile cura il simile? Vuol dire che l'ospedale è razzista, solo questo, cioè vuol dire che siamo un po' cattivi, ecco. E poi questa critica che potrebbe arrivare, anche Leonardo da Vinci, il grandissimo pittore del Rinascimento, si curava con l'omeopatia e infatti è morto, cioè infatti è morto, non è che... cosa passa con l'omeopatia? La sete sicuramente, quella sì, proprio non ne senti più. Allora, l'omeopatia la possiamo definire in maniera poetica? Ma sì, l'omeopatia è l'apostrofo rosa tra le parole fa e una mazza, quindi sì, ecco. Se per sbaglio invece vi è caduta una pastiglia di Viagra in mare, d'ora in avanti i pescatori vi saranno aringhe irrigidite, è colpa vostra, è colpa vostra. Cosa serve per una medicina omeopatica veramente efficace? La fantasia. Ecco, la fantasia credo che sia l'arma migliore. E dovete anche sapere che esistono due tipi di medicina omeopatica, quella liscia e quella leggermente frizzante, così uno si sa, preferisce. Se il vostro medico invece vi ha consigliato silicio e mercurio, costruiteci un termometro, l'unica cosa che potete fare è quella. E una curiosità, esistono anche le supposte omeopatiche, sì, si chiamano bidet, ecco, questo, va bene.

Volevo capire, lei è Madame insieme a Marrakesh, eccoci qua. Allora, parliamo di sport, anche oggi siamo molto vari, ovviamente come temi, come al solito tocchiamo varie cose. Allora, appunto lo sport, perché dopo un po' le stesse cose stancano, e allora una rubrichetta che si chiama Come cambia lo sport? Nuove norme introdotte dalla Federazione Italiana Giuochi Sportivi a partire dal 2026, cioè da quest'anno, per movimentare le discipline in fase ovviamente di stanca, appunto. Per esempio, in generale, nello sport non è più l'importante non è più vincere, ma parteggiare, neanche partecipare, parteggiare, cioè tu sei in squadra A, però dici, anche se dici sono per la squadra B, lo dici, voglio parteggiare per quella lì. A partire dal prossimo campionato di calcio, questo ormai sta finendo, se il risultato non si sblocca entro il primo quarto d'ora, l'arbitro manda tutti a casa e assegna la vittoria a una squadra di tamburello femminile di sua scelta. Il punteggio ottenuto fa fede al campionato di tamburello, non c'è ricorso che tenga, basta quei ricorsi. Va bene, per quanto riguarda invece la Formula 1, oltre alla soggettiva che mostra l'abitacolo, non sapete, quando c'è il Gran Premio c'è questa cosa qui, i piloti avranno anche un microfono per cantare. Ogni pilota dovrà avere un repertorio vasto, dal revival alla musica italiana, al latinoamericano, e cantare durante tutta la gara. Il pubblico interviene da casa col televoto, tipo reality, bello. Questo però non influenzerà la classifica finale, quindi non c'è problema sul risultato finale. I piloti, sempre per la Formula 1, dovranno fare i fari all'auto che li supera, pronunciando la frase magica, e passa. Inoltre, sempre per la Formula 1, il pit stop sarà sostituito dal pit bull, cioè quando il pilota arriva ai box, un molosso rabbioso tenterà di fargli le feste, lui dovrà quindi scappare cercando di... Quindi tu arrivi e lui dovrà cercare di scappare, non so se con la macchina o lasciandola lì e andare a piedi, non lo so. Per quanto riguarda invece il pugilato, i pugni dovranno essere la soluzione estrema. L'arbitro dovrà cercare in tutti i modi di mediare prima della gara una riappacificazione tra i pugili. Ma dai, ma cosa ti ha fatto? Ma perché gli vuoi dare un pugno? Nell'hockey invece, l'hockey su ghiaccio, dopo un passaggio particolarmente riuscito, i compagni dovranno dirsi l'un l'altro ok su ghiaccio. Nella pallavolo e nella pallamano, il giocatore che ha portato la palla a un certo punto sarà autorizzato, quando vuole, a mettersi sotto braccio la palla e portarla a casa. La decisione sarà legittimata specialmente nel caso in cui il giocatore è stato richiamato dalla mamma e lui deve andare a mangiare, se no papà poi chi lo sente che è ora di cena, vieni che è pronto. Vabbè, bello, un po' di novità, dai, aria fresca anche nello sport. Bene.

Devo dire che questa cosa dell'innovazione dello sport mi ha preso. Interessante il pilota che canta Sam Blueheiser. Bello, va bene. E allora, proprio per dire che spaziamo veramente oggi da tante parti, la classifica riguarda il cinema, perché c'è stata qualche settimana fa la manifestazione dei David di Donatello. Purtroppo Sorrentino non ha vinto, c'era un sacco di nomination per La Grazia e anche per Partenope, veramente un sacco, 15 per La Grazia mi pare, 16 addirittura per Partenope, ma non ha vinto. Infatti se guardate sui social è pieno di meme con Sorrentino annoiato, qui che si un po' dice ma che sta a fare qua, mi avete nominato, però insomma comunque era in nomination, non ha vinto nulla. Poi c'erano anche altri film insomma italiani, questo mi fa molto piacere che il cinema italiano insomma sia ancora abbastanza vivo nonostante la crisi, nonostante insomma questo periodo, e quindi mi fa molto molto piacere che tanti film, ad esempio il film di Martone con Elodie era molto, e soprattutto Matilda De Angelis è stato fuori, si chiama così, è quello che ha vinto più premi. Però dall'anno prossimo ci sono 11 nuove categorie che potrebbero entrare a far parte del David di Donatello, 11 nuove categorie che dall'anno prossimo vedremo in questa manifestazione. Numero 11 sarà per esempio premiato miglior elettricista bestemmiatore, che è un classico, è un classico della cosa. Numero 10 oppure sarà premiato miglior film che riprende il titolo di una vecchia canzone, questo c'è sempre, da notte prima degli esami c'è sempre. Numero 9, miglior molestia ai provini, anche questo molto attuale. Numero 8, miglior sceneggiatura scritta con l'intelligenza artificiale. Spariranno gli sceneggiatori, ragazzi, purtroppo spariranno, come i ghostwriter, purtroppo spariranno. Numero 7, miglior film con protagonista Edoardo Leo, c'è una categoria a parte. Come una volta era Beppe Fiorello, adesso c'è solo Edoardo Leo. Numero 6, miglior film che a un certo punto è ambientato in Puglia, non si sa perché, forse perché la Regione ha messo dei soldi, è vero, a un certo punto si spostano tutti lì, vabbè. Numero 5, miglior remake brutto di un film francese, anche questo molto molto praticato. Al numero 4, miglior tour dei podcast di un regista che è in promozione, anche questo sono sempre in promozione nei podcast attualmente. Podio, numero 3, miglior film con un comico che è diventato famoso per 5 minuti online, 5 minuti senza gavetta, senza niente. Numero 2, miglior documentario in cui scopriamo che alla fine poi sto fascismo non è che era così male, dai che torna tutto di moda. E al numero 1 degli 11 nuove categorie che dall'anno prossimo faranno parte di David di Donatello c'è miglior riciclaggio dei soldi della malavita. Sì ragazzi, vabbè.

ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

E lui lo conosciamo benissimo, ormai è Saif, tu mi piaci tanto, eccoci qua. Allora è il momento, ragazzi, delle news, andiamo a vedere cosa succede un po' alla nostra maniera, chiaramente, cosa succede in questo mondo così complesso e complicato, e allora cerchiamo di fare un po', di aprire una finestra, come dico sempre, sul mondo, ma copritevi perché ha tanti tanti spifferi. Ultima ora, ultime notizie: Trump dà 24 ore all'Iran per accettare le sue condizioni di pace, altrimenti ne darà altre 24. È fatto così. Italia, insegnante di ginnastica squalificata, unghie conficcate, schiaffi, poi due volteggi, vediamo il voto della giuria, vediamo. Sempre in Italia, per protestare contro i deepfake, Giorgia Meloni pubblica una foto di lei in reggiseno, comunque anche lì la destra è leggermente in vantaggio. Estero, Ryanair chiede lo stop all'alcol sugli aerei, troppi gli ubriachi, a volte anche tra i passeggeri, l'alcol è seria come cosa. Stati Uniti, Yoko Ono fa ritirare dal mercato la birra John Lemon, ora tocca ai Rolling Stones che fanno ritirare la birra Mick Jagger Meister. Sudafrica, nello stomaco di un coccodrillo trovate 6 paia di scarpe. Per gli esperti, o ha mangiato delle persone o ha imparato a usare Vinted, sono queste due cose, o una o l'altra. Per la musica, nuovo album per Antonello Venditti, da luglio uscirà Daje, anticipato dal singolo Ma li mortacci tua. No, è vero, però si chiama Daje, non sto scherzando, un album live si chiama Daje. Chiudiamo col Mediterraneo, perché dopo il granchio blu arriva anche il granchio rosso, ma per noi non cambia nulla, hanno dichiarato gli esperti daltonici. E vabbè.

Dalla Svezia veniva questo gruppo, gli Alcazar, che nel 2001 cantava questa Crying at the Discotheque. Il sample che hanno usato il campionamento è un pezzo degli Chic, si chiama Spacer, è del 1979. Va bene, il momento delle ermetiche, poesie ermetiche, sapete cosa sono? Se non sapete ve lo spiego, sono poesie particolari, insomma un po' con lo stile Ungaretti, che lasciano lì un po' pensare, ma poi uno dice ah ecco, ho capito. Momento poetico prima della vera riflessione seria, poetica, che come sempre un po' chiude la nostra trasmissione da anni. Allora, le ermetiche di oggi. La prima si chiama equipaggiamento orale e dice così: per mangiare correttamente il latte condensato si dovrebbero usare i denti da latte. Eh sì, anziché buttarli via uno perché dovrebbe... In gelateria, la seconda: ehi, gelataio, la menta non è buona e la gente si lamenta. Falla più... Eupepsia ilare. Eupepsia sarebbe la digestione leggera, insomma, non... Ecco, eupepsia ilare. A volte un riso amaro aiuta a digerire le battute pesanti. Certo. Autoludo. L'uomo sabbia da bambino giocava con le formine su se stesso. Sì, non gioca da solo. Va bene. Questa si chiama dislocamenti arborei. Il cipresso cresce vicino, più in là, lontano. E l'ultima è storie bagnate. L'uomo di Atlantide aveva una splendida moglie, ma si era fatto anche la manta. Bravo.

Da Torino è il signor Guglielmo Bruno, che tutti conoscono però come Willy Peyote, Kodak, questo è Radio Orizzonti in Blu. È il momento allora della poesia all'interno di Liberi Tutti, Showtime. È un discorso bellissimo di Nelson Mandela, che immagino personaggio insomma importante che voi conoscete. Vi consiglio il film Invictus, tratto da una poesia che lo stesso Mandela amava, che noi molte volte, anche qui ho letto molte volte appunto in radio. E Invictus vuol dire appunto invincibile, ed è una poesia in realtà di Henley, William Ernest Henley, che amava molto, che Mandela amava molto. Ma queste parole non sono di Henley, sono proprio di Mandela, un discorso, uno stralcio di un suo discorso. Dice così: la nostra paura più profonda non è quella di essere inadeguati, la nostra paura più profonda è quella di avere un enorme potere. È la nostra luce, non la nostra oscurità, che ci spaventa di più. Ci chiediamo: chi sono io per credermi brillante, stupendo, pieno di talenti favolosi? In realtà, chi sei tu per non esserlo? Sei un figlio di Dio. Il tuo stare nel piccolo non aiuta il mondo. Non c'è niente di illuminato nei raggrinziti, così con le altre persone. Non si sentono insicure vicino a te. Sei fatto per risplendere come i bambini. Siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è in noi. Non è solo in alcuni di noi, è in ognuno di noi. E quando lasciamo splendere la nostra luce, inconsciamente, diamo il permesso agli altri di fare lo stesso. E quando ci liberiamo della nostra paura, la nostra presenza automaticamente libera gli altri.

Grazie a tutti, grazie al prof Acquadro, grazie Angelo in regia e grazie a voi naturalmente. Noi domenica prossima stiamo qua a Liberi Tutti Showtime alle 14. Ciao!

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Yeah, oh, e come stai? Ah, ma tu conosci Ozzanane?
3: Ozza che?
2: Ozzanane! Tu devi ascoltare.
3: A chi?
2: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
3: La radio?
2: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
3: La frequenza, mia,
2: sì,
3: la frequenza.
2: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
3: Il capezzolo della radio,
2: sì,
3: quello,
2: proprio quello
3: della sinistra.
2: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: signore e signori, a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica, come solamente noi non sappiamo fare, e non lo sappiamo fare anche nel periodo di Natale.
1: Anche in questo, sì, pensa un po' te.
0: Sì, è bellissimo.
1: Perché siete tutti più buoni in teoria, noi comunque non siamo buoni a fare radio.
0: No. Perché infatti, guarda, cioè, quando poi io ho un filo diretto con Babbo Natale.
1: Ah, okay.
0: Sì, sì, io ci parlo. Soprattutto
1: sei privilegiato.
0: Sì, con Rudolf, la renna, sì? No, capito? Siamo amici proprio da... facciamo le serate insieme io e Rudolf, capito? Adesso non vi sto a raccontare cosa
1: non voglio sapere, non indaghiamo. No,
0: assolutamente. Tra l'altro lei ha dato il nome anche a un famoso medicinale che c'è adesso in giro, perché un giorno era talmente ubriaca che era a pancia all'aria la Rudolf la renna, e da lì è nato il Voltaren. Comunque, detto questo,
1: no vabbè, un momento di silenzio, hai per favore.

0: Sulla schiena, lungo la schiena, è ancora lì.
1: Sono proprio le freddure di Natale, sai quelle che...
0: Vabbè, a me piacciono comunque, che vergogno a dirlo, però un pochino mi piacciono.
1: Però sono quelle che vengono fatte puntualmente ogni Natale, sono sempre quelle. Sono sempre quelle, però cioè, è bello anche per quello, è un po' una tradizione, no?
0: Sì, è vero, tornano. Ritornano.
1: Poi allora a me personalmente mi piace un sacco il periodo di Natale, perché comunque tutta la città si veste a festa, no? Con tutte queste luci, la bolletta dell'Enel che festeggia, cioè, però è meraviglioso anche, tipo, non so, passi a Milano, io abito a Milano, lo sapete tutti, e vedete tutti questi babbi Natale che cercano di entrare nelle case altrui dai balconi.
0: Quelli sono i ladri,
1: esatto. Okay. E lì è difficile capire poi chi, quando è un ladro,
0: se è reale, se è un Babbo Natale vero.
1: E quello cosa sarà? Vabbè, gli sparo, poi vediamo che cosa succede. Signore e signori, l'abbiamo sentita la nostra bomba di colori, la Smarties.
0: Oggi sono vestita di nero, non sono una bomba di colori. Ho le calzette fucsia, però. Scusate.
1: Eccola lì, vedi che c'è sempre il colorino.
0: Sì, un pochino di colore c'è.
1: C'è sempre. Dietro al mixer, signore e signori, il nostro brasiliano preferito, il Nino Meraviglia.
2: Ciao Lele.
0: Ciao Nino.
2: Il freddo non fa per me.
1: Non fa? Beh, certo, tu arrivando dal Brasile, è tutto diverso. Scusami, ma in Brasile, cioè, qual è una tradizione tipica del Brasile durante il periodo delle feste natalizie? Cose che chiaramente si possono dire.
2: Questo mi mette in difficoltà, io non vorrei continuare a lavorare ancora qua. Io chiedo l'aiuto da casa, mi mette in difficoltà. Io, venite a trovarmi.
1: Ecco, appunto, finiamo così, va bene. Comunque, cioè, dovete capire che se qua fa freddo, di là fa un po' più caldo. E quindi, di conseguenza, il Natale viene... Che poi sarebbe molto interessante...
2: Natale sulla spiaggia.
1: Sì, il Natale sulla spiaggia comunque è stranissimo.
0: Il Capodanno con i piedini,
1: c'è anche d'inverno, quindi non è che cambia la cosa. Bene. Dietro di lui, signori e signori, il nostro Likeman Alberto.
3: Ciao a tutti, ciao Lele, ciao.
1: E qui scatta un'altra leggenda, perché comunque voi dovete sapere che anche il 25, quindi quando sarà Natale, voi metterete un post.
0: Secondo me ci sarà, like. lui è una certezza. Like.
1: Sì, lui proprio, cioè, lui vive in Matrix, capito? Lui è il Matrix dei social, non so come faccia.
3: Io ho mangiato un gelato ghiacciato.
1: Hai mangiato un gelato ghiacciato? Sì. Beh, ci sta, fa freddo. Signori e signori, direi che è arrivato il momento di ascoltare l'artista che abbiamo intervistato due settimane fa. Lei si chiama, settimana scorsa. Lei si chiama Erica Grapes e questa è Take My Heaven.

0: Erika Grapes, che salutiamo. E siamo tornati in onda, ragazzi. Oggi abbiamo quindi uno spiritato della Madonna.
1: Sì, devo dire, tra l'altro, comprata su Amazon. Se hai Prime, perché se no, no.
0: Altrimenti no, arriva in ritardo. Rischi di arrivare dopo Natale, esatto, che è un casino.
1: Esatto, esatto. Che poi adesso siamo un po' alla deadline, perché comunque.
0: Sgoccioli.
1: Sì, le prossime settimane sono quelle settimane in cui se devi comprare qualcosa online.
0: Devi controllare la data di consegna.
1: Esatto, esatto. Perché ti potrebbe arrivare nel 2027, perché poi tutti comprando online diventa veramente un casino assurdo. Comunque è un piacere assolutamente quando scopriamo delle band nuove che vogliono venire nel nostro programma, e quindi da lì noi cerchiamo di capire quali sono le loro patologie, perché per venire qua da noi qualcosa comunque hanno, perché persone normali non possono esserlo, ma comunque
0: ma noi le accogliamo sempre,
1: assolutamente sì. Quindi ci fa un sacco di piacere avere ospiti oggi a Wazzanane le lampade alogene.
2: Buongiorno.
0: Benvenuti ragazzi, come state innanzitutto?
3: Bene, molto bene.
0: Meno male.
1: Io direi che la prima domanda, la più classica che noi solitamente facciamo,
0: vai.
1: È: come mai avete scelto il nome lampade alogene?
3: Le lampade alogene nasce nel 2014 sulla falsa riga di tutti quei gruppi indie acustici, le luci della centrale elettrica, no?
1: Certo.
3: E da lì viene fuori le lampade alogene, che era un po', diciamo, un cavalcare l'onda degli artisti indipendenti dell'epoca, acustici in questo caso.
0: Chiaro.
3: Però era un periodo molto molto molto proficuo, ecco.
0: Florido.
4: Scusami,
0: Florido,
4: qua mi collego, esatto. Alle nuove band, no, nuovi gruppi del 2014, dai, sono già 10 anni quasi.
3: Dieci anni di musica.
1: Ma come vi siete conosciuti quindi? Cioè, come è nato questo progetto?
3: Il progetto, allora, ha compreso persone diverse nel tempo e si è evoluto ovviamente nel tempo. Io e lui sono otto anni che suoniamo in giro, 8 anni che mi sopporta, perché alla fine è come una convivenza.
1: Assolutamente.
3: È molto molto una convivenza, esatto, esatto.
4: Vabbè, durante una jam session io suonavo con altre persone, però ho visto lui che suonava, ho detto: grande, cioè belle canzoni, mi piacerebbe partecipare se hai bisogno di qualche cosa in più. E niente, da lì siamo rimasti noi. Siamo
0: quindi in maniera proattiva ti sei proposto e poi è nato.
3: E ha funzionato molto bene, tra l'altro.
1: Comunque le gemme
0: te la sei cercata, quindi insomma.
4: quando senti un artista che ha delle canzoni belle, insomma, perché non.
0: Sì, quella sintonia che si crea, quell'empatia che scatta.
3: Esatto.
0: E poi la coltivi.
1: Comunque devo dire che le gemme sono state veramente qualcosa di pazzesco negli anni. Adesso non ho idea se succedano ancora o se succedono meno. Rispetto a
4: ce ne sono ancora, ma principalmente a me non capita di parteciparci,
3: diciamo,
4: da prima del Covid.
3: C'è meno musica in giro, meno gente che fa effettivamente suonare, meno gente che fa ancora musica, e insomma, diciamo che in proporzione è meno rispetto a qualche anno fa. Sicuramente meno rispetto a 10 anni fa.
1: Guarda, mi hai fatto venire in mente una cosa, perché io credo che uno degli aspetti principali per tutti quelli che amano la musica e che fanno musica è quello comunque di avere una sorta di cultura musicale, e quindi è corretto ascoltare un po' di tutto, no? per avere un po' un'idea, no? Di dove stiamo andando, ma anche da dove arriviamo. Recentemente, per un brano che io ho scritto, mi dice: cavolo, sai che il tuo modo di scrivere mi ricorda Bruno Lauzi. Beh, io Bruno Lauzi non lo conoscevo, nel senso, sapevo chi era, sapevo le canzoni più famose. Se potessi avere mille lire. Ragazzi, mille lire
0: ad oggi.
1: Voi forse non eravate neanche nati con lei.
4: No, le lire sì.
3: Io ho fatto il tempo a vedere, avevamo 3 anni,
1: cioè, quando
3: siamo del 96.
1: Sono già. Io li ho vissute quando mi davano 20.000, quando andavo a fare benzina al motorino.
5: Io ragiono ancora in lire.
0: Fai ancora la conversione.
5: Quando erano 500.000 lire questo coso qua.
1: Ma io mi ricordo che quando andavo col motorino, col mio sì, andavo a fare benzina, andavo a fare la miscela. Capito? Perché non c'era
5: 2.000 lire di miscela.
1: Gli dicevo
5: al 2.
1: Una cosa incredibile. Vabbè. E quindi ho fatto un percorso di conoscitivo di questo artista, ed è meraviglioso, ed è una cosa che consiglio veramente a tutti gli amanti della musica, soprattutto anche poi a coloro che amano l'aspetto un po' più acustico, perché comunque Bruno Lauzi era così. E devo dire che questo tipo di particolarità, cioè quindi il fatto di essere un giullare delle parole, saper un paroliere, anzi, saperle giostrare così bene, si è perso. si è completamente perso. Adesso è più uno slogheggiare, no? Io sono Giovanotti, il capo della banda, se vuoi essere dei nostri, gli fare domande. che anche quella poteva essere carina, perché voglio dire.
4: Sono passati 30 anni.
1: E devo dire che comunque, ascoltandovi, mi avete ricordato quel mondo lì, e quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere, veramente molto piacere, perché è un qualcosa di che si dovrebbe riscoprire oggi, no? Invece tendenzialmente stiamo andando verso una direzione completamente diversa, ed è giusto che band come loro, comunque come voi, abbiano uno spazio per parlare della loro musica, che dal mio punto di vista è così bella. Quindi, fatto tutto questo prologo, voi in che tipo di casella vi incasellate per quanto riguarda il discorso musicale?
3: Ma noi sicuramente facciamo parte di quelli che ancora suonano in acustico, quindi facciamo appunto parte proprio di quella, scuola lì. Arriviamo da un discorso cantautorale, quindi grandi cantautori degli anni 70 e poi l'evoluzione un po' più pop negli anni 80. Siamo indipendenti, quindi indie a tutti gli effetti, e indie per cui continuiamo a suonare anche in queste situazioni.
4: Quello che oggi si chiama indie, ma che in realtà è cantautorato, perché se guardiamo Brunori Sas, faccio un esempio.
0: Sì, che quest'anno va a Sanremo.
4: Loro lo definiscono indie, ma in realtà è un cantautore fatto e finito, no?
1: Sì. Io lo ascoltai per la prima volta al Magnolia, Brunori.
3: Quando
1: non aveva fatto ancora il passo successivo, diciamo, no? E mi fermai tra l'altro a bere una birra insieme a lui, e comunque mi stupì il fatto che fosse una persona molto preparata da questo punto di vista. Quindi parlammo di musica in maniera approfondita ed era bellissimo comunque trovare una persona così acculturata, e mi piacque subito. Poi, come tutte le band, io non sono uno che ti può dire: ah cavoli, mi piace tutto quello che fa.
0: Chiaro.
1: No, ci sono cose che mi piacciono e cose che mi piacciono meno.
0: Beh, comunque particolare, sicuramente, sì. Insomma, non è così
1: comunque,
0: commerciale.
1: Io direi che è arrivato il momento di ascoltare il primo brano delle lampade alogene, che anche quello, se volete, lo si può comprare su Amazon, insieme. Boreali.

0: Di che cosa parla Boreale?
1: Boreale è una storia d'amore, è una fine, diciamo, può essere tante cosine, può essere la voglia appunto di non essere più triste, molto più generico in relazione alla vita che ognuno di chi appunto ascolta il brano può fare, quindi di conseguenza anche in relazione a quello, ma in realtà è una storia che sfiorisce, un amore che finisce a tutti gli effetti.
0: Quindi cioè, voi scrivete più per sentimenti positivi, sentimenti negativi, per amore, per odio, per anche una sorta di denuncia. Qual è il sentimento principe delle vostre canzoni?
1: La malinconia. La malinconia, la malinconia solitamente la malinconia amorosa, quindi sempre legata a un discorso di una relazione che potrebbe, che avrebbe potuto. Ed è molto, insomma, su quella falsa riga lì,
2: diciamo. Probabilmente perché noi non siamo persone così tristi nella vita, no?
3: Siamo
2: abbastanza felici, scherzosi, eccetera. Quindi ci vuole magari è quello dove riusciamo a mettere.
0: Ma allora, sai che mi trovo assolutamente d'accordo, perché ho avuto piacere di conoscere Marco Masini.
3: Sì.
0: E Marco Masini, per antonomasia, è sempre stato, capito, quello che quando sei disperato,
3: ma io mi ricordavo Bella
0: esatto, oppure c'era perché lo fai disperata, cioè Marco, cioè ma dai,
3: un po' di gioia, un po' di voglia di vivere.
0: In realtà lui uno ti fa pisciare addosso dal ridere.
2: È toscano, proprio toscanaccio
0: di quelli. Poi vabbè, anche lì ho avuto un sacco di difficoltà nel mondo musicale,
3: poverino, no, in generale, perché anche a livello di spettacolo
0: l'hanno etichettato un po' come è successo con Mia Martini, quindi pensavano che riportasse sfortuna, però
3: è
0: lui ha avuto ha avuto la forza comunque di andare avanti, adesso qualcosina di meglio
3: si è ricreato comunque,
0: assolutamente.
3: Però quindi scusate, visto che il mood tendenzialmente vostro è positivo, come nascono queste canzoni, questi brani?
1: Il processo di composizione di solito nasce da un'idea creativa, quindi solitamente hai in testa una melodia, solitamente almeno io parto principalmente da quello e poi lo sviluppiamo insieme quando andiamo insomma in studio o a casa semplicemente di uno o dell'altro e si compone proprio come insomma
3: quindi comunque in maniera cioè insieme create
2: sì,
3: poi
2: sì, diciamo che lui è un po' più quello delle parole, io un po' più di quello della musica messo assieme, e questo è quello che esce, insomma.
0: Ma diciamo il processo avviene, o meglio l'ispirazione avviene perché non so se in strada, se durante la notte, cioè quando
1: avviene in dinamiche diverse. È un po' come quando uno canta sotto la doccia, solo con la differenza che poi ti fermi, registri quello che stai pensando in quel momento, anche una parola o una frase, e poi si tramuta in una canzone, tendenzialmente un po' come una poesia, come qualcuno che ha un'idea creativa per un'opera.
3: Quindi non è che lo cerchi, arriva e devi captarlo.
1: Esatto, non lo decido io.
3: E come fai effettivamente a fermare quello che è, insomma, è il momento creativo?
1: Mi fiondo sul computer se posso, o mi mando un audio a me stesso su WhatsApp.
3: Grande.
1: Infatti sono pieno di audio a me stesso.
3: Però parti dalle parole, non dalla base.
0: Ma chi è che continua a mandarmi degli audio? Ah, sono io.
1: Esatto. Sono quello che mi scrive.
3: Che è questo stalker?
0: Sono io, scusate.
2: non tutti partono dalle parole, anzi la maggior parte di solito mette le parole dopo aver composto
0: sentito
2: la musica,
0: qualcosa,
2: però
0: okay.
2: Di solito lui arriva già con un'idea che sono le parole e potrebbe essere un giro di accordi, e allora poi da lì si sviluppa. Quindi
3: un'idea anche di sound ce l'hai?
1: Di solito sì, una melodia, solitamente qualcosina in testa c'è e poi viene sviluppato meglio insieme.
0: Io credo che comunque tutte quelle persone che abbiano nella loro dotazione un processo creativo siano delle persone fortunate, perché non solo è terapeutica questa cosa, perché comunque ti aiuta a gestire, anche superare determinate situazioni della tua vita personale, no? Ma poi soprattutto hai la possibilità di vedere le altre persone, la vita di per sé, in una maniera diversa.
1: Pensa
0: che meraviglia questa cosa. È una Narnia, capito? Cioè, giusto, oppure, non so, il Signore del. Cioè, tu sei in un mondo. È Matrix, cosa? Cioè, una cosa nuova, strana, capito? Che tu dici, ma cosa stai guardando a te? Lascia fare, non c'è la LSD.
3: Non ci sono droghe alla base.
0: È bellissima come situazione.
3: Sì,
0: è veramente
3: terapeutica, sì. Anche, credo.
0: E poi per citare un'altra frase di Vasco Rossi, che anche lui è un grandissimo paroliere, dice: le mie canzoni nascono da sole, nascono già con le parole. Quindi è proprio così.
3: Beh, una fortuna, non penso che per tutti sia così.
0: No, è vero, però fai conto che ogni artista io credo che sia un po' un vettore tramite il quale poi la creatività si esprime. E tu sei il pennarello giallo, come lui è quello rosso, tu sei quello azzurro. Ogni pennarello scrive una cosa diversa, no? Perché comunque siamo tutti diversi. Quindi la creatività agisce tramite te e con i tuoi colori, no? Cosa ho tirato fuori oggi?
1: Beh, John Lennon, se mi permette, diceva che devi farti la tua versione della sedia. Puoi certo. conoscere bravissimo, come si fa una sedia, ma tu devi fare la tua versione. È un po' la stessa cosa.
0: Ed esattamente così. Ed esattamente
3: sì,
0: così.
3: Poi le regali al mondo, quindi esatto. poi ognuno ne fa. Sì.
1: Ognuno si siede.
3: Ognuno ne vive. Sì. In maniera diversa.
0: La canzone che andremo a ascoltare a breve live si intitola Sola, giusto?
1: Sì, esatto, corretto.
0: Ok, io direi ce l'ascoltiamo e poi dopo ne parliamo.

0: Che bravi ragazzi, a parte che amo le live e poi appunto strumento, voce così, mi fa impazzire.
1: Mi sembravi un po' Barbara D'Urso quando l'hai detto.
0: Aspetta che piango anche un attimo, che mi commuovo, cerco il fazzoletto intanto
1: detto,
0: in borsa.
1: Amo le live, ho detto cavolo, Rinata, è tornata.
0: E sono ancora qua.
1: Comunque cioè, tutti gli alberi stanno ringraziando il fatto che comunque Barbara D'Urso abbia preso una pausa dal mondo artistico, così non scriverà più libri e quindi gli alberi sono felici.
0: Ma perché?
1: Vabbè, perché insomma certe cose bisogna dire, cioè io amo leggere, ma insomma vabbè. Comunque
0: no, bravi davvero. E questa com'è nata invece di canzone, di cosa parla?
2: Questa parla di un live a tutti gli effetti, siamo noi che stiamo suonando in un locale, ma proprio per non peccare di presunzione diciamo che è un gruppo che sta suonando in un locale e c'è una ragazza che osserva, è seduta a un tavolo, osserva il gruppo e c'è questo scambio di sguardi tra i musicisti e lei, ma lei appunto dice loro non sanno, mi guardano, ma non sanno che io sono da sola in realtà, no? Quindi potrei essere libera, potrei fare la qualsiasi cosa, ma loro non lo sanno e quindi si gioca un po' su quel discorso lì. Mi è venuto in mente così un giorno.
1: Mi hai fatto venire in mente un gioco bellissimo che quando almeno tutti di noi prima o poi abbiamo fatto insomma la vita pendolare, no? Cioè pullman, treno, comunque metro, insomma, e magari facevi anche delle tratte un pochettino lunghe dove dovevi gestire il tempo e soprattutto ai miei tempi non c'era né lo smartphone, non c'era niente, quindi ti dovevi inventare qualcosa. E grazie a Sherlock Holmes, per citare comunque la passione per i libri, ti disse tu osserva le persone, perché osservando le persone comunque ti raccontano una storia che a voce non ti racconteranno mai.
0: E allora da lì, ti immagini la storia degli altri
1: e allora lì guardando le persone
0: bellissimo,
1: immaginavi chi potessero essere,
2: esatto,
1: no? Magari tu vedi, non so, la persona di fianco a te tutta insomma vestita bene, giacca e cravatta, tutto perfetto, poi dici secondo me un serial killer.
0: E ti fai tutte le tue storie, i tuoi viaggi.
1: Invece poi magari vedi una persona un po' trasantata ed era invece il buon samaritano del mondo, cioè quindi proprio l'abito non fa monaco e tutte le, ma bellissimo, è veramente un gioco stupendo questo qua. Cioè fatelo se
0: sì, immaginare le storie degli altri, ed sì, è così comunque che è nato, sì, poi Signorini, perché che è il gossip, che vuoi sapere i fatti degli altri.
1: Giusto, ci sta. Chi sono stati quegli artisti nel vostro percorso musicale che più vi hanno influenzato?
2: Ma allora parlo per me, perché arriviamo da due scuole diverse musicali ed è bellissima anche questa cosa, è una kermesse di influenze musicali per quanto riguarda sia quella che è la passione in sé e poi anche il gusto, proprio per dirvi, arrivando qua ascoltavamo reggaeton, per dirvi una, no? Nel senso, è una fusione.
3: Io non ero d'accordo.
1: Però ci sta,
0: quindi l'hai subita, sì, insomma.
3: Sì, bisogna imparare anche da nome.
0: Bisogna conoscere.
2: No, comunque sicuramente, come vi dicevo, i cantanti degli anni 70, più che altro i cantautori degli anni 70, Guccini, andiamo a prendere, vabbè, sicuramente De André, possiamo andare poi su Lucio Dalla, possiamo virare anche su Finardi, quindi tutta quell'influenza del cantautorato impegnato che va dal 68, quindi la contestazione giovanile del 68, fino poi a elaborare quello che poi sarà ed è poi è stato il pop degli anni 80, certo, cantautorale, certo. Fino poi ad arrivare all'evoluzione odierna dell'indie acustico, tra cui le luci della centrale elettrica, Bruno Risassi, i Cani della prima ora, sì, ad esempio, piuttosto che molti altri, comunque sempre in relazione a quel genere.
1: Che poi è vero, perché comunque pensate che anche i Pinguini Tattici Nucleari arrivano da lì.
2: Esatto.
1: Poi hanno fatto diciamo il passaggio successivo, però arrivano da quel mondo lì.
0: Chiaro. E invece però nel tuo caso?
3: Ma io invece, per quanto riguarda la musica, arrivo un po' più dal rock, diciamo anni 70, 80, Dire Straits, okay, piuttosto che Pink Floyd.
0: Ok.
3: Insomma,
1: dai, gentaccia,
3: rock, gentaccia, certo, no, rock classico in tutte le sue forme, fino poi ad arrivare anche un po' più all'indie inglese, anni 90, 2000, più 2000, con dei gruppi, ma ti dico Arctic Monkeys,
1: certo,
3: come se piovesse. Però anch'io arrivo anche da un Baglioni, diciamo, dannata, piuttosto che Lucio Dalla, già ci ha citato lui.
0: secondo me, sincresia.
3: Secondo me è, sono sempre i genitori, no?
1: Che, assolutamente che ti, sì, assolutamente.
3: Ti inculcano la musica
0: che ti danno, e poi vabbè, no, ovviamente c'è anche la passione personale che poi coltivi.
3: Sì, poi si sviluppa magari in altri rami, però è la musica che si ascolta da piccoli. Quelli...
1: La cosa che un po' si è persa secondo me oggi, ed è un peccato, è vero che comunque Spotify e tutte le altre piattaforme d'ascolto ci hanno dato la possibilità di poter spaziare e fare quello che ci piace quando vogliamo, però io mi ricordo quando c'erano i negozi di musica dove tu andavi a comprare gli album, era un'altra cosa, soprattutto perché tu lì all'interno trovavi degli appassionati di musica e magari riuscivi a scambiare anche due chiacchiere. Tu eri andato lì per comprarti, non so, Ligabue, adesso per citarne
0: aspettavi
1: uno,
0: l'uscita del disco, facevi la coda per entrare,
1: anche perché gli artisti facevano un disco all'anno, forse alcuni anche ogni due o
0: era
1: tre
0: diverso.
1: Quindi c'era un'attesa completamente diversa,
0: e come sei malinconico,
1: sono assolutamente vedi per rimanere un po' ma proprio perché comunque era bellissimo arrivare lì e confrontarsi anche con delle persone magari più adulte che ti dicevano: tu cosa stai ascoltando? Io mi ricordo che era il periodo in cui ascoltavo metal, quindi stavo spaziando sul mondo metal, volevo un po' capirlo questo mondo metal, e allora andai, non so, ascoltavo gli Iron Maiden, i Megadeth, mi ricordo i Manowar, cioè gente del genere. Poi a un certo punto questo mio amico mi dice: questa è musica per poppanti.
0: Perché?
2: Con questa voce
1: sì, così, come è possibile per poppanti? Ascolta, e mi diedi Pantera. La prima volta che io ascoltai Pantera, cioè penso che i vicini oh, cos'è questa musica? Ah, oh, che non si capisce niente di quello che parlano. Perché poi, cioè, però secondo me questo tipo di mondo un po' si è perso.
3: Tutti hanno avuto il periodo metal.
1: Sì,
3: cioè,
1: sì.
3: Io ho avuto anche il mio periodo metal. Tu dai, non puoi.
2: Io no.
3: Ma dimmi che non conosci il sistema of a down.
2: Ma certo, no,
3: allora hai avuto il tuo periodo metal.
2: Non potrai suonare. Vabbè,
3: anche chi non lo vuole ammettere.
1: È vero. Che poi comunque ci sono vari mondi nel mondo metal. C'è poi il trash metal, che è un mondo che non comprendo appieno, cioè, nonostante l'abbia ascoltato un po'.
3: È troppo.
1: Sì, prevalentemente quando dovevo andare in bagno,
2: il nome dice tutto.
1: Sì, che aiutava, infatti, aiutava, perché un po', cioè, un po' come il mio melò. Vabbè, no, dicevo che.
0: Dai!
1: No, non ho detto niente. Cioè, comunque aveva questo tipo di assonanza. Però io credo che la ricerca sia assolutamente importante anche per avere spunti nuovi. Perché tra l'altro tante volte lo spunto ti può arrivare proprio dalla canzone che meno immagini, no?
0: Reggaeton,
1: stai
0: vero,
1: ascoltando il reggaeton che dici, sai che mi è venuto in mente sto flash? Perché non facciamo un brano che magari parla di, cioè, un po'.
0: Vabbè, in generale appunto è cultura, comunque serve, sono sempre spunti.
3: Potremmo fare un brano che parla di reggaeton, ma non con uno stile reggaeton.
2: esatto.
3: Quello lo boccerei.
0: Un po' di dissing.
1: Comunque
0: dissing reggaeton.
1: Cioè, posso dire una cosa, cioè, un mio vezzo è quello prima o poi di creare una hit estiva. Io voglio fare una hit estiva con tre parole, però la voglio fare.

0: Comunque questa canzone entra un po' nel mood del periodo, no? Cioè dell'ultimo anno, perché comunque su OnlyFans balla nuda, che ci sta la grandissima.
1: Nei trend.
0: Proprio dentro nel trend. No, a parte gli scherzi, di che cosa parla Balla Nuda?
2: Balla Nuda parla di una visione onirica, semplicemente, no? In cui hai questo personaggio femminile, che poi in realtà è attribuito in questo caso a un personaggio femminile, ma può essere trasposto in qualsiasi tipologia di sessualità per quanto riguarda il genere, ecco, il genere dell'individuo. È proprio un ballare nudi, un inno, diciamo, alla libertà di potersi esprimere, okay, ecco, come si vuole, okay, e dove si vuole, nel migliore dei modi che uno conosce, ecco, proprio per, senza freni inibitori, in questo caso sulle note di una canzone. È un disegno, un'immagine.
0: È assolutamente metaforica come situazione, proprio perché si può, come hai detto giustamente te, allineare a tutte le varie fasi della vita, no? Cioè il fatto di sentirsi completamente libero, cosa che oggi è estremamente difficile, perché anche se poi noi non siamo completamente consapevoli, però prova a pensare, siamo stra controllati, perché ci dicono come vestirci, no? E si chiama la moda.
2: Certo, certo.
0: Ci dicono cosa pensare e si chiamano, o cosa crederci.
1: Cosa dire, cosa non poter dire.
0: Sono le religioni, no? Ci indicano che se tu sei così sei giusto, se sei così sei sbagliato. E quindi ci sono...
1: Ci sei diverso.
0: Sì, se, il diverso, ma poi diverso da cosa? Da cosa e da chi? Chi ha messo dei canoni che erano giusti o sbagliati?
2: Esatto, cioè, qual è il punto di riferimento, esatto, di tutto questo?
0: Qual è il punto di riferimento? Chi è stato a dire, ok, se voi siete interisti siete sbagliati, beh, lì è giusto. No, dicevo,
3: no, mi sento di ridire.
1: Un po' di polemica?
0: Scusa, mi sento di ridire. Tu sei interista?
3: Sì.
0: Fino a 2 secondi fa ti reputavo una persona intelligente.
3: No.
0: Sto scherzando. E comunque no, il discorso è proprio quello, cioè che sono siamo assolutamente delle vittime non inconsapevoli, ma consapevoli. Siamo assolutamente consapevoli. È solo che uscire da questa area di comfort ci rende difficile la vita, poi, no? Capito? Perché comunque se esci da un contesto
1: più scomoda,
0: sì, devi essere completamente un anarchico interiormente, pronto ad affrontare tutto ciò che avverrà dopo, no? Perché comunque non è assolutamente facile,
2: assolutamente,
0: a meno che tu non voglia fare l'eremita, però,
2: no,
0: però
2: non mi pare il caso.
0: Però la musica invece cosa fa? Aiuta a esprimere questa sorta di situazione, no? Anche se poi magari non la si può applicare totalmente, però aiuta.
2: La volontà di, sì, voler uscire fuori dagli, sì, schemi, se mi permetti la citazione di, in questo caso, un rapper, si chiama Aist,
0: sì,
2: che in realtà diceva, per quanto riguarda il panorama musicale, che è una situazione in discesa, abbiamo speso anni a sabotare il freno, in questo caso della macchina, che sta andando in discesa, nel senso che è un po' una situazione del genere. Poi spetta a noi trovare il freno giusto per fermare la nostra macchina, in questo caso, la nostra macchina personale.
0: È vero. Tra l'altro mi è fatto venire in mente un'altra cosa, l'abbiamo citato nel fuori onda, che disse Morgan, che è una cosa su quale io condivido tantissimo, che dice: purtroppo nel panorama musicale di oggi gli autori sono quelli, sono quei 4-5 autori, e tutti passano da loro, e quindi quello che il panorama,
1: guarda,
0: ti offre,
1: sono anche i test, appunto, di Sanremo, ad esempio, che sono tutti gli stessi,
0: sono tutti uguali, quindi non c'è quello che spicca, che tu dici wow, che bello, quello è diverso, mi piace.
1: Però ce ne sono 3 di Blanco e sono molto contenta. Blanco ne ha scritte 3 e 3 le hanno prese. Non partecipa, ma ha scritto 3 canzoni per Sanremo. Scusate, piccolo inciso, basta.
0: Cioè, le ha scritte per chi?
1: Non lo so, non mi ricordo adesso per quali artisti.
0: Speriamo che non vincano.
1: Ma comunque, dai!
2: Dopo che ha abbandonato il palco l'altra volta, ne ha dovute
1: scrivere. Io sono con te, Blanco. Io ci sono,
0: no,
1: sempre.
0: Però, cioè, per dire che questo è un peccato, perché invece prima c'erano tantissimi autori, tantissimi, ce n'erano veramente una moltitudine, e tu vedevi una netta differenza tra la canzone fatta da Mogol e Battisti e la canzone,
1: certo,
0: fatta da Baglioni.
1: Cioè, è vero.
0: Cioè era completamente un'altra roba, un altro mondo, e quindi avevi questa piacevolezza nell'ascoltare anche vari. Invece adesso tu,
1: no, ad oggi c'è l'accettazione delle differenze a priori, perché ovviamente si veicola la DNA, quindi comunque l'accettazione delle diversità in generale, ma la verità è che poi alla fine siamo molto omologati, punto.
0: Io credo che comunque adesso ti dirò una cosa che è un po' magari anche, cioè, le persone che ci ascoltano potrebbero pensarla diversamente, ma è bello anche questo. Io non sono molto per politicamente
1: corretto.
0: No, anche perché voglio dire, se voi pensate questo, cioè oggi come oggi,
1: pensa anche a fare comicità ad oggi, non per, dire
0: no,
1: niente.
0: No, però un genitore deve essere politicamente corretto. No, i bimbi hanno bisogno di sapere che voi siete dei capitani e quindi decido io, perché le regole servono nella vita. È fondamentale. Se io, no, ma amore, ma lo vuoi fare?
1: No, questa è anche un pochino dittatura, però no, è giusto e sbagliato comunque.
2: Come concetto è giusto, come concetto
0: lo decido io, e devi saltare qua, scusa, no, no, devi saltare, anche i baffetti mi crescono, guarda qua, adesso libera i con
1: speedo. No, però è vero, devi dare un'impostazione, quello, non è che tutto okay. È tollerato,
0: no. E invece adesso comunque è anche il discorso nell'ambito scolastico, giusto per dire. La scuola ha il dovere di alimentare il fuoco, non di spegnerlo. Quindi, cioè, non deve annichilire i bambini.
2: Il nostro sistema scolastico in realtà fa acqua da tutte le parti più o meno da un paio di anni, sai, anche di più.
0: Tu lo sai che anni. Allora adesso devo cambiare l'asilo al mio piccolo. Sì. E ho scelto un'altra scuola, sai perché? Perché lì dentro c'è un corso di musica, un corso di disegno. Bella. E un corso di calcio, lascia stare.
1: No, però anche lo sport, però, educativo,
0: però
1: lo sport
0: c'è musica e arte. Secondo me i bambini hanno bisogno, certo, di approcciarsi con questo tipo di mondo. Per poi dopo scegliere, magari farà il geometra, che cazzo, cioè, nel senso, una cosa molto più statistica.
4: Può esistere un geometra che suona la chitarra.
0: Bravissimo,
4: cioè, nel senso,
0: assolutamente sì.
4: Il mio cantante dell'altro mio gruppo, dove facciamo un tributo a musica inglese, è diplomato geometra, però
1: meno male,
4: canta,
0: bisogna fare in modo che comunque
4: non per forza
1: bisogna catalogarsi, no, poi entro certi schemi si può,
4: sì,
1: anche
4: no,
1: uscire.
4: Io intendo, non per forza bisogna arrivare a Sanremo,
0: no,
1: ma okay, chiaro,
4: la musica può essere fatta nella vita anche semplicemente perché ti piace a te,
1: per
4: a casa, o per passione. Non è che tutti bisogna aspirare a essere a Sanremo o vendere milioni di dischi.
0: Anche perché
1: farla diventare per forza un lavoro.
0: Anche perché
1: può anche restare una passione,
4: esatto,
1: un hobby.
4: Cioè,
1: la musica, passioni, come tutto il resto.
0: Le passioni solitamente sono l'ossigeno nella vita delle persone, no? Perché comunque ognuno di noi magari lavora per portarsi a casa la pagnotta e pagare le tasse.
4: Esatto.
0: Vuol dire, io ci ho provato ad andare al direttore della banca e dire: ti posso pagare in abbraccio? Metto di no. Però io ci ho provato. quindi il fatto di dover lavorare è necessario, però il fatto di dover respirare è altrettanto necessario. Io direi che è arrivato il momento di ascoltarci Canzone Senza Nome. Già mi piace il titolo, Canzone Senza Nome. Bellissimo.

0: Bravissimi,
1: bravi davvero.
2: Grazie. Manca veramente poco perché cioè, veramente, cioè, quando ci si diverte, sì, sì, il tempo vola via perché mancano solamente 5 minuti. Quindi, per i nostri amici ascoltatori, quali sono i vostri contatti, dove vi possono trovare? Se ci sono delle date pronte, insomma, tutto quello che potete gli volete dire.
3: Devo darti il mio numero di telefono?
2: Assolutamente sì, no, benissimo. Cioè, per tutti, allora, il suo numero di telefono, anche se interista, ragazzi, io ve lo sottolineo.
4: Potete a vostro rischio.
0: Potete trovarci su tutti i social, Facebook, Instagram, sicuramente Instagram. Andate a fare un salto sulla nostra pagina, Spotify, con il nostro ultimo album uscito, Boreale, il singolo uscito e tutto l'album precedente. Adesso stiamo lavorando un nuovo album che uscirà a febbraio. Abbiamo un videoclip in programma, insomma, stiamo lavorando un pochino. Date attualmente non ne abbiamo programmate, ma abbiamo una rassegna di video indipendenti di Milano a cui parteciperemo col videoclip di Boreale. Insomma, è ancora da programmare, ma ci saremo.
1: Grazie.
2: Quindi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati ospiti con noi, è stato veramente un piacere potervi conoscere. E assolutamente, quando riavrete altro, vi vogliamo ancora qua, perché comunque
1: fateci sapere.
2: Sì, ci siete piaciuti parecchio.
3: Onore. Grazie mille.
2: Ditemi dove vanno le batterie, perché devo ancora rispondere su Amazon alla recensione.
1: Come funziona?
2: Le lampade elogiche, come le ha mandate? Non so se
1: e
2: fare...
1: quanto ci vuole per la consegna, soprattutto.
0: Esatto,
1: eh?
0: Velocissimi.
2: Devo fare il resto. Ringraziamo la Smarties.
1: Ciao ragazzi, grazie a voi.
2: Ringraziamo il Ligno Meraviglia.
4: Grazie.
2: E il nostro Like Man.
4: Grazie a voi.
2: Noi ci rivediamo questa sera, sempre alla solita ora, quindi dalle 21 alle 22 con Sunday Night. Vi lasciamo con la loro ultima canzone, e quindi godetevela, alzate il volume e mi raccomando, per tutta la settimana ascoltate buona musica. Ciao belli.

che non lo vogliono e si amano, ma poi non se lo dicono perché se no riniziano. Però com'era bello, amore.

Sarà che questo passo così lento non mi disturba e non lo nego affatto, a volte me ne vanto, anche se sembro pazzo. Vorrei soffiare

0: Scusa se non l'ho fatto mai.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Questo è Revolution, la storia dei Beatles su Radio Orizzonti, con Angelo Sibeli, regia Walter Borgarella che vi parla. Entriamo quasi verso la fine di questa storia favolosa della band più grande di tutti i tempi. Nella puntata precedente avevo parlato del progetto che all'inizio si chiamava Get Back. Per esempio John Lennon lo definì un'esperienza miserabile per tutto lo stress, le discussioni e tante altre cose che sono attraversati per fare quelle centinaia d'ore di registrazione. E dopo questa esperienza molto brutta, Paul McCartney le propone al produttore, a George Martin, di fare un altro album, ma fatto in maniera buona, a coscienza che sia un album di qualità, che dimostrasse veramente tutto il talento e la creatività e il sound unico dei Beatles. E George Martin accede a registrare questo album nuovo, che si chiamava e si chiama, perché è rimasto un'icona, un'altra icona nella storia della musica, e stavamo parlando prima con Angelo di questo, la copertina dove loro attraversano le classiche strisce pedonali di Abbey Road, cioè la strada che passa davanti alla porta dello studio di registrazioni della EMI, che in quel momento non si chiamava Abbey Road. Hanno cominciato a chiamarlo allo studio Abbey Road dopo che i Beatles hanno registrato questo album, dove ci sono le quattro figure di profilo che camminano e stanno uscendo dallo studio. Un altro capolavoro. Vi do un compito di andare a ascoltare questo disco su online, certo, su qualche piattaforma audio musicale, per capire questo capolavoro assoluto. E adesso in questa puntata ascoltiamo tante canzoni di Let It Be, l'album dei Beatles, che in realtà è stato registrato prima di Abbey Road, ma dopo è uscito Abbey Road e rimane come che è stato l'ultimo album pubblicato ma non registrato. Non so se capisce questa differenza. Let It Be è l'ultimo album pubblicato dei Beatles, e esce questo album nel 70, e poco tempo dopo Paul McCartney

McCartney lancia il suo album solista che si chiamava McCartney, e dentro l'album solista di McCartney include un questionario, che sarebbe un auto questionario, dove lui si fa delle domande e lui solo si risponde, e in una di quelle domande dice che i Beatles si sono sciolti, e questo fatto ha fatto arrabbiare molto a John Lennon, perché lui già voleva lasciare un anno prima la band, e per consiglio degli altri e anche dello stesso McCartney non disse nulla, e dopo Paul viene fuori con questo, annuncia lui, e la utilizza anche come una promozione dell'album solista suo, e questo lo ha fatto imbestialire a John, e dopo sono passati tanti anni e non glielo perdonava, ma dopo lungo il tempo al parere dei biografi hanno fatto pace, si sono trovati e si sono salutati, e poi si parlavano al telefono con una certa regolarità. Ma torniamo a Let It Be, ascoltiamo una bellissima canzone di questo album, canta Paul McCartney, The Beatles, Get Back.

In pratica tutto il mese di gennaio del 69 si sono dedicati a registrare le canzoni di questo progetto che all'inizio si chiamava Get Back e poi è diventato Let It Be, e come vi dicevo nell'altra puntata, tantissime 150 ore circa di registrazione dell'audio di tutte le canzoni che hanno suonato per questo album, e un mese di ripresi per fare il film, che più o meno erano 60 ore di filmato, e vi ripeto circa 150 ore dell'audio. E poi sono saliti l'ultimo giorno per finire questo progetto, sono saliti sul terrazzo della loro compagnia, la Apple Corps, per la gioia dei loro impiegati, perché alla fine loro erano i capi, i padroni di questa azienda, l'Apple Corps. Hanno avuto la fortuna, il privilegio di vederli suonare dal vivo a pochi metri di distanza. Per esempio c'è una chicca: sapete chi era uno degli assistenti di George Martin, il produttore, uno degli ingegneri del suono? Un giovane Alan Parsons, che appena cominciava a imparare, e credo che ha imparato bene, no? Tutto quello che ha fatto dopo, un genio del suono, Alan Parsons, che anche lui ha lavorato per i Beatles. È incredibile, a tutta la gente che hanno ispirato i Beatles, è una cosa favolosa. Loro hanno suonato sul terrazzo, faceva freddo quel mezzogiorno, era un mezzogiorno del 30 gennaio del 1969 a Savile Row numero 3, Londra. Quello è l'indirizzo dell'Apple Corps dei Beatles, e hanno suonato queste canzoni. Il concerto ha durato 42 minuti e dopo si è fermato perché è arrivata la polizia, perché stavano facendo molto rumore, e qualcuno, sicuramente a uno che non gli piaceva la bella musica o il rock, qualcuno vi ha denunciato e sono arrivati i poliziotti. Tutto questo si vede nel film Let It Be, vi fanno smettere di suonare, purtroppo, ma tutto quello è rimasto immortalato nel film Let It Be. Torniamo a ascoltare un altro capolavoro. Mentre loro suonano lì sul terrazzo, c'è la brezza, c'è il freddo, alcuni di loro sono coperti con la pelliccia delle loro mogli. Per esempio John Lennon ha addosso la pelliccia di Yoko Ono, anche George Harrison ha la pelliccia della sua moglie, Ringo suona la batteria e ha un cappotto rosa di plastica, che sicuramente sarà di Maureen Cox, la sua moglie in quell'epoca. E poi invece non so come mai non ha freddo, si vede nel film che suona con la giacca e la cravatta, come avrà fatto non lo so. Adesso canta John Lennon e Paul McCartney, Don't Let Me Down.

stiamo ascoltando le canzoni principali di Let It Be, l'album, l'ultimo pubblicato dai Beatles, e adesso, parlando di Let It Be, ascoltiamo a Paul McCartney al piano cantando questa canzone che è stata ispirata in un sogno dove ha visto la sua mamma che gli diceva: stai tranquillo, lascia stare, Let It Be.

E così questa storia favolosa arriva alla sua fine. Il 10 aprile del 1970 c'è l'annuncio ufficiale dello scioglimento della band dei Beatles, i più grandi di tutti. E come vi ho detto prima, Paul McCartney lo disse nel suo album, il primo album solista. Poi nel 70, già sciolti, George Harrison pubblica il suo primo album, un triplo album che si chiamava All Things Must Pass, e nel 71 John Lennon pubblica Imagine, del suo manifesto, il suo capolavoro. Nel 73 Ringo Starr pubblica il suo album più famoso, dove lavorano gli altri tre, ma non nello stesso tempo, e lo aiutano John, anche Paul e George a registrare l'album Ringo. E nel 73 Paul McCartney crea il suo capolavoro Man on the Run, e la storia di Paul continua verso tutti gli anni fino a questi giorni, perché continua a fare quello che ama, a fare musica. Invece purtroppo John Lennon venne assassinato nell'80 da un pazzo, da un criminale, e nel 2001 purtroppo ci lascia George Harrison per una malattia terminale. E adesso ascoltiamo la canzone che avevano finito, che era una demo del 77 che Yoko Ono ha consegnato a Paul McCartney, e si chiama Now and Then, dove attraverso la tecnologia, la intelligenza artificiale, hanno ritagliato la voce di John Lennon, l'hanno ripulita, e adesso l'ascoltiamo come se l'avesse cantato ieri. John Lennon insieme ai Beatles, Now and Then. Ce la diamo, grazie mille di cuore da parte di Angelo e da parte mia, Walter Borgarella e di Angelo Sivelli, per ascoltarci con la storia dei Beatles Revolution.

0: Com'è?
1: Io che guardo sempre il cielo.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutte le parole,

Radio Orizzonti, eccoci ancora qui insieme ad ascoltare una puntata di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia, che partiranno, guarda caso, con un brano di musica classica, anzi lirica direi. Valente e Tagliaferri che hanno composto questa magnifica Passione cantata da Pavarotti.

Ma come non c'è rispetto? Ma dai, lascia perdere, Adelmo, non ti preoccupare. Tra l'altro tu con Big Luciano hai fatto più di uno spettacolo, perché non ci sono problemi. Ma no, non ti preoccupare.

Io l'avevo detto al mio amico Adelmo che non avrebbe fatto figure, perché è vero che non ha la voce di Luciano Pavarotti, ma ha una grinta pazzesca. È il momento di Chariots of Fire, momenti di gioia. È la colonna sonora di un film andato in onda nel 1981 e si parlava di due atleti delle Olimpiadi di Parigi del 1924. Chariots of Fire, momenti di gioia.

Ecco che è terminato questo brano di Momenti di Gioia, così come sono terminate da un po' ormai le Olimpiadi. Ed ora invece vi faccio ascoltare un brano di un gruppo inglese che, come tanti altri inglesi che sono venuti in Italia, anche se sono venuti qui che avevano 20 anni e adesso ne hanno 92, non c'è niente da fare, cioè loro continuano a avere la loro cadenza inglese, ma loro sanno benissimo parlare l'italiano, il romano, il milanese, eccetera, ma sanno che devono essere riconoscibili. Per cui quando Shel Shapiro canta "Ma che colpa abbiamo noi", e devono usare quel sistema molto londinese, vero? Se no non si riconoscono. I Rocks con "Ma che colpa abbiamo noi", vai!

poi hanno anche intaccato il nostro modo di cantare, perché molti italiani, no, si sono lasciati prendere da questo spirito inglesofilo, no? Per cui c'era gente che cantava "per i capelli che portiamo". Questo era Augusto dei Nomadi. Dai, ritorniamo alla musica classica con un brano meraviglioso, Il giovane principe e la giovane principessa, Quasi allegretto di Rimsky-Korsakov. Ecco, tra l'altro, il fatto stesso che su di un brano ci sia l'identificazione del movimento, cioè Quasi allegretto, vi ricorda il fatto che finalmente almeno certe identificazioni di ritmo sono italiane, perché abbiamo cominciato nel 1600 ad adoperarle, ad usarle, e in tutti i brani di musica importante, cioè soprattutto la musica classica, il ritmo è scritto sempre in italiano: allegro, allegretto, andante, veloce, c'è sempre il termine italiano. Vai Nikolaj Rimsky-Korsakov col giovane principe e la giovane principessa.

Oh, questo è un brano meraviglioso, però dura più di 10 minuti, per cui c'è Vasco Rossi che spinge perché vuol farci sapere che è ancora in coma. Difatti il brano si chiama Sono ancora in coma. Chissà per che cosa. Oh, lo scopriremo solo ascoltando questo brano.

E tra l'altro parlavo con Angelo su questa bellissima musica, che è proprio molto carina, no? Che mi ricorda tante cose, ma soprattutto quella danza che quelle magnifiche ragazze hanno fatto in questo film. E queste ragazze mi piacevano veramente tanto, ma non piacevano solo a me, piacevano anche alla sorella del protagonista, vi ricordate?

ora vi mettiamo un brano di un gruppo musicale che non finirà mai di farci ascoltare le sue canzoni, perché sono veramente qualcosa di straordinario, i Beatles. Il brano che ascoltiamo è Paperback Writer, brano molto difficile composto da Paul McCartney, così come tanti altri composti da lui e da Lennon e anche da George Harrison, che in qualche modo continuiamo a sentire mascherati all'interno di alcuni jingle pubblicitari. La loro musica è così bella che secondo me non morirà mai. Paperback Writer.

ascoltate insieme a me questo brano e vi rendete conto che questo brano è del 65. Non vi so dire quanti anni sono passati, ma è attualissimo. È attualissimo come melodia, perché l'ascoltiamo benissimo, ma anche come tipo di registrazione è semplicemente perfetto. Sentite le chitarre, il contrabbasso, la ritmica, non c'è niente di sbagliato. Erano veramente quattro personaggi meravigliosi, quattro grandi musicisti.

sono così bravi che dopo un brano dei Beatles ci può arrivare soltanto un brano di musica classica. E abbiamo preso l'ultimo che ci è arrivato, questo ragazzo qui che sta cominciando a fare i primi passi nel campo della musica lirica e classica, si chiama Richard Wagner, e quindi un compositore straordinario. Parliamo dei I Maestri di Canto di Norimberga, preludio atto primo.

Ed ora, dal film Il buono, il brutto, il cattivo, composto da Ennio Morricone, ecco a voi la colonna sonora. Tra l'altro questo film, Il buono, il brutto, il cattivo, ha dato origine a diverse varie forme di imitazione, il bello, il brutto, il cretino, vabbè, ok, però rimaniamo sull'originale con Il buono, il brutto, il cattivo di Ennio Morricone.

il momento dei Jefferson Airplane, che ci fanno ascoltare il loro grande brano Somebody to Love, che originariamente era un brano più rock che rhythm and blues, ma poi è diventato rhythm and blues grazie a tutti quelli che l'hanno poi reinterpretato in quel modo, soprattutto ai Blues Brothers, ve lo ricordate, Somebody to Love è diventato poi un rhythm and blues più che un rock. Somebody to Love.

È il momento ora di un brano composto da uno dei migliori compositori italiani. Lui si chiama Maurizio Fabrizio e oltre a questo brano che viene cantato da Renato Zero, lui ha composto anche Almeno tu nell'universo, un favoloso brano che lui ha composto insieme a Bruno Lauzi, interpretato magistralmente da Mia Martini. Ascoltiamoci questo meraviglioso brano che è altrettanto bello, I migliori anni della nostra vita. Maurizio Fabrizio è il compositore, ricordiamocelo.

Cari amici, vi devo confessare che oggi sono proprio contento dei brani che ho scelto, perché sono veramente dei brani che ti danno qualche cosa. Questo brano di Maurizio Fabrizio è veramente meraviglioso, sia come parte musicale sia come testo, perché anche il testo è una poesia. Richard Wagner ci fa ascoltare una delle sue opere migliori, L'Olandese Volante.

Vi abbiamo fatto ascoltare soltanto un pezzettino di questo brano perché dura 12 minuti e quindi noi abbiamo tante cose ancora da farvi ascoltare, come per esempio questo Giochi di bimba delle Orme, che mi ricordano tantissime cose perché iniziavo proprio a cantare, a suonare con brani di questo genere, i primi complessini rock.

quanti ricordi questo brano. Tra l'altro Le Orme erano quel gruppo, erano un trio, che si avvicinava molto a quello dei Doors, almeno nell'uso di quella tastierina lì, che faceva degli effetti un po' speciali di allora, parlo di 50 anni fa. Ebbene, è il momento di farvi ascoltare un genio, The Genius, lo chiamavano il genius cieco, Ray Charles. I can't stop loving you, non posso smettere di amarti. E io pure non posso smettere di amarti, Ray.

Vorrei continuare a cantare insieme a Ray, ma purtroppo sta finendo il tempo. È il momento di salutarvi e di dirvi che questa puntata finisce, ma settimana prossima ce n'è un'altra, bella tanto quanto questa, forse anche di più. Claudio Borroni e Angelo Sivelli si congedano da voi dandovi l'appuntamento alla prossima settimana. Buona serata a tutti, ciao ciao! To live in memories of the lonesome time, sing a song, children.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron, del Saronnese. Ai microfoni, grazie a Praturlone e degli Aduce, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è la farmacia Straurenghi a Oboldo, in piazza San Pietro 15, risponde allo 02 967 80 521. Al cinema Silvio Pellico, la commedia Il Diavolo Veste Prada 2, alle ore 14.45, alle 17, alle 19.15 e per finire alle 21.30. Al cinema Prealpi invece il film Michael, alle ore 19.15 e alle ore 21.30, e anche il genere animazione Hopper, Il segreto della marmotta, alle ore 17.30. Per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi dei problemi nei prossimi giorni per la mancata ricezione del nostro segnale radio, quindi ci scusiamo per il disagio. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per sapere il codice radio puoi chiamare allo 02 960 27 28 e ti daremo tutte le informazioni. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, sono iniziate le iscrizioni per gli oratori estivi, per le scuole elementari si possono guardare le date sul sito della parrocchia e della comunità pastorale, per le scuole medie invece bisogna compilare il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale. Solaro, martedì 19 maggio alle ore 17.30, pronti per la scuola dell'infanzia, incontro a tema per accogliere le nuove famiglie dell'Istituto Comprensivo Regina Elena di Solaro. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 22 maggio al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, ore 17.15 Benedizione delle Rose di Santa Rita, ore 17.30 Santo Rosario, ore 18 Santa Messa in onore di Santa Rita, a seguire distribuzione delle rose. E invece sabato 23 maggio, sempre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, ore 17.30 Santo Rosario e ore 18 Santa Messa con lancio di petali di rosa dalla cupola. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.

0: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, ex Esotta Fraschini, conclusa la fase 3 della bonifica. Sempre a Saronno, taglio del nastro con Arcigay per lo sportello arcobaleno. Carono per Tusella, il mini palasport è stato quasi ultimato. A Garbagnate Milanese, recuperato dalla forestale e alla Garbatella, un servalo africano, una sorta di gattopardo. E per finire ad Arese, svelate le opere realizzate dagli studenti del liceo artistico Fontana. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, grazie a Parraturlon degli Aduce e alla regia Matteo Stranelli, questi titoli delle notizie di Orizzonti News di quest'oggi. Cominciamo subito dal primo. Per la quarta fase in arrivo le aperture per visite e cittadini. La bonifica dell'area ex Isotta Fraschini compie un nuovo passo avanti. La proprietà, la società Saronno Città dei Beni Comuni, ha comunicato la conclusione della fase 3 degli interventi ambientali con la certificazione da parte degli enti competenti. Secondo quanto spiegato nella nota dell'area, risulta ora liberata dagli inquinamenti secondo i termini di legge. È pronta per proseguire il percorso di riqualificazione presto del piano integrato di intervento adottato dall'amministrazione comunale a fine dicembre. La società sottolinea come la documentazione tecnica relativa alla conclusione della fase sia già disponibile online sul sito vivaiosaronno.org. Si tratta della certificazione ufficiale e della relazione tecnica riguardante gli investimenti eseguiti nell'ex area. Non si ferma però il percorso amministrativo e ambientale. La proprietà annuncia infatti che nel corso delle prossime settimane verrà consegnata in comune anche la documentazione relativa alla fase 4 della bonifica.
2: Si è svolta martedì sera l'inaugurazione dello sportello arcobaleno, il luogo voluto dall'amministrazione comunale come nuovo punto d'incontro e punto di aiuto contro episodi di discriminazione e bullismo. L'inaugurazione si è tenuta in via San Giacomo, nella palazzina che è già sede del Centro per la Famiglia. Sono onorata di poter inaugurare questo luogo e questo servizio, che rappresenta un segnale di apertura, di condivisione e di supporto. Un centro fortemente voluto, perché riteniamo che ci sia bisogno di avere dei punti dove trovare risposte e sostegno. Le parole queste della sindaca Ilaria Pagani. Insieme alla prima cittadina, allo scioglimento del nastro tricolore, anche l'assessora alle pari opportunità, Luci Sasso. Sono particolarmente contenta dell'apertura di questo spazio nella mia città, perché sono convinta che ovunque ci sia bisogno di punti che possano essere d'aiuto per chi ne ha bisogno. A Saronno era presente anche Alice Millefanti, presidente Arcigay di Varese. Questo spazio è stato pensato per offrire alle persone luogo di accoglienza e supporto, perché la lotta alla discriminazione è di fondamentale importanza.
1: Si avvicina il traguardo per la consegna della nuova palestra, mini palazzetto destinato alla scuola elementare Pascoli della frazione Bariola. L'intervento che dovrebbe essere completato entro qualche settimana, un'opera finanziata con 2,5 milioni di euro proveniente dal PNR su un investimento totale di 3,822 mila euro. Al suo interno troveranno posto numerosi sedili per il pubblico, aree dedicate all'allenamento e campi regolamentari per lo svolgimento di partite, poiché l'impianto sarà omologato per l'attività della società sportive locali. Particolare attenzione è stata riservata anche alla fruibilità degli spazi. Il nuovo edificio avrà accesso separato rispetto alla scuola, con un ingresso collegato all'ampio parcheggio sul lato ovest e un secondo accesso previsto dalle aree di sosta realizzato al termine in via Ottorino Respighi. Una volta inaugurato, il mini palasport sarà a disposizione degli alunni per le attività motorie quotidiane.
2: Un esemplare di servalo africano, felino selvatico

0: Di medie dimensioni, simile a un gatto pardo, è considerato animale pericoloso. È stato recuperato dai carabinieri forestali dopo alcuni avvistamenti tra Rese e Garbagnate. La prima segnalazione risale a giovedì 30 aprile, quando alcuni cittadini avevano riferito della presenza di un grosso gatto dal mantello giallo nel territorio di Arese. Sabato 2 maggio un nuovo avvistamento è stato registrato nel parco della Garbatella di Via Valera. Nel tardo pomeriggio di sabato è quindi intervenuta una pattuglia del nucleo carabinieri forestale di Garbagnate, insieme al personale della Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Milano e ai servizi veterinari milanesi. Gli operatori hanno immediatamente messo in sicurezza l'area, avviando le procedure per il recupero dell'animale. Il felino è stato narcotizzato e successivamente bloccato dagli agenti, che lo hanno trasferito presso una clinica veterinaria per gli accertamenti sanitari e la valutazione delle sue condizioni di salute. Dopo il riconoscimento della specie, le autorità si sono subito attivate per individuare una struttura idonea ad accogliere il felino, poi trasferito in un giardino zoologico fuori regione. Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri forestali per ricostruire la provenienza dell'animale e chiarire come sia potuto finire all'interno di un parco pubblico cittadino.
1: Ad Arese, a fine aprile, all'interno della RSA Galazzini Vismara, sono state svelate le opere realizzate dalle classi 4C e 5C dell'indirizzo figurativo che hanno partecipato al progetto Il volto tra fascino e racconto, noto dalla collaborazione fra gli studenti e i docenti del liceo artistico e la RSA. Hanno realizzato una serie di scatti fotografici degli ospiti e li hanno poi rielaborati in chiave artistica, abbinandoli a temi decorativi ispirati a Klimt. Il lavoro si è svolto in diversi momenti, alcuni dei quali hanno coinvolto gli ospiti dell'RSA. La realizzazione del servizio fotografico, in particolare, è stato un momento caratterizzato da intensa relazione e ha profondamente coinvolto tutti i partecipanti. Dal punto di vista artistico, è stato quello di ritrarre gli ospiti anziani, testimoniare la bellezza intrinseca nel volto maturo, celebrando la dignità e l'importanza che la persona anziana deve assumere nella società contemporanea. Due linguaggi: conforto, pittura e fotografia. Gli occhi degli studenti hanno saputo cogliere l'individualità di ogni soggetto e hanno trasformato gli scatti in ritratti, in un vero incontro umano. Queste sono le notizie di Orizzonte News che abbiamo oggi tratto da Il Notiziario. Grazie a Praturlona e Delia Duce con Matteo Serenelli alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Chapet, Gennudar, l'Aucat e il Dottor, che discutono con maestria.
1: Mica tu resumi, ma però c'è la

0: Eccoci amici di nuovo per una puntata del Ciceremon Cicinin. Ben trovati e qui vi salutiamo l'Anna Zucchetti, la mia Nisa. Il Giancarlo, che siamo alla, che è alla regia, e mica su l'Anna Tunisi, insomma, se chi incamò un'altra volta. Speriamo di farvi compagnia, speriamo che voi rimaniate tutta la mezz'oretta ad ascoltarci e che non vi annoiate. Iniziamo con una bella poesia di Franco Loi. Franco Loi è un poeta dialettale che a me piace molto e tra l'altro, Anna, io ho avuto la fortuna di conoscerlo e di leggere le sue poesie durante alcune domeniche qui a Saronno che erano dedicate a lui. Lui arrivava con le poesie e me le faceva leggere.
1: Bello.
0: E quindi è stata una bella esperienza. Questa qui, la prima, che poi la mia amica Anna vi leggerà in dialetto, si intitola Come il Pieuf, come le fresca la città in tanto il Pieuf.
1: E fa così. Lungo il titolo?
0: Sì.
1: Ah.
0: Come piove, come fresca la città nella pioggia. Come il Pieuf, come le fresca la città nella pioggia. Quel verde il camion, l'ombrella che la camina, la luce sghemba di tram che slisa al vento. E mi che sogni e niente. Va e ven la mina sui strat, chi de Milan, tra il cur di gente e ureloce chi inferma stamattina. E la mia vus la cerca il firmament. E il pieuf sui me penser, e su quei char che me paura, dai machin com'è indurment. Ah, bel gutà che stagne ed esfa il suo mister, nun chi canto mamò senza savel. De quel che al quiz del viv slengua i penser.
1: Allora, il titolo, come si diceva, è abbastanza lungo e dà già il significato della
0: poesia,
1: del testo. Allora, come piove, come fresca la città nella pioggia. Come piove, come fresca la città nella pioggia. Quel verde del camion, l'ombrello che cammina, la luce sghemba del tram che scivolano nel vento. E io che sogno il vento, vanno e vengono le ragazze sulla strada, queste di Milano, tra il correre della gente e gli orologi che sono fermi questa mattina, e la mia voce cerca il firmamento. Come piove sui miei pensieri e su quei chiarori che mettono paura dalle macchine addormentate. Ah, che bel gocciolare che ristagna e scioglie i suoi misteri. Noi che cantiamo ancora senza saperlo di quello che nell'essenza del vivere disfa i pensieri.
0: Oh, la te piaciuta?
1: Sì, fa riflettere.
0: Sì, diciamo che lui è molto profondo come poeta, quindi non è la solita poesiola che a volte noi leggiamo, più semplice. Però se uno avesse la possibilità di leggerle e rileggerle...
1: E come sempre dico io,
0: Le luci delle automobili che riflettono sulla strada,
1: la
0: pioggia...
1: proprio la visione di quando
0: è
1: piove.
0: È vero, sembrava proprio di vedere una strada di Milano, magari non recentissima, con tutto il riflesso della pioggia, no? E lui sotto la pioggia. Va bene, Giancarlo, te che linea bella canzone?

0: Carissimi amici, oggi vi portiamo la bella Milano.
1: In due te ne meneti in che? Se dici no questa frase,
0: mi somminga
1: contenta. Ecco.
0: Allora, dicevo che andiamo a visitare le Ca di Milan. Le Milan, certo. I Ca, infatti, è una delle più antiche tradizioni dei milanesi l'uso di aggiungere affettuosamente l'appellativo Ca, cioè casa, agli edifici più legati al loro cuore e alla loro memoria.
1: Sì, anche se grande o piccola o alta e basso, le una ca.
0: Certo.
1: Le una ca. Allora, per esempio...
0: Due teste de ca.
1: Due teste de ca, in due lei la tua ca. Sì. Allora, per esempio la Cabrutta, in via Moscova al 12, te conosci la via Moscova, te l'avrà anche lì?
0: Ero vicinissima.
1: Vicinissima, l'era in zona.
0: Sì.
1: Nonostante sia cronologicamente la penultima delle ca milanesi, è una delle più note. Si tratta di un massiccio complesso residenziale, compreso tra le vie Turati, Moscova, Appiani, Mangili e Cavalieri, sorto sull'area del giardino di Villa Borghi. Terminata nel 1922, Elena, sui della mia mamma in del 22,
0: ah.
1: Terminata nel 1922 su un progetto del 1912 di Pier Fausto Barelli, Vittorio Colonnese e Giovanni Muzio, divenne immediatamente popolarissima a causa del suo aspetto, per quell'epoca davvero insolito. Per la prima volta, infatti, audaci e rivoluzionari criteri innovativi, in opposizione al fantasioso e caotico eclettismo ancora imperante, fissavano nelle nitide facciate la più moderna ed essenziale tendenza novecentista dell'architettura urbana all'inizio del ventennio fascista. Forse l'edificio milanese che più da vicino ricorda quelli dei surreali e arcani paesaggi urbani dipinti nello stesso periodo dai metafisici Giorgio De Chirico e Carlo Carrà.
0: Niente meno.
1: E ad Esghera cade le rondini.
0: Sì, che si trova in via Carlo Porta al numero 3/5, per chi volesse andarla a vedere.
1: Eccola.
0: Allora, sul lato destro di questa viuzza, che collega via De Marchi e via Turati, adiacente al parco di un palazzo residenziale, la facciata di una moderna casa a due piani è interamente coperta da un mosaico in ceramica, dipinto e inciso ad Albissola tra il 1980 e il 1984.
1: Peccato che non lo possano vedere i nostri amici.
0: Fotografia.
1: Noi vediamo la foto.
0: E questo è inciso appunto da Ernesto Treccani, che abitava proprio qui in via Carlo Porta, prima di raggiungere la sua sede definitiva. Il mosaico era esposto alla Triennale del 1985. Raffigura un cielo dai colori delicatissimi, bianco, celeste, rosa, verde, grigio, proprio bello colorato.
1: Bellissima.
0: Solcato ovunque da voli di rondini.
1: Infatti lei la cade le rondini.
0: Cade rondini. Di fianco al portone del numero 5, l'incisione su una piastrella in ceramica ne spiega il significato e dice: se alzi gli occhi un poco meno in alto del cielo vero, troverai un altro cielo terreno. È il sogno di un pittore per la sua città. La Ca delle Rondini, cioè la Casa delle Rondini, come la chiamano i milanesi, ospita anche la Fondazione Corrente e lo Studio Museo dell'Artista. Passiamo adesso alla
1: Ca di Facce.
0: Delle Facce.
1: In piazzale Baiamonti 1/3. È un raro esemplare superstite di folcronistico edificio patriottico, semipopolare, dal carattere tipicamente ottocentesco. Nella lunga fronte milanesemente color zafferano, come il risotto, sopra le finestre del primo, del terzo e del quarto piano sfilano innumerevoli tondi in stucco che riproducono in alto rilievo i ritratti degli uomini italiani più celebri, contrassegnati da nome e cognome. Quindi sono artisti, letterati, musicisti, eroi, politici di tutte le epoche. Tra essi però vi sono anche volti e nomi a noi sconosciuti. Sono gli amici di colui che scolpì i medaglioni, un certo Buzzi, marmista molto noto e tipica macchietta milanese, soprannominato Anna El Bustartaia, perché afflitto da una leggera balbuzia, quale abitò in questa casa. Ed esghe la Ca di Sas.
0: La Ca di Sas, che si trova in via Monte di Pietà.
1: Questa chi era la Ca di Fac?
0: 8, sì.
1: La Ca di Sas.
0: La Ca di Sas. Con questo divertente soprannome, destinato a rimanerle attaccato per sempre, derivatole forse dal rivestimento in gigantesco bugnato, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, cioè la Cariplo, ora intesa San Paolo, proprietaria del palazzo, divenne ancor più popolare, sebbene fosse già nota fin dai primi dell'Ottocento per i suoi scopi eminentemente assistenziali. Giuseppe Balzaretto, volendo dare all'istituto una sede degna dei grandi banchi fiorentini del 400, immaginò nel 1869 di ricostruire una specie di ipertrofico palazzo Strozzi con bagnati enormi bifore colossali, cancellate maestose.
1: Beh, la Ca de Sas, sì, la chiamava Veninchie, la sì. Ca de Sas.
0: Ancamò.
1: Il risultato fu un edificio assolutamente anomalo per la città, ma che forse proprio per questo divenne ancor più caro ai milanesi. Durante gli scavi per le sue fondamenta, sull'area del demolito palazzo del genio militare, vennero rinvenuti cospicui avanzi della chiesa e del convento longobardo di Santa Maria d'Arona. D'Aurona, ma i sentini, Santa Maria d'Aurona, fondato nel 740 al margine delle mura romane che ergevano ancora i loro spalti lungo l'attuale via Monte di Pietà.

0: adesso, cari amici, dopo che mi hai menato in giro per Milano, Videi Cade Milan, la Cade Sas, la Cade Chi, la Cade La, la Cade Rundin, è sì, quella che mi è piaciuta di più.
1: Vero.
0: Sì. Un'altra bella poesia di Franco Loi che si intitola così: Forsi utremà come de jazz fan i stel. Forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle. Vediamo. Forsi utremà come de jazz fan i stel. No per il frecce, no per la paura, no del dolor, legria o la speranza, ma de quel niente che passa per i ciel e fiada sulla terra che ringrazia. Forse le sta come trema il cœur, a ti, quando la notte va via la luna, o ven mattina e par che il ciar se meur, e l'è la vita che la ritorna vita. Forse le sta come se trema in sema, in sci, senza savel, come di over.
1: Allora il titolo, come dicevi prima, è Forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle. Già il titolo è una poesia.
0: Sì.
1: Forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle. No per il freddo, no per la paura, no del dolore, del rallegrarsi o per la speranza, ma di quel niente che passa per i cieli e fiata sulla terra che ringrazia. Forse è stato come trema il cuore a te quando nella notte va via la luna o viene mattina e pare che il chiarore si muoia ed è la vita che ritorna vita. Forse è stato come si trema insieme, così, senza saperlo, come Dio vuole.
0: Allora, Anna, stendise.
1: È da leggere più volte per me.
0: Un po' difficile?
1: No, è
0: bella,
1: profonda, come
0: bella,
1: dicevi tu.
0: Bella. Le stelle, la mattina.
1: Sì.
0: Il cambio, arriva la sera, poi arriverà ancora la mattina, il tremore. Mi piace l'inizio.
1: Sì. Forse ho tremato come di ghiaccio fanno le stelle.
0: Ma poi dice, non
1: per il freddo e non per la paura.
0: È bella, molto bella.
1: Per il dolore.
0: Speriamo che sia piaciuta anche ai nostri.
1: Molto bello, perché dice del rallegrarsi o per la speranza.
0: La speranza che deve essere sempre l'ultima a morire.
1: È vero.
0: Spes ultima dea, dicevano i latini. Come sono intelligente.
1: Sei colta,
0: non è
1: intelligente.
0: Ma la nostra trasmissione, le Nodum ad erit,
1: no,
0: è anche istruttiva.
1: Istruttiva.
0: Spes ultima dea. Lo diceva sempre la nostra professoressa.
1: Lo diceva
0: alle
1: sempre
0: superiori. Perché quando qualcuno fuori non era capace di fare l'interrogazione, prendeva 4, lei diceva, però spes ultima dea, speriamo che la prossima volta vada meglio. Vai Giancarlo!

0: Allora, Anna, ascolta un momento. Visto che abbiamo parlato di Cade Milan.
1: Andiamo
0: ancora a Milano.
1: E dove?
0: Ma questa volta in un posto bellissimo che sono i Navigli. Ma lei è il Naviglio aristocratico.
1: Caspita, il nostro Naviglio.
0: Così era detto, quel tratto del Naviglio interno, in contrapposizione a quello in maniche di camicia, quindi quella aristocratica e quella in manica di camicia, che alimentato dal Martesana, le cui acque entravano in città da via Melchiorre Gioia, dopo il laghetto di San Marco, scorreva lungo via Fate Bene Fratelli, raggiungeva piazza Cavour e via Senato, passava sotto il ponte all'incrocio fra quest'ultimo e Corso Venezia e proseguiva lungo via San Damiano. Mentre al civico 286 di San Damiano,
1: pensa che questo io ci camminavo sempre, ma sopra
0: non sotto,
1: perché l'hanno coperto,
0: era
1: proprio la zona dove
0: e se vegge e se regorde chi rocchi vec,
1: no, ma
0: io che sono più giovane e che lavoravi a Milano, le so. Che è una trasmissione intelligente.
1: Sì, specialmente lì al ponte di San Marco, c'è una piazzuola sotto con degli alberi e c'era un gruppo integrativo delle elementari e andavamo con mio figlio.
0: Che bello, sì. Bello. E allora, stavamo dicendo
1: che, allora, continuando... vedendo il Naviglio aristocratico, al civico 286 di San Damiano, oggi numero 16 di via Visconti di Modrone, il 7 marzo del 1785, pensate, nacque Alessandro Manzoni. Ma in quella casa ci stette poco tempo, poiché appena battezzato venne mandato a Baglia, dalle parti di Lecco. Tornò in famiglia verso i 5 anni, ma fu subito spedito in collegio, da prima in Brianza a Merate e poi a Lugano, prima di fare ritorno a Milano e a scrivere i Promessi Sposi.
0: Te capì, abbiamo scoperto dove è nato. Bemba che è Giancarlo che fa il segnale
1: e
0: di
1: con
0: fumo.
1: Con questo ultimo racconto, cari amici, vi lasciamo e vi... pensiamo di avervi rallegrato,
0: sì, tenuto compagnia, noi non abbiamo pretese, vero,
1: abbiamo
0: Anna?
1: istruito anche. ci siamo istruiti
0: si impara tutti i giorni,
1: certo, è vero, e quindi dandovi appuntamento al prossimo Cicciolemo un Ciccinì,
0: mi son chicche tripili mi raccomandi, gente, cicciarate un Ciccinì
1: e ciao a tutti.

0: Lila, El Carubi, La Via Brisa, El Caretti.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Buona domenica bimbi e bimbe, buona domenica alle vostre famiglie che sempre sono qui con me, con le fiabe di Sissi tutte le domeniche qui su Radio Orizzonti, bellissimo! Bene bambini, sapete che da un po' di tempo stiamo parlando di ecologia, ecco allora prima di iniziare con le nostre belle fiabe parliamo dell'inquinamento che non bisognerebbe fare dei fiumi. Sapete però bimbi che il fiume combatte anche l'inquinamento in certi punti. Adesso vi dico anche come. Un fiume inquinato è soprattutto un fiume in cui i pesci non hanno aria a causa delle alghe e dei batteri che rubano loro tutto l'ossigeno. Per risolvere il problema basta quindi che il fiume incontri una cascata o un dislivello cadendo sulle rocce e facendo dei mulinelli che si riossigena completamente. Poi sapete perché non si vedono più martin pescatori? Il martin pescatore è una delle prime vittime dell'inquinamento. Il suo fragile organismo non resiste bene come il nostro alle dosi di mercurio, piombo o altre sostanze contenute oggi dalle carni dei pesci. E sapete che però ci sono certi pesci che resistono anche a questo inquinamento piuttosto bene. A differenza di altri, alcuni pesci sembrano infischiarsene proprio dell'inquinamento, come accade per la carpa o il pesce rosso. Loro adorano, pensate, le acque melmose. Comunque bambini, noi nel nostro piccolo cerchiamo di non inquinare, che già ci pensano anche troppo le grandi industrie. Adesso però, prima della nostra bella storia, ci ascoltiamo Belfi e Libit.

Bene bambini, pronti per ascoltare la nostra prima fiaba di oggi. È una favola che viene dall'India e mette alla berlina i presuntuosi che si illudono di essere importanti spacciandosi per ciò che non sono, e si intitola Lo sciacallo e l'iguana. In una bella notte di luna, uno sciacallo si aggirava intorno al villaggio. Cercava qualcosa da mettere sotto i denti perché non mangiava da parecchi giorni. In riva allo stagno, un fagottino scuro attirò la sua attenzione. Era un vecchio paio di scarpe, tutte consumate, ma lo sciacallo era tanto affamato che provò ad addentarle. Niente da fare, erano troppo dure. Decise allora di usarle come orecchini. Poi costruì una specie di piattaforma con ossa e fango e si sedette con aria maestosa in attesa degli animali che, come ogni notte, venivano a bere proprio in quel punto. E tutti quelli che arrivavano li fermava gridando: «Non potrete bere finché non avrete recitato questi versi stupendi». Seduto su un trono d'oro e d'argento, indossa un prezioso gioiello, di certo è un re o suo fratello. Gli animali ridacchiavano per la stupidità dello sciacallo, ma avevano sete e allora preferivano non litigare, per cui ripetevano in fretta la filastrocca e poi correvano a bere. Perfino la tigre reale, che disprezzava lo sciacallo e non perdeva occasione per prenderlo in giro, recitò la poesiola. Gongolante, lui pensò di essere diventato un personaggio importante nel giro di una notte e si fece ancora più trionfo. Poco dopo arrivò allo stagno un'iguana. Stava per bere quando lo sciacallo la bloccò. «Ehi, tu, cosa stai facendo? Non ti hanno detto che non puoi bere se prima non reciti questa meravigliosa poesia?» Seduto su un trono d'oro e d'argento, indossa un prezioso gioiello, di certo un re o suo fratello. «Perdonami», rispose l'iguana, «Simando, ho la gola così asciutta che non riesco neanche a parlare. Permettimi di bere un sorso d'acqua? Così non rischio di rovinare i tuoi bei versi con la mia voce gracchiante». Lusingato, lo sciacallo annuì e disse: «Hai ragione, una poesia così melodiosa non può essere recitata da una voce sgradevole». Così l'iguana si avvicinò allo stagno e cominciò a bere, e bevve così a lungo che lo sciacallo si insospettì. «Fermati», le disse. «Non ti ricordi che devi recitare la poesia?» «Oh, povera me», rispose l'iguana. «Ho tanti pensieri per la testa e stavo proprio per dimenticare». «Ecco, te la ripeto ancora una volta per rinfrescarti la memoria». E lo sciacallo recitò: «Seduto su un trono d'oro e d'argento, indossa un prezioso gioiello, di certo è un re o suo fratello». In questo modo però non si accorse che l'iguana si stava allontanando pian piano. Quando fu abbastanza distante, l'animaletto si fece finalmente sentire. «Ecco, adesso credo di essere pronta. Seduto su un trono di fango e di ossa, indossa vecchie scarpe per gioiello, non vi stupite, è proprio uno sciacallo». Dopo aver gridato questi versi con tutto il fiato che aveva in corpo, l'iguana scappò in una gran risata e corse verso la sua tana. Pietrificato dallo stupore, lo sciacallo restò immobile per qualche istante. Poi si lanciò all'inseguimento dell'iguana e riuscì ad afferrare la coda con i denti proprio mentre l'altra si infilava nella tana. Tira da una parte, tira dall'altra, lo sciacallo non riusciva a far uscire l'iguana e l'iguana cominciava ad avere paura che ci avrebbe rimesso la coda. Così disse all'avversario:
Amico, mi arrendo, hai vinto? Ti prego, apri la bocca e lascia stare la mia coda, così posso girarmi e uscire fuori. Lo sciacallo le credette, ma non appena ebbe mollato la presa, l'iguana sparì nel suo buco e non si fece più vedere. Con gran rabbia dello sciacallo, però, da sottoterra, alla luce chiara della luna, continuava a risuonare nell'aria la canzone dell'iguana. Seduto su un trono di fango e di ossa, indossa vecchie scarpe per gioiello, non vi stupite, è proprio uno sciacallo. E adesso, dopo questa storiella, vi canto insieme alla mia amica Daitan 3.

mi è sempre piaciuta da Ethan Trent. Comunque adesso, bambini, pronti per ascoltare un'altra bella storiella? E parliamo di gatti che io adoro, ne ho due, uno si chiama Spritz, uno si chiama Stella, sono meravigliosi. E questa storia, considerati in passato complici e compagni delle streghe, per lungo tempo i gatti sono stati ingiustamente perseguitati e tormentati per la loro presunta familiarità con la magia, con le streghe, tutte queste cose. Ma in questa fiaba inglese sarà il contadino che in una notte buia ha cercato di sterminarli senza pietà con il suo forcone a essere punito. E quindi sentiamo insieme la storia di non fare mai domande a un gatto. Al tempo dei tempi, un contadino se ne andava su per la stradina che portava al bosco. Il sole stava tramontando e nella luce rossa che pioveva dal cielo, il viaggiatore vide, ai lati del sentiero, una specie di immenso tappeto che si muoveva appena e sembrava vivo. Erano centinaia di gatti, migliaia di gatti, milioni di gatti seduti sull'erba, tra i cespugli, nel fosso, che agitavano pian piano le code o si leccavano una zampa o si grattavano un orecchio, guardando fisso un enorme gattone seduto in mezzo a loro, che teneva gli occhi socchiusi e faceva finta di nulla. L'uomo si fece il segno della croce e scappò via, perché una cosa del genere non l'aveva mai vista e temeva che ci fosse di mezzo il diavolo. Ma quando, una volta a casa, raccontò tutto alla moglie, lei gli spiegò che il demonio non c'entrava per niente. I gatti stavano solo scegliendo il loro re e una volta che l'avessero scelto se ne sarebbero andati senza far male a nessuno. «Così credi tu», disse l'uomo. «Io invece sono convinto che si tratti di qualche stregoneria o anche peggio e non me ne starò qui con le mani in mano». Poi prese il forcone e uscì, facendosi luce con una lanterna perché ormai era buio. Cosa successe quella notte non lo vide nessuno, ma il mattino dopo nel bosco c'erano dozzine di gatti di tutti i colori, morti stecchiti, e il forcone del contadino era sporco di sangue. Da quel giorno però l'uomo non ebbe più un momento di pace. Dovunque fosse, dovunque guardasse, dovunque si trovasse, c'erano gatti. Centinaia di gatti, migliaia di gatti, milioni di gatti, gatti e gattini dappertutto. Li trovava nel suo letto, sulla tavola, sul calesse, nella stalla, lungo le strade. E non facevano altro che guardarlo, zitti e fermi. Finché una notte, mentre tornava a casa, lui si mise a gridare con quanta voce aveva in corpo: «Insomma, che cosa volete da me, bestiacce?» Allora si fece avanti un gatto colossale, con la pelliccia rossa come il fuoco, e rispose: «Vogliamo portarti con noi all'inferno, nient'altro». Poi lo afferrarono con i denti, proprio come una mamma gatta afferra il suo gattino, e scappò via nel buio. Nessuno ne seppe più niente. Ma ogni volta che si racconta questa storia, qualcuno dice: non fare mai domande a un gatto se non vuoi che ti risponda. E ben gli sta, e noi in tema ci ascoltiamo Micio Miao.

Ma poveri gatti, sono meravigliosi per me, guarda, non ho parole. Va bene, adesso abbiamo una brevissima storiella che si intitola Il lupo e la vecchia. Un lupo gironzolava intorno a un villaggio. Non mangiava da tanto ed era molto affamato. Da lontano vide una casetta isolata e si avvicinò in cerca di qualcosa per il pranzo. Dentro un bambino strillava forte e il lupo sentì la voce di una vecchia che diceva: «Se non la smetti subito di piangere, vado a chiamare il lupo e gli dico di mangiarti in un boccone». Tutto contento, il lupo si mise ad aspettare che la vecchia lo chiamasse. Un bambino, che bel pranzetto! Arrivò la notte e il lupo pensò che presto avrebbe mangiato, anche perché il bambino aveva ripreso a piangere. Ma proprio mentre aspettava la sua cena, sentì di nuovo la voce della vecchia. «Stai calmo, piccolino! Dormi tranquillo e non aver paura. Non ti farò mangiare dal lupo e se quel cattivone si avvicina lo ammazzeremo». Infreddolito e arrabbiato, il lupo pensò: «Da queste parti, a quanto pare, nessuno mantiene le promesse», e si allontanò nella notte più affamato di prima. Bene bambini, ma sì, vi canto un'altra canzoncina, vi canto David Gnomo.

bambini, momento barzellette. Questa facilissima, facilissima. Una goccia di sangue cade a terra e dice: oggi non mi sento in vena. Una signora un po' bruttina, struccata, con indosso una vecchia vestaglia e ai piedi le ciabatte, corre con il sacchetto dell'immondizia dietro il camion della spazzatura. Quando lo raggiunge domanda allo spazzino: sono in ritardo? Quella sogghigna: no no signora, salti su pure. Cattiva. Parliamo di formiche. Due formiche vogliono salire sulla punta di una matita. La prima non riesce, la seconda invece sì, ma salta in aria. Perché? Era salita sulla mina. Dai bambini, adesso ci ascoltiamo Lady Oscar.

0: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole. E qualche giorno fa Papa Leone XIV, incontrando i responsabili della libreria editrice vaticana, ha ricordato l'importanza della lettura. La lettura aiuta la formazione, ma soprattutto in questo periodo di grandi corse, di grande fretta, di grande incertezza, aiuta il lettore a penetrare più dentro il proprio animo, insomma a farsi compagnia all'interno. E ovviamente per riuscire ad fomentare questa attitudine alla lettura bisogna iniziare dai più piccoli, e allora a Bologna abbiamo raggiunto due case editrici che proprio si occupano con delle nuove iniziative della lettura per i più piccoli, rispettivamente Cristina Gerosa di Iperborea e Claudia Presotto di Gribaudo.
1: Il Tornasole. Che quello per piccoli e giovani lettori sia il settore più in salute dell'editoria italiana lo confermano anche due iniziative, come anzitutto quella dell'editrice Iperborea, che oltre a pubblicare albi di grandi autori ha pensato a una rivista letteraria per piccoli lettori.
2: Le novità sono tante, ma direi che la novità principale di questa fiera di Bologna è il lancio di una rivista per ragazzi e ragazze che si chiamerà Nilsson. L'abbiamo presentata in anteprima qui in fiera e uscirà in tutte le librerie a fine maggio. Si tratta di una rivista letteraria per bambini e bambine del ciclo delle elementari. Abbiamo anche libri illustrati, tanti novità relative ai Moomin, che è una collana storica, diciamo, all'interno dei mini borei di queste illustrazioni di Tove Jansson, originali degli anni 70, che hanno appassionato bambini e bambine da tutto il mondo.
3: Ospitate anche un premio Nobel, fra gli altri.
2: Abbiamo da poco pubblicato alcuni degli albi illustrati di Jon Fosse, ma ce n'è uno ancora in arrivo l'anno prossimo, perché appunto, come tanti autori nordici, Jon Fosse è abituato a scrivere non solo per adulti, ma anche per bambini, per il teatro, poesia.
1: Mentre Gribaudo festeggia i propri 50 anni, ma con un'iniziativa capillare sul territorio.
4: Andremo in 50 scuole a raccontare come si fa un libro, che cosa c'è dietro un libro, quali sono i professionisti che ci lavorano, quelli che tutti conoscono e anche quelli che invece sono più sconosciuti, e capire qual è l'importanza e il valore di un libro, di leggere un libro, di regalare un libro e di crescere con i libri.
3: Andando a parlare con i ragazzi si scopre che quell'affezione per quell'oggetto che si apre rimane. Siete di questo parere?
4: Certamente, cioè lo dimostrano comunque i numeri, i successi, il fatto che siamo qua e che l'entusiasmo è lo stesso di 10 anni fa. I bambini comunque si approcciano ai libri, il libro è una cosa che è un'esperienza, è diverso da tutte le altre cose.
0: Il Tornasole. Arti, profondità, introspezione, cosa c'è di meglio della musica per favorire queste attitudini più spirituali? E abbiamo raggiunto con la nostra Caterina Dall'Olio l'associazione Inno alla Gioia. Natalia Bracci è la direttrice e ci aiuta a capire come vengono formati i giovani piccolissimi talenti grazie all'incontro con grandi maestri. Uno su tutti, e lo ascolteremo dopo da Natalia, ascolteremo anche l'opinione di Dejan Bogdanovic, grande violinista. E poi le voci anche di piccoli studenti.
5: Unire l'eccellenza artistica alla vocazione educativa per ispirare e formare i musicisti del futuro attraverso un percorso coinvolgente e accessibile che prima di tutto li emozioni, poi li perfezioni, quindi li renda protagonisti. Con questa mission a Bologna, la terza edizione della rassegna Grandi Solisti, Grandi Maestri, promossa dall'Associazione Inno alla Gioia in collaborazione con l'Associazione Musica Chioggia e Fondazione Musica Insieme.
6: Con la possibilità di fare masterclass con questi maestri nei giorni successivi ai concerti. Quindi una rassegna davvero speciale che avvicina i ragazzi al mondo della musica classica di altissimo livello, abbinandola alla formazione di altissimo livello.

0: La rassegna affianca 4 concerti di musicisti di fama internazionale e masterclass di alto perfezionamento tenute dagli stessi solisti e rivolte ai giovani musicisti del territorio.
1: Partecipare a queste masterclass è un'esperienza bellissima che ci porta ad acquisire gli strumenti per superare qualsiasi tipo di percorso musicale che si può incontrare nella propria vita.

ricordo il primo concerto della rassegna in cui hanno suonato questi grandi maestri e ho sentito un grande miscuglio di sentimenti e volevo suonare come loro. Allora il giorno dopo, durante la lezione con il maestro, ho provato a imitarlo, prendendo ispirazione dal concerto, e dopo ero pronta a sentire tutte le sue corde.

0: Dopo la fase dell'ascolto e quella di studio, i giovani talenti in erba si esibiscono da protagonisti. La direzione artistica della rassegna è affidata al violinista e docente di prestigio internazionale Dejan Bogdanovic.
1: Maestro, secondo lei quale sarebbe la forza predominante che riesce ad elevare una persona nelle sfere più alte del suo essere? O è la musica o è l'amore? Risposta del celebre compositore lasciò un po' tutto in stucco. E Mendelssohn rispose: signori, perché separare una dall'altra? Sono due ali della stessa anima. Credo che questa meravigliosa allegoria deve essere ricordata e soprattutto trasmessa ai giovani. I miei illustri colleghi ed io faremo del nostro meglio con il nostro impegno, ma ad un certo senso anche con le nostre vite che abbiamo dedicato a questa bellissima arte, a trasmettere questo importante lascito che sicuramente può far sì che il nostro mondo diventa anche un mondo migliore.
0: Un programma volutamente panoramico che attraversa tre secoli di repertorio musicale per mostrare tutte le dimensioni degli strumenti.
2: E ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento, ma non possiamo non finire prima del nostro spazio con la poesia, e vediamo cosa questa settimana Cesare Cavoni ci ricorda al di là del vetro, e con i nostri saluti e l'arrivederci alla prossima settimana.
3: Siamo arrivati nei pressi di una stazione ferroviaria cinese. Leggiamo cronaca e poesia. Il 26 marzo del 1989 un uomo di 25 anni esce di casa e si dirige alla stazione ferroviaria di Shanaiguan. Ha con sé una borsa con quattro libri, tra cui la Bibbia e i racconti di Conrad. Lascia un biglietto su cui è scritto: la mia morte non ha a che vedere con nessuno. Si stende lungo i binari e aspetta che il treno lo travolga. Da lì a qualche mese avverrà il massacro di piazza Tiananmen. Il poeta si chiama Ai Zi ed è uno dei maggiori poeti cinesi contemporanei. È diventato nel corso del tempo una leggenda, e malgrado i regimi non sopportino i poeti, soprattutto quando parlano male dei regimi, Ai Zi è una leggenda. Ed è diventata una leggenda nel mondo grazie anche ai suoi traduttori italiani come Francesco De Luca, e grazie anche al documentario che De Luca ha girato e delle cui immagini ci facciamo pregio. Dunque basta mettere il naso un po' più in là del finestrino, anche simbolicamente ma anche veramente sul serio, e scopriamo mondi inaspettati che non conoscevamo e che alla maggior parte di noi non è in sorte di conoscere.
4: Da domani sarò un uomo felice, nutrirò cavalli, spaccherò legna, girerò il mondo. Da domani penserò al grano e alla verdura, ho una casa davanti al mare, sboccia la primavera. Da domani scriverò a ogni parente e dirò loro quanto sono felice. La felicità a me è raccontata dal fulmine, io la dirò a ogni uomo. A ogni fiume, ogni montagna darò un dolce nome, sconosciuto, benedico anche te. Desidero tu abbia un radioso futuro, desidero coroni i tuoi sogni d'amore, desidero tu trovi gioia in questo mondo. Io solo desidero davanti al mare sbocci la primavera.
5: Il tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il tornasole.
6: Radio Orizzonte in Blu, la radio dolce.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Ciao Chiara.
9: Ciao Aldo.
8: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
9: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
8: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
9: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
8: Perfetto, Ciak e Sipario.
9: Tutti i giovedì alle 11.30.
8: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
9: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,

0: nome. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Street, lo so che domenica state pensando al lunedì lavorativo, ma è per questo che noi siamo qui, per farvelo dimenticare, cioè nel senso,
1: spera.
0: No, nel senso, ve lo dovete ricordare perché suona la sveglia, poi dopo non vi presentate sul posto di lavoro,
1: è un casino. Non vogliamo essere responsabili,
0: anche perché noi invece quello che vogliamo fare è farvi dimenticare per quest'ora che c'è il lunedì lavorativo, quindi lo facciamo
1: ma non viviamola male, si può vivere bene anche il lunedì mattina,
2: perché poi ci sarà un altro weekend,
1: infatti. Dai,
0: è impossibile. è una cosa impossibile, cioè io credo, allora io ho una custodia del PC bellissima che dal lunedì al giovedì c'è scritto shit day.
1: Okay. E poi invece
0: e poi dice
1: what a wonderful world,
0: sì, esatto. Però è bellissimo perché effettivamente quello che uno pensa
1: ti corrisponde
0: costantemente. Quindi cioè lunedì ci sarà sempre un lunedì, perché anche se tipo ci fossero, non so, dei weekend lunghi di 4 giorni, capito?
1: Poi
0: il quinto giorno sarebbe il lunedì, sì, che ti dà fastidio, no? Perché comunque tu aspetti, arrivi con fatica a fine settimana e dici: no, raga, cioè oggi è venerdì, quindi sei più easy, sei più tranquillo, puoi dormire magari il sabato, puoi dedicarti a te il sabato.
1: Tranne te che hai due figli?
0: Tranne io con i due figli, che quindi praticamente non vi c'è costantemente una cosa così, cioè, e quindi si lavora.
1: Scusa,
0: sempre.
1: Scusa se ti riporto la realtà, perdonami.
0: Grazie, ti voglio bene anch'io. Cioè,
2: non c'è una ferie, non ci sono le ferie per i figli.
0: Non ci sono.
2: No, non esistono.
1: C'è la babysitter, no, massimo, ci sono, dai.
2: Sì, devi che stare, non prende ferie.
0: Sì, devi stare anche attento a come la scegli la babysitter, perché se la scegli troppo carina poi diventa un problema anche quello. Comunque,
1: non approfondiamo.
0: Benissimo. Oggi comunque vi portiamo in un viaggio meraviglioso tramite una professionista. Se avete visto i nostri reel, comunque potete già immaginare che tipo di lavoro faccia, bellissima, cioè fa delle foto incredibili. Io vi consiglio di seguire il suo profilo e andarla a vedere, perché sono veramente molto particolari. Quando mi ha chiesto, quando ci siamo sentiti, di scegliere qual era più bella, ho avuto difficoltà a
1: non
0: scegliere.
1: Non oso immaginare.
0: Ho avuto difficoltà, vero, perché comunque ce n'erano veramente molte, molte belle. Però alla fine ho chiuso gli occhi e ho detto: vabbè, ho preso questa, o via, perché tanto una valeva l'altra, erano tutte belle, quindi ci sta. Signori e signori, oggi ospite a What's Anane Sunday Night, Olga Prodan. Benvenuta.
3: Buonasera a tutti.
0: Benvenuta.
1: Come stai innanzitutto?
3: Un po' emozionata, ma molto felice di essere con voi.
1: Oh, ottimo. Grazie, tranquilla, grazie. Perché come hai avuto modo di vedere siamo veramente molto seri. Quindi non ti, peggio di noi non potrei fare, ti rassicuro,
3: mai
1: così.
3: Dire mai.
0: Allora guarda, ti presento, giusto per rimanere a tuo agio, ti presento la ciurma. Alla mia destra abbiamo la Smarties, vicino a te abbiamo la Chiki, dietro il mixer abbiamo il nostro Like Man.
4: Ciao ragazzi.
0: Allora, tu devi sapere che c'è una leggenda su di lui, che la leggenda
1: non è una leggenda,
0: è la realtà, è vero, è la leggenda del Likeman dell'oceano, storia, si dice.
3: Storia vera.
0: Lui praticamente, se tu proverai a mettere tipo dal momento in cui inizierà a seguirti, se tu metti una storia o qualsiasi cosa tipo alle 11:30, lui alle 11:31 e qualche secondo ti ha messo il like.
1: Lui è onnipresente. Likeman
0: è una cosa,
3: impossibile. Allora, se succede questo, prometto di contraccambiare.
0: Eccola. Dietro di noi, signori e signori, il nostro brasiliano preferito,
4: ciao,
0: Nino Maraviglia. Eccoci
1: Nino.
0: Qua. Allora, partiamo un po' da che tipo di lavoro fai?
3: Allora, nella vita reale, fuori da social e arte, sono un estetista, ma in primis una mamma.
0: Eccola.
3: Ho due ragazzi, sono adolescenti e loro sono il specchio di quello che sono io in realtà. Li tengo messi da parte perché, come sappiamo, il bello deve viverlo in,
0: certo,
3: silenzio.
0: Assolutamente sì.
3: E quindi sono, io d'accordo, quella parte della mia vita me la godo proprio in silenzio. Poi, parlando dell'arte, sono una modella di shooting, okay, artistico.
0: Okay, okay.
3: Quindi tutto quello che vedete sulla una parte che io pubblico sulla pagina di Instagram è come una carta da visita, sono 99% tutti i miei progetti, partendo dagli accessori a body painting, make up.
0: Quindi studi
3: tutto. Sì,
0: okay,
3: addirittura, okay, se nel mentre facciamo il set io mi preparo tutto e l'orecchino non mi piace, non lo metto.
1: Okay. Okay.
3: E quando facciamo gli accordi, collaborazioni con dei fotografi, per fortuna mi sono fatto un bel nome, quindi mi lascio

0: sono carta bianca.
1: Cosa è bello.
0: Su quello anche le prime esperienze, con le prime volte che scattiamo, ho la fortuna di scegliere, perché comunque la mia pagina Instagram parla tanto di me.
1: Okay, ok.
0: E quello che faccio praticamente è un rispecchio di come vedo io, perché non è solo la foto. Amo tantissimo sotto le foto scrivere una frase a cui mi riferisco, a cosa mi riferisco
1: facendo, quando hai fatto quell'immagine, okay,
0: facendo quel progetto.
1: Okay, okay.
0: Parlo poco perché comunque in futuro voglio fare un reel con tutti i step dell'idea, e facendo come un parlato, un reel parlato. Adesso sono dei pezzi, perché in realtà sono solo da un anno nel mondo della fotografia.
1: Cavoli, ne fate però di cose, cioè,
0: sì,
1: pur essendo
0: poco tempo. Non posso negare la richiesta, sono molto selettiva perché anche ho dei punti no. Cioè io vado da un punto A e non arrivo a un Z.
2: Quindi è una tua idea molto chiara di quello che vuoi.
0: Sì.
2: E io... come la vedi? Cioè comunque che tipo di evoluzione vorresti avere o che tipo di approccio ti piace
0: sempre
2: avere?
0: Rimanendo nell'artistico. Mi piacerebbe tantissimo sviluppare l'idea di fotografia artistica. Poi... Fuori Instagram o quello che vediamo liberamente sulla mia pagina, ho un paio di progetti per la violenza contro le donne. Per esempio,
2: molto attuale.
0: Per esempio, mi approfitto a sponsorizzare, certo. Treviso sarà adesso l'8, il sabato, una mostra collettiva che è un mio progetto. È stato scelto in collaborazione con William De Biasi, che è il fotografo,
1: sì.
0: E che questa foto ha vinto ha fatto il suo merito per essere in questa mostra collettiva.
1: È un tema importante questo, sì.
0: La stessa foto penso che parteciperà anche a San Marino col stesso argomento, perché io proprio vivo tanto questo argomento. Per quest'anno non sono riuscita perché non volevo fare proprio, parlavo prima, non voglio fare il passo più grande della gamba, ma il prossimo anno vorrei fare un'altra cosa ancora più grande e fare sempre un mio progetto collettivo che andrà tutto in beneficenza alle case famiglia. Se il ricavo sarà un po' più imponente, sceglieremo magari più case famiglia. Se invece sarà quello che sarà direzionato in una casa famiglia. Essendo che io sono residente a Torino, vorrei premiare con questa attenzione una casa famiglia di Torino,
1: certo.
0: In cui io poter presentarmi di persona e proprio stringere la mano alle vittime di queste situazioni, ma non solo donne, perché alla fine della violenza possiamo
2: parlare,
0: è molto generica. Io vorrei anche vedere gli occhi che brillano non solo delle donne, ma anche dei bambini, dei cuccioli, perché loro sono delle spugne che non hanno mai saputo perché vivono queste situazioni.
2: È un tema che ti ha comunque, diciamo, preso negli ultimi anni o in generale qualcosa?
0: Sì,
2: che...
0: sì, la mia storia della modella di essere coinvolta al mondo artistico è partita proprio un anno fa, che io ho parlato anche in altre stazioni, e praticamente un anno fa io mi sono confrontata con una situazione dove ero sospetta un malessere all'intestino.
1: Ok.
0: Ed erano 10 giorni quando io dovevo capire se è un positivo o un negativo.
1: Queste sono l'attesa, io credo che sia il momento peggiore in assoluto.
0: E qui 10 giorni maledetti, perché comunque non si dormiva, non si mangiava, guardavi negli occhi dei tuoi figli all'estero, dici ma dai, io come faccio? E proprio in quei giorni mi scrisse su Instagram un ragazzo che è fotografo, posso nominarlo?
1: Certo.
0: Un grande saluto a Matteo Farella di Reggio Emilia.
1: Ciao.
0: E che lui mi scrisse e mi dice: guarda, ho visto che hai un bel fisico, sei una bella ragazza, ti andrebbe, che io sono un neo fotografo e mi servirebbe delle modelle per una collaborazione in TF, che è così... Io in quel momento, guardi, solo quella mi mancava, ho detto ma che dai. Poi non dormendo la notte ho detto ma non che, cioè, che può andare peggio?
1: Giustamente.
0: Cioè veramente, certo, che può andare peggio?
2: Sì, perché no?
0: Lo chiamo, sempre sui social, non ci siamo manco scambiati i contatti telefonici, lo chiamo, gli scrivo sui social e dico guarda, sai che c'è, va bene. ero proprio, sai quando la disperazione tocca il fondo e dici se non galleggio mi annego. E ho detto va bene, e lui mi fa portati tre outfit, tanto visto che ha una bella presenza, e quindi tre outfit un po' casual e poi scatteremo all'esterno. Ho detto va bene. Passano altri giorni, ho detto ma perché devo portare tre outfit, io sono tutti i giorni così, se un domani questo maledetto esito è positivo io voglio lasciare qualcosa di mio, perché comunque anche fin da bambina io avevo questa arte che lo lasciavo sempre nel cassetto, anno per anno lo mettevo più giù, più giù, più giù, perché comunque è routine, vita.
2: Sì, ti porta su altre direzioni,
0: sì,
2: ti
0: dici,
2: dimentichi.
0: Va bene, mi concentro su altre vie, su altre cose, su un'altra strada, lasciando sempre nel dimenticatoio, per poi quando inizi a toccare il fondo ti ricordi che veramente esisti anche tu.
3: Sì.
0: Ma come sei nato tu? Ma che percorso hai fatto tu per arrivare a quello che sei?
1: Io direi di fare una pausa musicale prima di addentrarci ancora di più nel mondo di Olga, perché è un argomento assolutamente interessante e nel momento in cui entriamo nel vivo non vorrei interromperlo, quindi
0: okay.
1: Facciamo una piccola pausa, arriviamo subito. Scassapalla.

0: Siamo tornati in onda. Loro erano gli Scassapanca, il pianto dell'asino.
1: Interessante.
0: Scelta apposta. Tra l'altro, loro sono un gruppo che spesso abbiamo intervistato noi in Wazzanane e che sicuramente poi, quando produrranno qualcosa, torneranno nei nostri studi. Quindi
1: saremo aspettiamo.
0: Assolutamente lieti. Torniamo a parlare di questo argomento che è assolutamente molto, molto particolare. Quindi siamo arrivati al punto in cui Olga ha deciso di comunque intraprendere questo viaggio nonostante non sapesse ancora l'esito di quella visita
1: della, diciamo, biopsia.
0: Della biopsia. Ok. E quindi poi cos'è successo?
1: Allora, dopo un paio di giorni che sempre lì ero, ho detto che l'outfit casual non mi lascia niente dopo. E ho proposto al fotografo di fare tre personaggi. La ballerina, che era un mio sogno da bambina, ragazzi, io proprio sognavo ad occhi chiusi sta bambina, quante ginocchia mi sono spaccata sembrando di fare la ballerina professionale, questi mezzi pirouette, mezzo in aria, mezzo per terra. E poi la tennista, che mi è venuto così, e la scacchista, perché io da piccola ho giocato a scacchi e sono arrivata fino alla vice campionessa, rappresentando la mia città, quindi è sempre un mio sogno che è stato infranto.
2: Sì, un onore.
1: È stato infranto, è stato spezzato dalla violenza. E quindi ho detto, se io ho questo bagaglio, faccio questi personaggi e li lascio come... cioè, come strappare una piccola Olga dai miei ricordi con la forza della Olga grande e rappresentarli così. E così fu. Lui gli è piaciuta tantissimo l'idea. Poi allora mia figlia faceva danza classica, quindi siamo, cioè, fisicamente uguale. Lei, per fortuna, adesso è un po' più alta, ci vuole poco. La metto, sono quasi tascabile. E allora li prendo la tutù, le mezze punte, tutto quanto, il body, e metto tutto e vado. La mia prima volta sulle mezze punte fu proprio nel scatto che ha avuto un successo pazzesco.
2: Figurati.
1: Arriva il treno, nella stazione di Reggio Emilia, arriva il treno, io non so come, cioè, sai quando dici io mi sono trovata là, salgo sulle punte, parlando, li faccio scata, scata, cioè sbatto le ali così in un modo strano, esco in uno scatto con un sorriso radiante, col treno in sottofondo, e la foto che io l'ho pubblicato
2: la
1: dopo...
2: La sto immaginando in questo momento.
1: È venuta pazzesca, cioè sembrava, cioè proprio, se devo fare il bis a quella foto...
2: È impossibile.
1: No, impossibile, non ce la farei mai.
0: Comunque devi comunque avere una capacità di innanzitutto di saper stare davanti
2: a un obiettivo.
0: All'obiettivo. La nostra Chiki, anche lei comunque è una modella, quindi ci può assolutamente aiutare nella comprensione soprattutto di questa situazione. Anche a me è capitato di fare degli shooting.
2: Veramente?
0: Te lo giuro, cioè mi dicevano guarda in fotocamera, ok, perfetto, spostati un po' più a destra,
2: esci dall'obiettivo.
0: A un certo punto ha fatto la foto e faccio, è uscita bene, benissimo, e faccio, ma non ci sono, è per questo che è uscita bene. Ok, a posto.
2: È la parte migliore di te.
0: È la parte migliore di te.
3: Deve essere bravo anche il fotografo, cioè ti deve far sentire proprio a casa, devi sentirti tranquilla e in libertà di poter essere te stessa in quel momento. Cioè se il fotografo ti mette in soggezione o ti mette magari tensione, in automatico anche la modella inizia ad avere un po'
2: lo
3: più
2: soffre,
3: di...
2: lo accusa.
3: Sì.
1: Secondo me la parte di essere proprio te stessi è che è la collaborazione proprio vera e propria di mettere il suo, ognuno al suo agio.
3: Vero.
1: E secondo me non è solo che uno dei due deve portare la persona o il fotografo, la modella, o la modella al fotografo. È proprio, sai quando io amo a dire, è il mezzo d'oro. E quando arrivi a quel feeling che, cioè, tu fotografo sai che tipo di fotografia cerchi e tu modella sai che tipo di fotografia il fotografo cerca.
0: Certo.
1: Quando si fa la collaborazione, io per esempio, io non so chi tu, io amo tanto parlare di persone, cioè proprio alla chiamata.
2: Mm-hmm. Hai bisogno di sentirti,
1: sì, perché
2: affine.
1: Con i messaggi, cioè sono
2: non
1: sincera,
2: capisci.
1: Se è la prima volta quando faccio una collaborazione non percepisco, sono a metà.
0: Sì,
1: invece
0: sì.
1: Quando faccio la chiamata boh, lì sono decisa che progetto porto, se porto questo o l'altro, terzo o quarto.
2: Ed è importante nella scelta comunque.
1: Noi anche Lele, quando abbiamo parlato al telefono, ti ricordi, ho detto ci possiamo sentire al telefono.
0: Verissimo.
1: Perché se no io non riesco a trasmettere, per poi con le parole tu, come dicevo prima, percepisci il tipo di persona e crei quel mettersi a suo agio.
0: Quella sinergia.
2: Quella
0: sinergia.
3: La voce fa tanto,
2: cioè sì, l'empatia, capisci anche secondo me l'approccio proprio in generale,
1: la vibrazione di trasmettere quello che vuoi ottenere, perché comunque abbiamo una collaborazione in mezzo,
0: che poi comunque c'è da dire che in questo mondo, soprattutto quello delle modelle, dei fotografi, ci sono tantissimi professionisti bravi. Noi ne conosciamo alcuni. Andrea è uno di questi.
3: Andrea è veramente assurdo.
0: Al quale vogliamo un sacco di bene.
3: Ciao Andrea.
0: Però purtroppo c'è da dire che ce ne sono anche molti altri
3: che abusano.
0: Che hanno dei secondi, terzi, quarti, quinti, sesti fini. Ok. E quindi diciamo che quello che è importante, come giustamente hai detto tu, è innanzitutto capire a livello empatico se davvero si crea qualcosa di sinergico, anche perché io credo che l'istinto ti avverta nei primi 10 secondi in cui parli con una persona se questa persona può essere al caso tuo oppure no. Non dico l'affidabilità, ma perlomeno se può essere al caso tuo. Quindi questo è assolutamente importante. Quindi sono d'accordo sul fatto di sentirsi telefonicamente almeno all'inizio. Quindi io presuppongo che poi comunque l'esito sia andato bene.
1: Allora, nel quando tutto sto tran tran, che io lo chiamo tran tran, adesso sto ridendo, sono una persona molto combattente io, cioè nel senso, non che devo descrivermi in qualche modo per partire dopo. Nel momento ho detto ok, io affronto questa situazione, mettiamo le carte in tavolo che abbiamo e capiamo cosa dobbiamo fare, se così o cos'ha. Se nel caso in cui l'esito era positivo, io stavo qua in Italia perché comunque volevo guarire, perché comunque parliamoci chiaro, l'Italia può avere tanti difetti, ma sulla sanità di questo grado, di questo grado non ci ha mai dato pacchi, non ci ha mai deluso. E quindi ho detto ci provo qua, se proprio è definito il fine vado giù, perché comunque, così brutto da dire, ma do una tomba a mia madre, da qui cioè dove piangere. Se invece è negativo, io ho sognato da tanto, io da piccola scrivevo su le poesie piccoline e sul giornale locale.
0: Bello.
1: E quindi da quando sono arrivata qua in Italia ho scritto qualche volume, ma sempre in moldavo, Dal 2017 ho iniziato a leggere tanto italiano e da lì ho detto quando avrò tempo, quando scriverò un racconto della mia storia in due lingue, sia moldavo che italiano. E avevo questo sogno lì. Ho detto se l'esito è negativo
2: lo faccio
1: perché me lo devo, e che io in quel tempo mi sono sentito come se non avessi più tempo, quindi ho tirato fuori tutti i sogni personali fuori e ho detto ma io non ho più tempo, e tu li rimandi
0: certo,
1: e poi quando tocchi il fondo dici ma io non ho fatto niente per me.
2: Che questa è una cosa che secondo me si dovrebbe sempre tenere a mente, comunque in generale, senza
1: e
2: avere...
1: mi sono promessa di scrivere il libro, solo che al piccolo dettaglio, io ho imparato l'italiano in autodidatta, non ho fatto manco un mezzo corso in italiano. Ho detto se lo faccio in italiano mi affianco a un editor di molto in gamba, perché qua le doppie non li sento manco.
0: Certo.
3: Ma anche gli italiani,
0: Tu almeno tra virgolette la scusate, se moldava, cioè, noi abbiamo degli italiani, manco sanno parlare loro.
1: Come che il libro porta tanto dolore. Quando l'esito finalmente è arrivato è stato negativo, quindi io mi sono promessa, cioè se l'ho promessa a me,
2: chissà anche assolutamente che avevi.
1: Mi sono messa al secondo giorno, cioè era notte buia, mi ricordo, io con gli auricolari, musica a palla, E di notte carta e penna, perché ho scritto tutto il libro.
2: Carta?
1: Carta e penna.
3: In una
1: sì.
3: notte l'hai scritto?
1: No, no, no,
3: ah, okay.
1: No, no, no, no, in una notte è impossibile, sarei andata pronto fuori soccorso di per, perché ho fuori di testa. C'è troppo dolore per una notte.
3: Mai dire mai.
1: No, no, no, neanche io l'avrei fatta, se l'ho vissuta e l'ho poi dovuto rivivere
3: ancora più pesante, esatto.
1: E l'ho scritto, carta penna, proprio partita in quarta, ma proprio come un carro armato, chi mi ferma.
2: Carta, perché quindi è anche un po' istintivo, no? Penso la scrittura,
1: sì,
2: così.
1: Io in Moldavia, quando ho iniziato le prime mie opere, carta e penna. Quindi
2: il computer
1: mi richiamava,
2: più freddo, credo.
1: Sì, sì, sì, mi richiamava quella familiarità con la pena, proprio scrivere parola per parola, sentirla proprio mentre la scrivi. Il computer sinceramente lo uso, non è che non lo uso, però questa volta ho detto no, non lo voglio, perché è qualcosa che arriva da dentro, non c'è una barriera che raffredda, è lo stile che poi mi ha familiarizzato, mi ha abbracciato con questo libro. Poi dopo è stato il compito dell'editor a farsi.
2: Certo.
0: Io credo che comunque la differenza tra il computer e la penna sia la lentezza. Perché tante volte sul computer sei molto più veloce, no? Il pensiero è molto più veloce.
3: Sì, più impulsivo.
0: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Invece con la
2: però
0: penna.
2: Però anche più freddo, più distaccato, cavolo, invece la carta. Sì. Carta e penna è.
0: Devi proprio.
2: È spontaneo.
0: Cioè,
2: no?
0: Devi proprio
2: calcare.
0: Incidere, sì, devi calcare. E mentre calchi, stai
2: elabori.
0: Proprio,
2: sì, elabori
1: sì, praticamente stai
2: proprio
1: ballando con ogni sì lettera che tu stai proprio viaggiando in una sincronia.
3: Sono tutti sensi.
0: E poi a un certo punto arrivi, tiri una riga e dici:
1: basta.
0: Dove si balla?

0: Domus. Perché voi comunque non potete ascoltare quello che noi diciamo normalmente fuori onda, però comunque stiamo guardando,
1: c'è
0: analizzando, c'è tanta roba. Infatti guarda, il tempo vola, mancano solamente 15 minuti, quindi di conseguenza abbiamo parlato veramente tanto e vi posso dire che ne vale assolutamente la pena, quindi dovete assolutamente rimanere connessi con Olga in modo tale che quando uscirà
1: approfondire anche mi viene da dire,
2: sono temi tanto attuali,
0: tanto attuali,
2: possono aiutare.
0: Tra l'altro io volevo
1: tanto attuali e mai abbastanza.
0: Tra l'altro io volevo dire un concetto secondo me sulla violenza delle donne che è molto fa molto riflettere, cioè sul fatto che noi adesso cerchiamo di trovare delle soluzioni su tutte quelle persone che abusano, no? Quindi che provocano una violenza, quando invece l'unica cosa che si dovrebbe fare è educare queste persone fin da piccoli al rispetto delle donne, cosa che attualmente non avviene ancora, perché anche un po' tutto quello che è il mondo social e tutto quello che è soprattutto adesso l'aspetto molto più libertino, no? Che alcune volte può essere una linea molto sottile tra l'essere libere e l'essere
1: esposte
0: diciamo all'ignoranza delle altre persone, perché comunque si tratta di quello, proprio di ignoranza, ignorare che c'è una problematica. Quindi è importante che tutti i genitori educhino i propri figli al rispetto delle altre persone in generale, ma ampliando sempre
2: più. Secondo me è un po' un cane che si morde la coda, cioè il genitore che fa questo al figlio, il figlio che magari non si cura, ok, quindi in automatico poi lo butta e lo riversa addosso agli altri. Vero. Oppure addosso. Vero. Agli altri figli, quindi comunque diciamo che è un continuo finché tu solo non riesci a prendere la situazione in mano. Vero. E farti curare o autocurarti in qualche modo.
3: Aggiungo solo Lele una cosa, sì, appoggio pienamente quello che hai detto tu, ma darei anche un'importanza maggiore al supporto delle vittime, di farli arrivare ad avere una voce, perché quando una vittima è intimorita si ritrova in un silenzio come casa, che in realtà non è casa.
0: È verissimo.
3: È proprio la tritta.
1: E anche isolamento.
3: Sì, è quello che darei, che inviterei tutti noi a essere partecipe, a
1: di non fare finta di niente.
3: Sì, perché se io vedo due ragazzini che si bullizzano già da piccoli, dalle medie, parliamo dei propri periodi critici, che io faccio finta di niente, e da lì parte, che se una volta sei diventato grande perché hai deriso la tua compagna, non vuol dire che gli altri devono stare zitti.
2: Parliamo anche di educazione a scuola.
3: Devono coinvolgersi in modo, e poi è brutto da dire, ma mi è capitato che tanti professori chiudono gli occhi. È successo una situazione che io non do nomi.
0: Questo è brutto.
3: Ma è successo una cosa.
1: Per comodità.
3: Un professore esterno è arrivato a fare una cosa di laboratorio lì, ha molestato una ragazzina. La ragazzina va a dire alla professoressa, è verità che vi dico, va a dire alla professoressa. Professoressa muta, bianca, va. Uno dice magari sarà anche una reazione, perché non è una situazione da tutti i giorni.
1: Comune, chiaro.
3: Quando il genitore va dalla direttrice, la direttrice magari la prende in considerazione. È successo che è dovuto fare un casino su casino. Se un quarto d'ora non mi riceve la direttrice, io vado dai carabinieri. In quel caso la direttrice si è attivata, ragazzi.
0: Pazzesco.
2: Che volte questa
3: e
2: cosa
3: questa
2: qua
3: nelle
2: anche
3: medie,
2: ragazzini.
3: Quando nostri figli, i figli dell'Italia, del tutto il mondo, stanno ancora, si stanno scoprendo come caratteri.
0: Vero.
3: E già da lì,
0: Ma infatti guarda, io una cosa che penso e che spesso mi capita di riflettere, magari quando vedo un gruppo di ragazzi, di ragazzini, no, che dice mica con quello ho fatto così, ho fatto di su, ho fatto di giù. Penso sempre, provate a pensare che magari le ragazze che state vessando oggi
1: sono
0: le vostre figlie di domani,
2: ma non hanno abbastanza tatto per riuscire a comprendere secondo me cosa significa avere delle responsabilità.
3: Mi appoggio alle parole di Lelle, qua è un rapporto genitoriale
2: totale scarsissimo, malandato.
3: Ma certo, sente, certo, perché certo. Se mia figlia o mio figlio viene a casa, io non è che mi viene a dire ho fatto una cavolata del genere, no, io sento che magari parla. Comunque noi genitori abbiamo, se noi siamo presenti, abbiamo una via di sapere di cosa fanno,
0: vero,
3: di cosa combinano, cosa non combinano. Certo. E quando tu hai l'occasione di sentire o di percepire o di intuire quello che succede, vai, ti siedi, ti fai tu un caffè, a lui una tisana o quello che vuoi, restauri il rapporto, gli parli e gli dici: guarda, sono dei bambini speciali, che a casa mia sono i bambini disabili o quelli con handicap, noi li chiamiamo bambini speciali. Addirittura è stato preso in giro mio figlio perché ha chiamato un bambino speciale e l'ha fatto passare davanti. Lui con freddezza le ha detto: io ho 5 minuti di stare con i miei compagni, se non ti dispiace io non perdo a rispiegarti a te.
0: Guarda,
3: così adesso, ha reagito mio figlio.
0: Adesso ti racconto una cosa, ma te la posso fare solamente fuori onda. Intanto ascoltiamoci The Colors.

0: disco.
1: Eccoci qua, siamo quasi alla fine, mancano 6 minuti, quindi Olga, per i nostri amici ascoltatori, dove ti possono trovare, i tuoi profili social, insomma tutto quello che gli vuoi. Scusate, potete girare la... potete girare la ruota, Jerry, vorrei la di Ancona, grazie. Quindi Olga, tutto quello che vuoi che gli puoi dire, e anche diciamo un'idea di massimo di quando potrà uscire il tuo libro.
2: Allora, mi trovo su Instagram olga09.pro, se no la mail ufficiale lavorativa è di oprodan569@gmail.com.
1: Perfetto.
2: Il, quello che riguarda il libro, metà novembre, fine novembre. Per le tempistiche sono proprio, siamo quasi.
1: Ci siamo.
2: Trovate il link sul mio Instagram e poi sarà chiamato Nel tramonto uno specchio, che sarà potremo trovarlo su Amazon.
1: Perfetto.
3: Ok, perfetto. Ottimo. Nel tramonto uno specchio.
1: Volevi sì. salutare anche i tuoi figli, giusto?
2: Allora, vorrei tanto salutare i miei cuccioli.
1: Come si chiamano?
2: Miaela e Yuri. Un che grande bello. Abbraccio alla mamma, vi lovo.
1: Vi salutiamo anche noi, li abbracciamo forte, e avete una mamma veramente brava. Quindi,
3: straordinaria.
1: Quindi voletevi bene, sì, perché il bene è l'unica cosa che gira e rigira, rimane.

0: Siamo arrivati alla fine, signori e signori. Adesso il nostro mitico Like Man ci metterà la sigla. Voi rimanete lì perché c'è il solito...
1: Sai
0: qual è la cosa brutta? Quando dormi poco, cioè poi dopo veramente non connetti
2: più. Che scusanti,
0: no, io già normalmente non connetto, capito? Quindi se poi dormi anche meno, cioè diventa un casino. Poi mangio anche la cica, quindi mi si impasta.
2: Vabbè, meno male che siamo a fine puntata, dai.
0: Meno male. Vado a dormire, magari. Signori, è stato ospite oggi al Wazzanane Sunday Night Olga Pradhan. Allora facciamo così. Allora, adesso prenoto uno shooting e andiamo tutti insieme a fare lo shooting.
2: Bello, beh, allora, un po' facciamo, di tempo lo diciamo.
0: Facciamo
2: .
0: Scegliere ad Olga i personaggi che noi dobbiamo interpretare.
2: Va bene.
0: E poi lo facciamo.
3: Io un cosplay, bro. Un cosplay.
0: Assolutamente. Dai, facciamo.
2: Va bene.
3: Facciamo. Nel mondo dei cartoni non ci sono stata, ma ci sta. Ispira.
2: Adesso io, Luca sarà contento.
0: Io voglio vestirmi da Power Ranger.
2: Pensavo da grande puffo.
0: Potrebbe essere un'idea. Signore e signori, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora. Mi raccomando, non mi far confondere, io ho già delle difficoltà. Se poi dopo ti dici così, poi delle difficoltà.
2: Non volevo interromperti, bene.
0: Perché poi dopo non riesco a riprendere poi il ritmo. Comunque, salutiamo la Cichi, salutiamo il Like, salutiamo Livio, salutiamo lo Spartis.
2: Ciao ragazzi.
0: Quindi allora facciamo così: noi ci rivedremo prima o poi.
2: Di domenica.
0: Ciao belli.
2: Ciao.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Attenzione! Le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la vostra sensibilità. I racconti contenuti in questo mixtape sono riferiti a fatti reali e riflettono le opinioni e le esperienze del protagonista. La gang non accetta responsabilità sul contenuto di questo album e non risponderà in alcun modo di eventuali azioni intraprese da altri che risultino ispirate da questi testi. Né essi sono da intendere come consigli da seguire. Avvisiamo! Opinionisti del web, influencer, Instagram model, polemici da social network, paladini del politicamente corretto, youtuber e tiktoker diventati rapper, non hateate e non cercate il sangue dell'autore. E ancora, per tutti i fake rapper e fake gangster, se la vita veloce non fa per voi, non provate a rifarlo a casa, ma limitatevi a sognare, ascoltando il flow che non avrete mai. L'asprezza del sottomondo e il lifestyle esagerato raccontati con le figure retoriche della poesia moderna riflettono solo una realtà esistente. L'ascolto è vivamente consigliato a chi abbia visto almeno più di due film, letto due libri e conosca artisti come Lil Wayne, Dipset, G-Unit, Mobb Deep, Coke Boys e simili. Signore e signori, benvenuti al cinema di strada.

0: E buona domenica a tutti e bentornati, belle facce che siete oggi cari amici. Vorrei innanzitutto a nome della redazione ringraziare personalmente di cuore Christophe Nkunku per quello che ha fatto per me oggi in una crisi di panico eccessiva che avevo una certa avuto. Buona domenica, dopo i fasti dei motori, dei gossip, finalmente torniamo a una puntata rap e quindi intanto prima del super ospite vado a presentare proprio lui, l'autore della hit di strada Forever Wood, l'uomo che si riempie l'ego con essenze di profumi arabi, alcolici rossi e shopping compulsivo. Il divo, ma non di Sorrentino, quello di Bariana, quello che va comunque a lavorare alle 7 del mattino e fresco come una rosa. Il George Best di Milano Nord, quello che non si alza dal divano se non per spaccarsi. Buona domenica, Mattia Travaini. Buona
1: minchia,
0: domenica.
1: Sono anche agente di commercio.
0: Allora, George Best è perfetto per te, secondo me.
1: James Hunt.
0: Addirittura, sì, perché te sei sempre legato
1: molto. Sono le picchioli. Buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti.
1: Bentornati e ben ritrovati.
0: Ti ricordi cosa disse George Best?
1: Alle leggendazze.
0: Ti ricordi cosa disse George Best? Me l'hai detto anche tu una sera.
1: No, non me lo ricordo.
0: Che praticamente che praticamente lui ha speso tutti i soldi della sua vita per alcolici, droga e mignotte e il resto gli ha sperperati. Sei d'accordo?
1: Sono. No.
0: Però qua sei intervenuto tu, ma che cazzo volevi tu? Proprio niente, tu, il fantasma di Malpensa, quel mio amico con lo sguardo perso che ogni volta che parte un aereo sorride, quello che vive aspettando i treni che passano pensando che sono belli, il peggior selecta musicale d'Italia, il Benjamin Button di Cardano al Campo, la persona più seria a fare minchiate che conosco e per finire il re delle feste in piazza e delle sagre della Salamella. Bentornato, Nico.
1: Buonasera, belli miei. Come va?
0: Subito Napoli è uscito.
1: Ecco qua. La formisaggine. La santocitaggine. Porca puttana.
0: Salutiamo Santo Nocito.
2: Buonasera,
0: e salutiamo soprattutto
2: amici.
0: Il nostro super ospite che io ho comunque corteggiato tramite, si dice, intermediari. A questo punto, scusa l'ingresso così.
2: Ma ci mancherebbe.
0: Dalla Milano che conta del rap, perché quello è una trasmissione rap anche questo. Uno dei capostipiti dell'unica scena vera underground rimasta di Milano.
2: Grande,
0: che è Gian Gileon. Grazie per essere qua.
2: Grazie a te, fratello.
0: Grazie.
2: Mille.
0: Ci fa molto piacere, come ci fa
1: abbiamo
0: piacere.
1: Abbiamo sempre pezzi da 90.
0: Sempre pezzi da 90, ma poi la radio non contribuisce mai.
1: Sì,
0: ma
1: no, com'è no, aspetta, tra l'altro ci stavano anche lasciando fuori oggi.
0: Ah, sì, oggi c'era una...
2: hanno messo il cartello, noi qui non possiamo entrare col logo delle leggende. Cioè,
0: qua cade tutto a pezzi, ma avevo una chiave wireless. Che cazzo era?
3: Sembrava un po' il codice da Vinci.
0: Ma non ho capito che cazzo era quella roba lì. Vabbè, Nico, facci ridere, lancia il primo pezzo della settimana. Adesso è il primo pezzo della settimana.
2: Remember di Xavier di Fatty Wap.
0: Va bene.
2: Dai, meglio.
0: Va bene
2: meglio
0: così.
2: Del solito.
0: Va bene.

0: La leggenda della settimana.
1: Ben rientrati con questo pezzo un po' psichedelico.
2: Sì, che è limonato verso la fine.
1: Esatto. Allora, parliamo della maledizione di Hollywood. Quando il rap diventa cinema, quando un rapper entra nel cinema interpretando una versione troppo reale di se stesso, il confine tra personaggio e vita privata finisce per sparire. La teoria nasce negli anni 90, quando il rap esplode al cinema. Tupac Shakur, per esempio, non era solo una star musicale, recitò in vari film, tra cui Juice e Poetic Justice, ricevendo ottime recensioni. Per esempio, nel film Juice interpretava un ragazzo consumato dalla violenza e dalla paranoia. Anni dopo i fan iniziarono a dire che quel personaggio, ovviamente, come logico, sembrasse quasi anticipare una sua trasformazione pubblica. Quindi arriviamo poi ai dati reali che sono successi dopo. Tra il 91 e il 96 il gangsta rap diventò il genere musicale con crescita più veloce negli Stati Uniti. Album come All Eyes on Me vendette milioni di copie. E poi ci fu Eminem con 8 Mile, il film che incassò 240 milioni di dollari nel mondo e vinse perfino un Oscar per la canzone Lose Yourself. La particolarità, il personaggio di Eminem, ovviamente, era praticamente se stesso, stessa città, stessi problemi, stessa storia. Ed è proprio questo che alimentò una leggenda. Quando un artista smette di recitare e porta la propria vita sullo schermo, finisce che il pubblico non distingue più realtà e finzione. Vedete poi i fatti drammatici di cui abbiamo già parlato, la morte di Notorious e Tupac contribuirono ad alimentare questo mito, entrambi uccisi. Da allora sono usciti decine di documentari sulle storie, sulla mitologia dell'identità. Identificazione poi tra cinema e musica nei personaggi della vita reale, insomma, dei dolori, dei problemi di queste persone. Ma i numeri raccontano che quando il rap è entrato nel cinema, gli artisti hanno smesso di essere solo musicisti e sono diventate solo icone narrative. Allora, signori, ma perché? Per i soldi? Potevamo capirlo già all'epoca, potevamo capirlo che c'era dietro del fake-ume, che erano purtroppo erano personaggi gestiti, intrappolati da questo mondo dei soldi. E soprattutto, Giangi, nel mondo del rap ci sono solo ormai personaggi imposti o costruiti per fare quel tipo di roba, vedi fatti recenti di cronaca, insomma, di ragazzi intrappolati anche nel rap italiano ormai.
3: Allora, guarda, bro, per quanto riguarda l'America e lo spettacolo in generale, nello specifico Tupac Shakur comunque era, insomma, un ragazzo di cultura, aveva una madre, aveva studiato, no? Era una Black Panther, lui aveva fatto teatro, per cui, insomma, aveva già una predilizione
1: sì, diciamo, per recitare
3: per il cinema. E poi effettivamente diciamo che
1: gli hanno costruito quei ruoli lì comunque.
2: Anche Tony Hatt con Agatha Christian l'aspettavo dietro l'angolo,
4: ce l'avevo lì. Oh,
1: non si può iniziare un discorso serio.
3: Ma da noi il contenuto viene premiato sempre,
1: no? Però da noi, per esempio, tutti questi rapper di cui non voglio fare i nomi, ne abbiamo già affrontati in altre puntate. Secondo te, cioè, la narrativa è che loro sono veramente così, o la narrativa è imposta anche da un sistema che specula?
3: La narrativa è ovviamente imposta da quelli che sono poi anche i dogmi della società, che si riflette poi nel mercato, no?
1: Quindi il mercato è proprio questo oggi?
3: Se vuoi, sì, certo, fa la costruzione.
1: Quindi in TV il crime
4: è incanalato nella.
1: In TV il crime acchiappa e nel rap ancora, quindi il degrado.
3: Ma certo, comunque se pensi anche. Tanti fenomeni, prima che artisti, negli ultimi anni sono usciti anche perché comunque dietro avevano un immaginario prima che magari...
2: Sì, Jake LaFure col milanese imbruttito.
1: No, ma secondo te sono usati, quindi? Ma loro si accorgono di essere usati? Oppure ci sguazzano perché sono talmente ignoranti che dicono no, beh sì, ma tanto sono
3: va
1: io.
3: Bene, no? Ma anche solo... già tu ti categorizzi da solo quando comunque nel tuo video metti delle armi, no? Quindi...
2: Hai scelto che strada prendere.
3: Hai scelto come apparire alla gente, come apparire alle persone, ovviamente in una maniera forte, impressiona, attira, sicuro. Poi c'è tutto il resto anche. Però.
4: E poi alcuni vogliono solamente grattare, poi in alcuni casi.
1: No, certo, però ci vuole comunque, e tu me lo insegni, che sei artista da un tot di anni, ci vuole comunque una discografica, un management, una, certo, una, l'edizione, cose che siano d'accordo comunque ad andare giù con te verso quella linea lì, capito? Perché uno può dire sì, certo, fermati a un punto, però
3: vero, ma c'è sempre il dio denaro, no?
2: È bravo, ma tutto fa business, quindi chi se ne fotte, cioè, se la direzione potrebbe essere sbagliata o comunque un po' troppo forte,
3: cioè, se questi si fanno due mesi in galera piuttosto che un anno, alla fine all'etichetta è importante che vendono i dischi, cioè.
2: Chi è? Esatto. Simba, come cazzo si chiama?
1: Simba la Roa, Kimba. No, vabbè, questo per farti capire la predisposizione al rap di questi due. No, Baby Gang, tu dici insomma. Simba ancora, ma sì, va bene, però secondo me c'è un limite a tutto. Magari un discografico dice sì, va bene, io posso guadagnare anche di più con gli streaming perché questo qua è in galera, però da un'altra parte la prossima volta.
2: Ma io ti posso dire che per me è sbagliato che comunque l'etichetta continui a fare un lavoro.
1: Sono complici,
2: quindi voglio dire.
1: Di un sistema di narrativa costruito anche da loro.
2: No, perché secondo me tu devi avere anche un codice etico e di decoro. Quindi voglio dire, se tu artista hai fatto minchiate, ti sei meritato il gabbio, non è giusto che vieni supportato dall'etichetta.
1: Perché però se ci sono i contratti,
4: il codice etico si ferma sempre poi al discorso economico dei contratti.
2: Bene, però dovrebbe fermarsi un po' prima,
4: sì,
2: dai,
4: certo,
2: onestamente,
4: certo.
2: Cioè, se io finisco al gabbio, poi mi chiedono il casellario e non lavoro più. Ma che cazzo significa?
1: Ma tanto il loro lavoro è la musica, certo. A te è mai successo di conoscere o di collaborare comunque con artisti arrivati al borderline della situazione, che non erano più padroni della loro carriera, ma pensavano di essere onnipotenti?
3: Onnipotenti, sì. Onnipotenti non, cioè, per definizione comunque io sono un artista underground, per cui diciamo che più di un tot verso il mainstreaming o verso quei presupposti che ti possano far credere di essere onnipotente non sono arrivato, per cui però diciamo ho collaborato con artisti, cioè è un po' il classico dell'artista, no? Una volta che hai un po' di successo
2: e ti senti onnipotente,
3: e l'amico a fianco che ti dice sì sei Dio e basta,
1: è l'amico quando lo mantieni, cioè,
3: diciamo che non c'è bisogno di arrivare a troppi alti livelli per insomma, d'altronde per fare l'artista un po' di ego tra virgolette ce lo devi avere,
2: ma forse. Quello giusto, penso,
3: sì,
2: quello giusto. Poi quando,
3: sì,
2: certo. Quando diventa troppo poi alla fine si guasta
3: troppo, infatti bisogna mantenere sempre i piedi per terra,
1: quindi concordo. A proposito dei piedi per terra, di troppo stroppia, cioè non lo so,
2: e chi la fa l'aspetti,
1: non lo so,
4: c'era per quella acqua catinella,
2: c'è Pasquale Baudazzi.
1: Allora, vorrei ricordare che visto che non c'è Diego, che è uscito, sono uscite 46 tracce di Drake, vorrei ricordare inspiegabilmente,
4: tre album,
1: magari ne parleremo, usciti.
2: Le deve studiare tutte 46.
1: E giovedì o venerdì usciranno altre 26 tracce di French Montana e Max B. Quindi adesso cosa passiamo, Nico?
4: Smoking Part 2 di French Montana, Max B.
1: Ma tutte le volte devi sbagliare. Maxi B è un altro rapper.
4: E Rick Ross. Vabbè, stavolta l'ho detto giusto.
2: Dottor Thomas non è in sede.
1: No, vai, regia.
0: Oh boys, oh.

0: Antivirussissimo.
1: Cambierei questa sigla in antavirussissimo.
0: Antavirussissimo.
1: Stavamo parlando di complottismo.
2: Mi sembra che ci sia qualcuno che c'è il tremorio.
1: Invece, senti un po', Anta, no, perché c'hai più di 40.
2: Non ricordiamo.
1: No, parliamo di una cosa che mi ha fatto vergognare questa settimana.
0: Dici,
1: allora,
0: sì,
1: praticamente. Mi ha fatto vergognare. Allora, che dei soldi pubblici, ok? Nel 2026, adesso 2025 va bene, però in realtà succede da tanti anni, che dei soldi pubblici, dei tax credit, vengano distribuiti in una maniera faziosa, mafiosa e regalati a opere d'arte che sono praticamente in nulla, mi ha fatto abbastanza incazzare, ma non per il servizio di report che ho visto, eh. Vai Nico.
0: Sì, in sostanza il servizio ha spiegato come il tax credit nel cinema è un incentivo fiscale ovviamente per creato per attivare produzioni e sostenere il settore. Nel 2025-2026 il fondo vale circa 600 e passa milioni di euro, di cui 440 destinati proprio alla tax credit. Adesso non stiamo qui a spiegare tutto il giro fiscale perché non ce ne frega niente. Il servizio poi si incentra sulla storia legata al Golden Boy di Cassino, che è Iervolino, e della sua società, la Sipario Movies, che aveva assieme a Lady Bacardi.
2: Lui okay, praticamente Cassino è lì con Paolo Rossi.
1: Iervolino ne parliamo già, è un produttore cinematografico italiano che fino a 15 anni fa nessuno sapeva chi fosse, e poi di colpo ha iniziato a fare film con Al Pacino, con Johnny Depp, portando tutti a Cinecittà, cioè lui accordo con Cinecittà Studios per fare le coproduzioni.
2: Serviva la punta di un iceberg.
1: Cosa fa Iervolino? Prima di dirvi i film per cui sono stati buttati i tax credit, cosa fa Iervolino, Nico?
0: In sostanza lui faceva produrre dei cartoni animati, tipo Puffins e Arctic Friends, li faceva produrre da una società in India, al costo di circa 20.000 euro a puntata. Il giro di questa puntata finiva in una società del Bahrain. La società del Bahrain, senza metterci mano probabilmente, li girava a una società pseudo fantasma lussemburghese.
1: Con un dipendente.
0: Con un dipendente a libro paga.
2: Scatola vuota.
1: E poi
0: veniva rivenduta alla Sipario Movies per 210.000 euro. Con un rincaro del 1000%.
2: Sì, 200.000 euro di ute.
1: Esatto. E con questo riusciva a sgrammarsi anche tax credit, tra l'altro, perché lui gliel'hanno dato circa, avevo letto, adesso non mi ricordo, 60-80 milioni negli ultimi anni gli hanno dato di tax credit.
2: Meccanismo sembra abbastanza facile. Sì, lui fa delle cose carine, interessanti, ingaggia attori di un certo tipo. Poi cosa fa? Ho capito di essere furbo.
1: Ottiene credito, diciamo.
2: Ottiene credito e comincia a rivolgersi a mercati che costano zero, con tassazioni ridicole, per fare lo stesso prodotto, ma veramente con 2 lire e incassando tutto l'utile.
1: Assolutamente. E in più tenta di salvare, è l'ultimo che sta tentando di salvare,
0: la Visibilia, che era la società della Santanchè. In tutto questo
1: come di denaro vergognosi,
2: come di Gnazio. Come di Gnazio, se tu vuoi chiedere qualcosa di scabroso, la Santanchè la risposta ce l'ha sempre.
1: Esatto. E dopo giri incredibili che hanno coinvolto anche altri imprenditori,
0: Altair d'Arcangelo, Giorgio Armaroli, ha fatto dei giri sta società.
1: Adesso lui sta salvando la società della Santanchè, che ha circa 3 edizioni e riviste sotto 80-90 testate, e alla domanda, ma scusi, lei perché è l'ultimo della lista che sta tentando di salvare una società completamente in fallimento proprio della Santanchè? Lui risponde:
0: perché sono un visionario, perché vedo un progetto, vedo.
1: E il giornalista non ci crede, lui fa: e allora va bene, però c'è Chuck tra le riviste. Io non posso far fallire.
0: Tra l'altro, pensavo
3: ci fosse Topolino.
0: Tra l'altro, a proposito, Iervolino aveva cercato, ovviamente ha mandato una diffida legale a Report per mandare in onda questo servizio che, tra virgolette, si può usare il termine, lo sputtanava, ovviamente.
2: Sì. Cipriani gli ha detto al Fatto Quotidiano: o smetti di fare il mio nome o ti cito per 250 milioni di euro. E il direttore del Fatto Quotidiano: noi andiamo avanti.
0: Beh, e alla fine, invece, non ricevendo risposta negativa sulla diffida legale, ha accettato di fare un'intervista per cercare di ripulirsi rispetto a quello che passava nel servizio.
2: Ma certo, quando si è reso conto di essere
0: era totalmente in difficoltà.
1: Comunque,
2: Massimo, come fai solamente ad avvicinarti a una come la Santanchè?
1: Bro, io per chiudere questo segmento vorrei dire che sono scioccato. Vi nomino.
0: Sì, facciamo i nomi.
1: Allora, facciamo i nomi anche di altre cose al di fuori da Iervolino. Allora, il documentario di Giulio Regeni, bellissimo, che ho visto su Sky, quindi su una cosa seria, ok? Ha chiesto un finanziamento di circa 100-130.000 euro e gli è stato negato perché non è stata ritenuta un'opera importante, capito, per lo Stato italiano. Ma sono stati dati circa gli stessi soldi a un documentario nuovo su Gigi D'Alessio.
0: Mi viene da piangere.
2: Oh, devi ripulire le piazze Scampia.
1: Il progetto Anima e Core storico locale di Capri. Un
0: l'aspettavo dietro.
1: Adesso qua non hai niente da dire, ci vorrebbe un Verdone dopo, capito? Un Carlo Verdone. Il documentario sul re delle fettuccine Alfredo.
0: Piatto tipico italiano.
2: Megoglioni.
1: Oppure opere dedicate ad Angelo, il principe del vintage.
0: Ma chi cazzo è?
1: Ma chi appartiene? E per chiudere, signori, sono stati dati 800.000 euro per il nuovo thriller di Gabriele Altobelli con protagonista Manuel Arcuri, che è uscito nei cinema italiani anche grazie al tax credit, ha incassato 21.000 euro.
3: Però
2: 21.000 euro.
1: Ma come dici tu, Giangi, questa è l'Italia. No?
3: Questa è l'Italia, d'altronde. Cioè.
0: Che schifo, ragazzi.
4: Gli italiani si bevono qualsiasi
3: del nostro paese.
1: E sì, come diceva?
4: Gli italiani si bevono qualsiasi minchiata, da sempre.
0: Da sempre proprio.
1: Cioè, però io non ci sto.
2: Ragazzi, io non è che voglio riportare le catastrofi.
1: Io non ci sto.
2: Però il punto qual è? Cioè, noi ci meravigliamo del tax credit che in piccolo è il riassunto di tante situazioni gravissime.
1: Assolutamente.
2: Come la non manutenzione del Ponte Morandi.
1: Sì, ok, ma tu torni sempre sulla politica perché ti sei incagnato.
2: No, perché sono incazzato, perché voglio dire, se determinati soldi servono per delle manutenzioni, per salvare comunque delle vite, in quel caso certo, non sono state fatte, i soldi sono fatti sparire. Adesso col tax credit, chiaramente in forma molto diversa, ma il meccanismo è il medesimo.
1: Ma perché se io voglio girare un documentario sulla vita di Gian Gileon a me i soldi non me li danno?
2: Capisci.
1: Ho fatto un documentario sul mondo del writing.
3: Come si permette?
1: Per leggende metropolitane non mi hanno mai risposto. Per quale motivo? Vabbè, questa è l'Italia.
2: Perché non
1: sei
2: amico di Iervolino?
1: No, assolutamente no, però.
2: Soprattutto della Santanchè.
1: Madonna, Iervolino, io ve l'avevo detto, forse la puntata 2-3.
0: Sì, all'inizio.
1: Sono incazzato nero. Allora, passiamo a cose serie. Prima di passare alla rubrica principale del programma, Giangi, che si chiama Le 157 domande.
0: Bomba. Allora, aspetta.
1: Che ti riguarderà. Lanciamo il primo dei tuoi pezzi.
3: Ok.
1: Che abbiamo selezionato, che è con la tua espressione. Mi raccomando, accento inglese.
0: Lesson.
1: Passiamo lesson, vai regia.
5: Sono cafflo da bestia di coiesio. Mi fermo perché penso tipo Lesso. Ripassa le mie song e già Lesso. Per te non faccio rap, faccio.

0: Questo programma è presentato da...
1: Parliamo di necessità. Un caffè caricante inizio giornata? Un pranzo veloce ma gustoso? Quella strana arsura che si avverte in pomeridiana quando il cielo inizia ad arrossire? Avete presente? Tranquilli, abbiamo la soluzione. Bar Giulio è il top bar di Saronno, che vi farà iniziare la giornata con il piede giusto e finire con il bicchiere pieno. Aperto dalle 7 alle 20:30 tranne la domenica. Lo trovate in via San Giuseppe 19 a Saronno. Il pavimento è la base della tua casa, ma non è solo legno, è calore, è stile, è carattere. Idea Parquet trasforma ogni ambiente in uno spazio unico, grazie a parquet artigianali di altissima qualità, posa professionale e soluzioni su misura per ogni esigenza. Naturale, elegante e resistente. Il tuo parquet racconta la tua storia, ogni scelta parla di te. Vieni a trovarci a Saronno in via Filippo Reina 13/15 o scopri i nostri lavori online. Idea Parquet, fatti ispirare, cammina sulla qualità. Idea Parquet, il tuo stile sotto i tuoi piedi. Sarebbe bello sentirsi al mare tutto l'anno anche in città, no? A Saronno è possibile da Ristorante Marlin, dove il mare incontra la tua tavola. Freschezza, tradizione ed innovazione, un mix di gioia per il palato. Lo chef Nicolò ed il suo staff vi aspettano per farvi tuffare in un mare di gusto

0: Wow, 157 domande. Vabbè, questo qua è un pezzone. Nico, io vorrei passare solo sta roba comunque puntata, non quelle schifezze che mi metti tu. No.
1: Quali? Io non metto nessuna. No. Io non metto schifezze
0: male,
1: in puntata.
0: E meno male.
1: Non ho potere di decidere neanche un spot.
0: Ma perché questa è una trasmissione rap.
1: Appunto.
0: Ok. Adesso parliamo di rap.
1: Però mi piacciono.
0: Allora, Gianni, benvenuto. Grazie.
2: Grazie a te.
0: Attenzione,
2: brother.
0: Adesso divento tipo un intervistatore serio dei programmi in America.
1: Prima domanda, che belva ti sei.
0: No, no, no.
3: Un unicorno.
0: Una bella risposta. Di che colore?
3: No. Rosa.
0: Allora, praticamente, qual è la cosa che la gente capisce meno di Giangi? Come artista, ovviamente.
2: La mia sensibilità.
0: Vabbè, è vero, tu dici la voce ruvida, i contenuti.
2: No, vabbè, ovviamente, magari appunto, effettivamente, proprio i brani più riflessivi, più intimi, no? Quello che viene un po' più all'ascoltatore, magari tra virgolette superficiale, subito la roba d'impatto, no? Quindi
0: beh, tu sei un personaggio d'impatto comunque, cioè tendenzialmente tra portanza, sì, background, sì, e sì, modo, certo, di rappare, magari uno ti pensa più grezzo di quello che sei, permettimi.
2: Certo, certo, assolutamente vero.
0: Anche se in serata è grezzo comunque. Dovreste fare una serata insieme voi due, abbastanza.
4: Non mancherà.
0: Allora, mentalmente, sia come uomo che come artista.
2: Sì.
0: Come lo definiresti l'ambiente che ti ha costruito mentalmente? In che ambiente mentalmente ti sei costruito?
2: Ma guarda, potrei dirti nella periferia, nella provincia, un po'. Io alla fine sono cresciuto, abitavo a Noverasco, Opera, non so se è presente, a Milano, sì, Sud, sì, comunque.
4: Sì, in mezzo alle campagne.
2: Abbastanza, dai. Però molto attaccato a Milano, certo, insomma, i nonni, subito nella periferia sud, Ripamonti, che poi è dove abito io ora. E diciamo che alla fine mi è cresciuto un po' Milano, no? Quindi Milano, la periferia, subito da ragazzino poi mi sono appassionato all'hip hop come cultura, prima al writing e poi insomma ho iniziato a rappare.
0: Quindi sei stato coccolato dall'ambiente vero, insomma, della cultura hip hop, non quella che vive un ragazzino di oggi, cioè ti sei fatta tutta l'escalation.
2: Ora è diverso, però insomma vedo che comunque c'è anche un ritorno forte, tanti ragazzini proprio presi da quello che è l'hip hop, no? Quindi.
0: Ma tu all'epoca cosa volevi dimostrare? Quando stavi crescendo?
2: Tutti volevano dimostrare di essere i più bravi prima, ovviamente non c'era mai l'idea di diventare dei personaggi di successo, ma di essere i più bravi rispetto agli altri, no? Quindi tu andavi alle gemme, volevi imparare a diventare, a dipingere, quindi ad essere riconosciuto dai writer, gli artisti più grandi che ti dessero un feedback, insomma, e poi volevi dimostrare il tuo valore, volevi crescere artisticamente, insomma.
0: Perché non c'erano i soldi di mezzo.
2: Non c'erano i soldi, era tutto diverso, insomma. E magari anche insomma c'era il bene, nel bene e nel male, no? Insomma, per certi versi era molto catechizzato, se vuoi, no? Quindi l'hip hop lo sai com'era un po' prima, no? Quindi, certo, fin troppo. Però sotto certi punti di vista mi ha aiutato molto, insomma, a coltivare qualcosa che magari non mi ha fatto neanche perdere troppo la strada, se
0: certo,
2: vuoi, no?
0: Se
2: la strada giusta.
0: Se ancora la stai coltivando, vuol dire che comunque era.
2: Sì, ero appassionato, insomma, sicuramente.
0: Ma senti, ma da artista hai più paura del vuoto creativo o dell'ipotetico successo?
2: Ma guarda, il vuoto creativo penso che, cioè, non mi spaventa, perché ti dirò comunque, per questo sono molto diligente con me stesso, permetto di dire. Quindi insomma, essendo che è una disciplina, io scrivo ogni giorno, scrivo anche quando non ho voglia. Quindi col vuoto creativo,
4: ma se scrivi quando non hai voglia, poi il risultato,
2: magari scrivi meno, o magari poi torni e cambi.
4: Ma sei soddisfatto comunque?
0: Ma comunque come disciplina,
2: sei soddisfatto
0: fino
2: al lavoro, diciamo.
0: No, ma comunque la disciplina di mettersi giù a prescindere dalla cosa non è una roba che è facile mantenere.
2: No,
0: comunque.
2: No, perché io, vabbè, quando ero piccolo bastava, entravo in studio, sentivo il beat
4: e di respirato.
2: E se un'esplosione di emozioni e basta, scrivi, no? Adesso è diverso, comunque sei più razionale. sei più grande, il processo creativo è diverso, però non è detto che sia peggio.
0: Cioè. Ah no, certo. Ma senti, ma secondo ci parli invece, visto parliamo di discipline, della tua passione per le discipline di lotta? Cioè, come le hai fatte convivere con la tua passione per la disciplina della...
2: E anche quello in realtà mi ha
4: forma mentis diventa.
2: Mi ha aiutato molto a, insomma, magari mantenermi in riga per certi versi, perché comunque
4: cazzo, è tanta roba.
2: Diciamo che mi ero avvicinato, insomma, da ragazzino hai un po' di screzi, magari ti picchi, così poi cresci. Ho avuto altri litigi, allora ho incominciato a fare Shaolin, Kung Fu, così mi sono avvicinato a, diciamo, agli arti marziali orientali, che poi ho scoperto un mondo fantastico. Lo Shaolin, insomma, c'è tutta la cultura dell'energia, la meditazione, tutto. Poi da lì ho conosciuto Silla di DR, che poi è un altro membro di Mezzo Legacy, che lottava alla palestra di Garcia Amadori. Io ho voglia di fare un pochino più di contatto fisico, tra virgolette, quindi ho cominciato a lottare e ho scoperto che mi è piaciuto molto proprio come...
0: E comunque già il fatto che dici che le discipline, comunque, cioè, la disciplina in qualcosa ti tiene anche lontano da altre cose.
2: Assolutamente.
0: Cioè,
2: sì.
0: È una roba che anche per i giovani, secondo me, è un
4: ma ti aiuta,
0: segniamolo.
4: Ti aiuta a fare anche, legato alla musica, ti dà comunque una linea.
2: Sì,
4: ti dà un metodo, e questa non è una cosa da poco, perché comunque secondo me ti aiuta molto anche nei momenti di difficoltà, soprattutto se sei disciplinato.
2: Certo, assolutamente.
0: Beh, a proposito, hai parlato di crescere con Crew, che poi ti ha portato quel tuo amico lì. A proposito di Crew, questa è una domanda per me fondamentale: secondo te che senso ha oggi una Crew nel panorama rap italiano?
2: Tantissimo, se mi permetto.
0: Ma se parte da lontano, io dico crearla oggi,
2: dipende da come la crei, da quelli sono i fondamenti, da cosa, insomma, da quello che lega poi i componenti alla fine della crew in sé. Secondo me ha senso, ha sempre senso, no? Se c'è qualcosa sotto, una passione sotto.
0: Ma perché sono un po' hater su sta roba invece? Perché io vedo un discorso di posing generale, di aiuto posing, poi alla fine ognuno nelle crew di oggi si sente sempre superiore agli altri. E poi
2: quindi,
0: capito? Cioè, non nasce dal
2: salto della quaglia. Sì, però guarda, ti dico, secondo me c'è la forza anche di molti giovani artisti degli ultimi anni, è stata proprio questa, no? Che magari anche tecnicamente o artisticamente non erano maturi, ma avevano molto una forza di unione, un movimento che gli ha aiutati molto a poi ad uscire, anche se magari professionalmente non erano neanche pronti, però questa roba gli ha dato molto una spinta. Poi
0: no, ti capisco, però vedo molto intorno più che altro fan base che sembrano crew piuttosto che crew vere. Cioè, ce l'ho avuto anch'io una crew negli anni 2000 dove era formata solo da pseudo, diciamo, artisti in erba. Cioè tu hai questo ruolo, io ho questo ruolo, tu hai questo ruolo, io ho questo ruolo, e tutti andiamo da una parte.
2: Certo.
0: Adesso è chi c'ha un ruolo e tutti gli altri si arrabattano per dare una mano, capito?
2: Questo, vabbè, ma quelle non sono crew, se posso dirlo.
0: Ah, ok, è lì che ti volevo portare. Quindi okay. Sono nomi, il nome la crew, però.
2: Certo, cioè. Certo.
1: Okay. Ah, sì, sono totalmente diverse quelle. Anche, cioè, concettualmente magari non le vediamo proprio come crew, ma concettualmente sono totalmente diverse,
2: sì,
1: rispetto a quelle del passato.
0: Ok, prima di passare un altro pezzone ti
4: io
0: faccio questa domanda.
4: Meno male.
0: Prima di passare un altro pezzone ti vorrei chiedere, nella tua vita invece che prezzo ha avuto la musica? Cioè, hai pagato anche un prezzo?
2: Sì, ovviamente tu per fare musica comunque, cioè, lo sai Bruno, cioè, alla fine c'ho 40 anni e fai una scelta di vita comunque che condiziona la tua vita, condiziona cioè soprattutto il modo in cui la persona che sei e quello che fai, insomma, nella musica condiziona tanto il tuo lato professionale. Io diciamo che magari per certi versi non ero proprio la persona giusta
0: okay.
2: a monetizzare, okay. per cui ho sacrificato tanto, se vuoi, nel senso proprio nelle scelte. Però è ovvio, è un prezzo alto, cioè, nel senso, alto, ma che paghi
4: paghi volentieri.
2: Paghi volentieri, sì. Perché
0: forse fare... non ti accorgi neanche di pagarlo.
2: No,
0: sei già...
2: in realtà no, perché magari sì, puoi fare un lavoro più stabile, guadagnare i soldi, portare a casa, no.
4: Vabbè, ma lì poi c'è la questione del sogno anche un po', no?
2: Sì, certo, però io effettivamente ora come ora a fare qualcos'altro starei proprio male, ecco.
4: Minchia, sì, ti capisco.
0: Bellissimo. E con questo, Nico, cosa passiamo?
1: My Way.
0: Perfetto, no? Vai.

0: movimento.
1: Quello voglio dire.
2: Cos'è che stavi dicendo? Ti è piaciuto questo rientro? Tuttologo, ti è piaciuto questo rientro?
3: Abbiamo tagliato così.
0: Teste di cazzo.
2: No, è il regista, ha deciso il regista.
3: Ha fatto fade out sul tuo commento.
4: Vabbè, anche accompagnare solo.
2: Parliamo di cose serie. Senti, Gianni, senti qua. Qua stiamo arrivando forte. Ti senti più sereno o più confuso rispetto a qualche anno fa?
5: Allora, diciamo che la confusione anche lì è una, insomma, una condizione che ti accompagna spesso quando sei in stati di sbattimento, ovviamente. Diciamo che fino a poco tempo fa ho avuto, insomma, periodi non troppo sereni, ma penso da poco di essere entrato in una delle fasi della mia vita.
2: Ok, ma quindi proprio
5: che, insomma, più tranquille sicuramente.
2: Ok, quindi oggi siamo più sereni.
5: Più sereni, diciamo. Sicuramente.
2: Ma senti, ma nella tua vita artistica, non andiamo troppo qua sul personale, qual è la tua più grande ossessione? Ce l'hai avuta, magari non oggi, ce l'hai avuta prima, però un'ossessione artistica, ma non per forza dell'arrivare, magari di far arrivare qualcosa a qualcuno riguardante una cosa che pensi, una cosa che vivi. Ce l'avrai avuto un'ossessione nel mondo del rap?
5: Vabbè, insomma, penso che l'ossessione un po' di ogni artista sia quello di far trasmettere la sua roba più persona, ovviamente. Se vuoi un po' quello, il sogno, no? Un po' di riuscire ad arrivare a lavorare con la propria roba facilmente.
2: Ma ti saresti venduto tu?
5: Beh, ma non mi sono mai venduto.
2: Ti saresti venduto?
0: Vedi che sei un figo pazzesco. Sei un figo pazzesco.
2: Lo so, io lo so che non sei.
5: Però devo dire che per venderti devi avere anche l'occasione di venderti.
0: Ma dipende anche come ti vendi, poi.
5: Sì, dipende da come.
0: C'è un conto è vendersi, certo. Un conto è svendersi.
5: Sì, assolutamente. Ma infatti
0: cioè fare qualsiasi cosa pur di.
5: Assolutamente. Ci sono tantissimi artisti di livello, insomma, che fanno anche la, insomma, che sono a livelli molto alti eppure sono credibili, no? Non so se si può dire che si siano svenduti alcuni, insomma.
2: Certo, però
5: poi, adesso l'industria è diversa, no? Sia nel cinema.
2: Non si sa mai, magari un giorno ti arriva la famosa proposta indecente e barcollerai anche tu.
5: Ma guarda, alla fine per me l'importante è essere significativo per le persone che mi ascoltano, no? Quindi non mi interessa che siano troppe persone, mi interessa che siano le persone giuste, se vuoi.
2: Certo, no? Le persone a cui arriva la tua roba. Ma senti, ma per te è difficile o facile fidarti delle persone?
5: Allora, io caratterialmente mi fido molto delle persone.
2: Ah, okay.
5: Mi capita di fidare, però ovviamente, insomma, tutti.
0: Ma va che è una bella qualità. Cioè, rispondere il contrario è un po' un cliché, però rispondere il vero che.
5: Sì, sì, no, certo. Vabbè, io caratterialmente, insomma, a fatica. Cioè, valuto le persone che ho un primo acchitto. Se una persona non mi piace, non mi importo neanche nella situazione di
3: dovermi fidare,
5: capito? Tento di costruirmi un po' il mio spazio, okay. No, della storia.
0: Beh, alla fine cos'è la saggezza degli anta?
2: Sì, vabbè, non lo so, adesso non.
0: Sai, magari a 30 so. Ti ci buttavi un po' di più.
5: Sì, certo, assolutamente.
2: Arriviamo alla tua domanda preferita, no. Caro anta. No, nel senso, questa qua ci tengo a fartela perché alimentiamo il mito. Allora, alimentiamo il mito. Una notte con Gianni. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: E questa è una bellissima domanda. Di cui non ero a conoscenza.
5: Una notte.
2: Una nottata in giro con te. Che cosa ci dobbiamo aspettare?
5: A Milano.
0: Sì.
2: Eh sì.
5: Exotica. No, scherzo.
2: No, vero.
0: Partiamo da ticinese, sì, poi si svolge il tutto.
2: Sì, no, beh, tu parli di mood comunque.
5: Esatto, dipende da quello.
2: Comunque alimenti il mito, extreme comunque.
5: Extreme.
2: Ah, va bene.
0: Cioè, senti, tequila come si fosse un domani.
2: Senti, ma che consiglio daresti al te stesso di 16 anni, 18 anni?
5: Di avere più fiducia in me stesso.
2: Questo va. Quindi stai ammettendo che hai acquisito la fiducia che hai oggi nel tempo, comunque. Non
5: sì, certo.
2: Ok, questa è una buona cosa. Chi è che invece dice che c'aveva le palle, aveva fiducia a 16 anni? Tu, a Garbagnate.
5: No, no, sai, per certi versi poi sei anche molto più lanciato, però poi magari insomma razionalizzi troppo alcune robe, invece a volte ti devi buttare, fare, disfare.
2: Allora, una cosa. Quindi basta riflessioni, troppe riflessioni. Troppe. Ecco. Ma la riflessione, io a questo punto decido di passarlo, rischio. Passiamo anche al terzo pezzo, che è un missile che non potevo non mettere, che è Nico?
3: Bodas de Oro.
2: Speriamo sia giusto.

0: Cosa che volevi dire?
1: Niente, dopo sputtanamento privatissimo, ovviamente.
0: Sì, sì.
1: Siamo rientrati in fase finale, ragazzi. Siamo. Cazzo, siamo a tre minuti dalla fine di tutta questa puntatina.
0: Assolutamente, è andata via così.
1: Ma come l'acqua è andata via?
0: Quindi qua si sta organizzando già una cena esplosiva.
1: Sì, esatto, si sta organizzando una cena esplosiva con certe batterie di un certo peso.
0: Sì, sono...
1: Vincenzo, sei stato citato.
0: Sì, non solo tu, non solo tu. Senti, per chiudere, Giangi, intanto grazie per essere stato
2: grazie
0: con noi.
2: Grazie a te, frate.
0: Dici per favore che cos'è che ti fa schifo del rap di oggi.
2: Vabbè, ovviamente mi fa schifo che ci siano, insomma, se vuoi, dei giri, circoli un po' chiusi, che poi è anche normale che si vengano a creare, ma il fatto che vengano creati dei prodotti più che degli artisti dal nulla, no?
0: Quindi hai detto circolino. No, perché qua c'è una battaglia lunga tutto l'anno.
3: È tutta la stagione.
2: È un po' normale, perché alla fine l'Italia è un paese piccolo e c'è, insomma... Poi non saprei neanche. Ci sono dei circoli di persone. Cioè, per definizione, gli italiani alla fine sono ognuno guarda il giardino del vicino, mi faccio i cazzi. Non abbiamo un gran senso comune, ecco. Diciamo una coscienza comune. Questa è.
4: Gli italiani si bevono qualsiasi minchiata.
0: Dovevi schiacciare con l'altra, mi sa.
1: Perché secondo me fuori luogo questa.
2: Non mi piace quello, non mi piace il trash, ovviamente. Non mi piace che purtroppo non ci sia. Una cultura di base che prepari l'ascoltatore all'ascolto, no? Rispetto al rap, ma all'hip hop, no? Quindi qualsiasi cosa può venire categorizzata come rap quando non lo è. Non mi piace quindi l'urban,
0: okay.
2: Che è un gran pentolone di cose che non si capisce cosa sono. E niente, non mi piace tutto questo rap patinato, poco contenuto, poco tecnica e solo immaginario parco.
0: Grandi applausi, fanculo in poser. Grazie Giangi per essere stato con noi. Grazie, ragazzi, andate a cercarlo. Si stanno creando adesso, non voglio fare dei, insomma, del gossip, però stanno anche con la sua crew, si stanno rivedendo, ecco, diciamo,
2: certo,
0: per fare cose serie. Seguitelo sui suoi canali, seguiamolo anche noi sui suoi canali. Bene.
1: Ci seguiamo tutti, ragazzi. Come ci piace
2: ci
1: fare.
2: Seguiamo,
0: esatto. E Giangi Leon era con noi a Saronno per Leggende Metropolitane, amici, e noi penso che ci ribecchiamo settimana prossima.
1: Ci rivediamo settimana prossima, visto che Giangi ha detto giustamente siamo un popolo poco unito. Ci tengo a unire, visto che è stato un weekend nero,
3: esatto.
1: Soprattutto nella città di Modena, dove del nostro piccolo vi mandiamo un grande abbraccio, grande solidarietà.
0: Da Saronno a Modena, grande abbraccio. Ciao Sirkei, un mio caro amico di Modena.
1: Ciao Sirkei.
0: E
1: grazie.
0: Ci becchiamo, raga, settimana prossima. Spero con tutti voi e anche con gente con un certo livello.
1: Cazzo,
0: di
1: fate bravo, domenica sera, domani lunedì.
0: Dai. Grazie, Nkunku. Grazie, Giangi.
1: Ciao, buonanotte. Ciao.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali. Sulla spiaggia fino al mare, spacco il tempo per filmare. Vado, torno, su e giù per tutto il giorno. Dentro, fuori, entro ed esco dal mio mondo. TikTok.

0: rimasto tutto esattamente come l'abbiamo lasciato, come se da un giorno all'altro ce ne fossimo andati via di corsa. Le luci ancora accese, il letto sfatto, i buoni sconto che non abbiamo usato perché non siamo più tornati.
1: Nell'armadio ci sono tutti i tuoi vestiti ancora in ordine e come sempre squalciti. Dovrei avvisare i vicini, mettere a posto gli scontrini, mentre noi chissà dove siamo finiti.
0: Qui ha abitato l'amore.
1: Sì, qui ha abitato l'amore
0: e ora non ci abita più.

0: lasciato qui oltre me.
1: Ci sono fantasmi che a volte non vedi,
0: o sono solo fogli di giornale,
1: segreti accumulati,
0: scombinano una stanza come gli uragani,
1: le foto appese ai muri, una valigia da disfare,
0: mentre noi due avremmo solo dovuto parlare. Qui ha abitato l'amore, sì, qui ha abitato l'amore, e adesso non lo so più.

fare qualcosa di speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri.